0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia, oh Freedom Wall, ragazzi. Sì, anche tuo fratello a Scalea, un po' tutti a Scalea, ma noi siamo tutti scaleodi, non c'è niente da fare, ragazzi, si colonizza Scalea nel periodo estivo, è una cosa incredibile, quando gioca il Napoli, tipo... No, no, la linea telefonica zero, zero. Infatti io voglio dire a tutte le istituzioni calabresi, ma noi vi portiamo migliaia e migliaia e migliaia di euro, ma dovete rafforzare un pochettino questa linea telefonica, perché noi passiamo tutte le giornate a capire dove possiamo metterci per acchiappare un segnale. Io l'ultima volta mi sono spostato al Lago Negro per prendere

0: la linea la partita che non si vedeva, io invece l'ho vista perché c'ho insomma delle amicizie lì niente pazzotto, ho delle amicizie lì che avevano Sky e allora mi sono accomodato a vedere la partita. La cosa bellissima è che tu sei a Scalea, Santa Maria del Cedro, tutta la zona della Riviera dei Cedri, e quando segna il Napoli è come se tu fossi a Napoli, cioè praticamente siamo tutti, e dico tutti, di Napoli. Ancora qualche messaggio che riguarda l'argomento di stamattina, abbastanza chiaro, palese, cioè vi sto chiedendo cosa avete fatto di bello, cosa merita una nota per quanto riguarda la vostra estate 2026. Sentiamo un po' di vocali, pronto?
1: Buongiorno Manganiello, fatto a Reggio Emilia, solo vai per augurarti un buon anno lavorativo ricco di risate.
0: Grazie.
1: E di spensieratezza.
0: Grazie.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Io mi auguro di portare la spensieratezza nelle vostre case anche attraverso la TV, canale 76 del digitale terrestre. Mi auguro veramente di alleggerire le vostre mattinate. Pronto?
2: Buongiorno, la mia estate più bella inizia adesso con voi.
0: Veramente?
2: Ragazzi,
0: no.
2: Buona giornata, buon divertimento.
0: Oh, Fritz and Gol, vedi?
2: E buon lavoro,
0: ma
2: grazie.
0: Quale mare, ma
2: da
0: quale
2: Paolo
0: Ceraio. Ok, ciao Paola, ma quale mare, ma quale montagna, ma quale campagna, ma quale agriturismo, ti devi collegare a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del calcio Napoli, fammo dice, ma già, pronto?
3: Che sono allegri e faccio un calcio triste.
0: Ma questa è una canzone tristissima, veramente. Si chiama Firenze,
3: triste,
0: Ivan Graziano, la ricordo, mamma mia. Ma fa gagne sta canzone, però appocondria a quest'ora, no. Sentiamo, c'è qualche telefonata, filo diretto, vediamo un po'. Chi ha il telefono? Falsissimo, pronto? È caduto, mannaggia, oh, sembrava Raffaele da Mainz. Se volete potete approfittare del filo diretto solo oggi, che è lunedì 24 di agosto, perché è il primo giorno della nuova stagione del pipistrello. Pronto?
4: Buongiorno, fratello.
0: No, non ci credo. Raffaele da Mainz in diretta con noi. Fratellone, tutto bene? È un piacere risentirti e capire
4: come sono state. Bene?
0: Sì, sì,
4: non
0: sì,
4: ti
0: ci siamo.
4: Colpa, non ti preoccupare, ti posso capire.
0: Mi sento
4: stai
0: molto in colpa.
4: Ti voglio bene sempre come prima.
0: Ti dico
4: non
0: la verità.
4: Non ti preoccupare.
0: Raffaele, tu quanti giorni sei stato qui in Italia a Torre Annunziata?
4: 14 giorni, non ti preoccupare Antonio.
0: No, io mi
4: contento,
0: allora,
4: pure
0: io
4: che non ti ho visto,
0: sì,
4: e ti ho sentito in radio, sono contento.
0: Tu mi tenga la faccia tagliata con te. No,
4: ti voglio bene lo stesso.
0: Lo so, pure io ti voglio bene, però ho sbagliato, ma devi capire che ci sono stati tanti eventi e non sono riuscito proprio a trovare un minuto per te. Faccio schifo, lo devo dire.
4: No, non dire così.
0: No, lo dico perché guarda,
4: ci sta. Voglio dire una cosa.
0: Dimmi.
4: Tanto il prossimo anno riverrai qua.
0: Certo.
4: Perciò sto organizzando il compleanno di mia figlia.
0: Cioè, devo ritornare lì in Germania? Ah, ok, allora sì, va bene così. Guarda, mi schiaffeggio in diretta per te. Mi devo schiaffeggiare. Allora, Nellino, vieni qua, dammi uno schiaffo. Come
4: parlo,
0: se fosse.
4: Antonio,
0: No. Qua sul collo. Vieni qua, Nellino. No, guarda, allora, in diretta, uno scursetto, sai quello là quando ti fai la barba? Vai. Ah, ecco qua. È come se me l'avesse dato Raffaele da Mainz.
4: Non c'è bisogno.
0: No, è la punizione.
4: Va bene lo stesso. Sei
0: vabbè,
4: grande e ti seguo sempre. Non ti
0: abbraccio. Ma mi hai fatto male, Nellino. Hai agito uno schiaffetto. Allora, tu mi rota. Pareva che lì pacca che da cannavacciuolo, no? Sulle spalle. Vabbè, ciao Raffaele, un bacio.
4: Ci
0: ho fatto pace,
4: ciao,
0: credo.
4: Ciao,
0: ok, va bene. Ancora, bentornato Antonio, ma come fai a scroccare anche la partita fuori casa? E che ci vuole, ragazzi? Sono degli amici che hanno Sky al mare, o meglio, su DAZN, giusto? La fanno? Ah, anche su Sky, ok. Noi l'abbiamo vista, se non erro, su Telepiù. Telepiù non c'è ancora. Ah, giusto a chiudere più. Non lo so, L'abbiamo vista su Telepiù. Ancora qualcuno, vai, pronto?
5: Mangani, fai schifo,
0: faccio
5: dillo.
0: Faccio schifo. No, faccio schifo, raga. Allora fate così. Da questo momento ditemi che faccio schifo per un minuto, così io in qualche modo mi faccio perdonare. Pago questo scrupolo di coscienza. 15 giorni qui, Raffaele, da Germania. Ehi, non c'è giù. Pronto?
6: Bentornato, non ce la facevo più.
0: Ah, carissima Silvana, io ti amo, ti voglio
6: gioia
0: bene.
6: Gioia del mio cuore.
0: Ah, gioia del mio cuore, battito, amore, gioia, come stai?
6: Non c'è male, non
0: bene,
6: c'è male.
0: Bene, bene, mi raccomando,
6: non c'è male.
0: Forza e coraggio.
6: La vita. Basta Nellino.
0: Nellino, sei entrata già nelle grazie di Silvana.
6: Sì,
0: Silvana, ma ha scavalcato anche Simone Zagaria, che è il tuo grande amore?
6: No.
0: Ah no, ah, meno ma no, mi stavo preoccupando.
6: Ti voglio tanto bene.
0: Ok, va bene. Silvana, ti abbraccio e bentornata anche a te. Ti abbraccio forte forte. Grazie, grazie mille. Va bene, da questo momento lanciamo i Telegram. Grande richiesta, ritornano. E come? Voglio dire, anche in questa nuova stagione possiamo sorprendere chi volete. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? E allora approfittate di noi con la dedica 2.0 al 342 00 00 100. Ve lo ricordo, no? Scrivete il nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono, motivazione telegrafica e il gioco è fatto. Ricordo il numero 342 00 00 100. Ma bisogna ricordare una cosa molto più importante, caro Nellino. Alziamo l'asticella, vi ricordiamo che le ferie sono finite, ma ve lo vogliamo ricordare in modo molto elegante.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. Momenti di apprensione ieri pomeriggio a bordo del traghetto Fauno partito da Casamicciole Terme diretto a Pozzuoli. Un componente dell'equipaggio ha accusato un improvviso malore, prima ha vomitato, poi ha perso conoscenza sotto gli occhi dei passeggeri. Il traghetto è stato assistito dai sanitari del 118 e il marittimo è stato trasferito all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. Una volta messo in sicurezza l'uomo, il Fauno è ripartito verso Pozzuoli con circa mezz'ora di ritardo. Riapre oggi a Castel Sant'Elmo. La fortezza era stata chiusa ieri dopo il crollo di una porzione del muro esterno non di pertinenza dei Musei Nazionali del Vomero. Secondo una prima ricostruzione, alcuni blocchi di tufo si sarebbero staccati dalla parete nei pressi del grande cancello d'ingresso, colpendo un generatore elettrico e provocando diversi distacchi di corrente all'interno del castello. Da questa mattina il sito torna visitabile nei consueti orari, anche se l'accesso a Piazza d'Armi verrà attraverso un percorso alternativo. Proseguono intanto le verifiche tecniche sull'area interessata dal cedimento. E a Caserta una brutale aggressione è finita in tragedia. Un clochard Guido è morto in ospedale dopo essere stato violentemente picchiato in strada. Sui social è circolato anche un video del pestaggio, nel quale si vede la vittima cadere a terra e poi essere raggiunta da una serie di calci alla testa e al torace. Per l'aggressione è stato arrestato dalla Guardia di Finanza un uomo sul quale sono in corso ulteriori accertamenti. Guido era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Vediamo con il Napoli. Dopo la vittoria all'esordio contro il Genoa, Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra 2 giorni completi di riposo. Gli azzurri torneranno ad allenarsi domani al training center di Castel Volturno per iniziare la preparazione in vista del debutto casalinga allo stadio Diego Armando Maradona contro il Como. Intanto Benoît Badiashile è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore francese ha affidato ad Instagram il suo primo messaggio in azzurro, esprimendo entusiasmo per l'inizio della nuova avventura e definendo un grande onore l'ingresso in un club così prestigioso e ricco di storia. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: voglio essere paraculo, non lo sono mai stato, ma mi siete mancati tantissimo. Non sto scherzando, le 8 e 2 minuti di un lunedì 24 di agosto 2026. Molti sono ancora al mare, alcuni sono ritornati proprio ieri. Traffico incredibile, un po' ovunque, su tutte le arterie. Però ce l'abbiamo fatta, siamo qui, ci siamo divertiti, non ci lamentiamo dei soldi che abbiamo speso. Tra l'altro, a proposito di lamentele, poco fa parlavo con Gianluca Vigliotti e mi diceva: mamma mia, quanta sordo che ci spisa, ci basta, arriviamo qui e ci lamentiamo. Ma se abbiamo speso i soldi, a parte per le tasse che noi paghiamo, partita IVA, e su questo non ci piove, ma se abbiamo speso dei soldi per divertirci, per vedere divertire la nostra famiglia, i nostri figli, va bene così e andiamo avanti. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò, i Telegram confermatissimi anche questa nuova stagione, potete inviarlo ancora al 342 00 00 100. A tal proposito, caro Nellino Iorio, pronti per il primo Telegram? E allora sentiamo un po' se riusciamo a beccare qualcuno. E saluto quelli che ci guardano sul canale 76 del Digitale Terrestre. Ho messo anche la giacca stamattina, hanno pigliato vizio perché veramente fa troppo caldo. Abbiamo due climatizzatori, ma ecco, il primo giorno, sai, come il primo giorno di scuola, ho detto no, ma ci metto pure la divisa. Ciao Antonio, puoi fare un Telegram a Gianfranco? È un grandissimo cuoco, ma purtroppo è tifoso della Juve, addirittura. Aia. Ma non ci risponde. Abbiamo un numero straniero, cos'è? Germania dovrebbe essere. Ragazzi, cominciamo bel, eh? Cominciamo con le cazziate, eh?
1: Allo.
0: Pronto? La cosa importante, ve lo ricordo ancora una volta perché lo dico spesso, cioè dovete verificare la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti poi perdiamo tempo noi e anche voi, no? Vediamo, Manganello, buongiorno, buone fatte ferie, vorrei fare gli auguri di buon compleanno a Jalson. Ma il nostro Jalson e a sua figlia Soleil si trovano in Calabria in ferie da Antonio da Norimberga, ma questo è bellissimo. Vediamo se è il Jalison che conosciamo noi, che poi non si chiama Jalison, nel senso che io lo pronuncio così. Lui mi ha detto mille volte che si pronuncia in un altro modo. Se ci risponde, mi faccio ricordare la pronuncia esatta. Figurati se ci risponde Jalison, che è in vacanza. Niente da fare, ragazzi. Eccolo qua, forse. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, Jalison?
2: Sì.
0: Ciao, sono Antonio Manganiello. Jalison, come stai?
2: Oi Antonio, buongiorno.
0: Ciao. Senti, scusami, è il momento dei Telegram. Io ho cominciato stamattina. So che sei in Calabria, ma c'è qualcuno che ti vuole rompere le scatole. Io ti devo leggere il messaggio. Sì. Ok, sì, posso? Dimmi, ok. Antonio, dimmi. Allora, mi ricordi per l'ennesima volta come si pronuncia il tuo nome?
2: Jalison.
0: No, non ci riesco. Posso fare sempre Jalison a modo mio.
2: Okay. Ando ne va ingarrato, non
0: muovi. Infatti lo dicevo. Ma ti ho svegliato io, sicuro. C'è proprio la voce del sonno.
2: Sì Antonio, okay. Mi hai appena svegliato.
0: Mi sento pure in colpa, però vabbè, ti leggo il messaggio. Grazie. Dice: vorrei fare gli auguri di buon compleanno a Jalison e a sua figlia Soleil. Ho detto bene questo, Soleil?
2: Sì, sono ingarrato.
0: Che si trovano in Calabria in ferie da Antonio da Norimberga. Quindi Antonio vuole fare questi auguri speciali a te e a tua figlia. Ma chi è che fa compleanno, tu o tua figlia?
2: Tutte e due insieme.
0: Ma che stai a dire? Ma veramente fai? Sì. No, sì, ma è una cosa meravigliosa. Cioè, risparmi in un solo giorno una torta?
2: Sì, esattamente.
0: Che culo, mannaccia miseria,
2: Va bene. Mi ha fatto questo regalo.
0: Senti, Jalison, cosa vuoi dire al tuo amico Antonio che ha pensato a te?
2: Ringrazio tantissimo Antonio, lo ringrazio del pensiero. Sì. Lui sta ancora lì in Germania, sta lavorando sicuramente.
0: Sì.
2: Grazie mille.
0: Che bello.
2: Grazie mille, ti voglio bene.
0: Senti,
2: voglio bene.
0: Ma la domanda adesso sorge spontanea da un calabrese adottato come me. In che zona della Calabria sei?
2: Le Castella.
0: Ah, e allora, Capo Rizzuto, giusto quella zona lì. È bellissimo lì. Hai visto già il Castello Aragonese?
2: No, sono arrivato ieri.
0: Ieri sei arrivato? Sì. Ok.
2: Sì, sì.
0: Allora vai a vedere il castello, poi ti do un po' di indirizzi dove si mangia bene e si paga poco, ok?
2: Mandami un messaggino già.
0: Non ti preoccupare, muovi, va bene?
2: Va,
0: un bacio.
2: Mille.
0: Ciao, un bacio a te. Ciao, ciao, ciao. Ma che bella, ragazzi, l'isola di Caporizzuto. Andiamo avanti. Buongiorno Antonio, bentornato dalle ferie. Vorrei mandare un messaggio di auguri alla mia piccola principessa Alessia. Oggi compie 7 anni. Dobbiamo svegliare Alessia alle 8:07. Vediamo se abbiamo un gancio che ci aiuta per poter parlare con Alessia. Sono veramente curioso di sentire la voce di Alessia.
1: Pronto?
0: Ci proviamo, eh? Dice: papà ti ama tantissimo e venerdì parte per Mirabilandia. Az.
3: Pronto?
0: No, non è Alessia, credo. Pronto?
3: No.
0: Ok. Ho detto già fatto sviluppo, sta credo. No. Senti, buongiorno, è Radio Kiss Kiss Napoli in diretta. Io dovrei parlare con la principessa Alessia, è possibile?
3: Sì, Ale. Eccola. Al telefono, ma mamma.
0: Mica sta dormendo, no?
3: Sì, però è arrivato il momento che si deve svegliare.
0: Allora la svegliamo noi, vediamo se ci risponde.
3: Vai. Amore, rispondi a mamma.
0: Alessia?
4: Mamma, sì?
0: Alessia, buongiorno, tanti auguri, so che oggi è il tuo compleanno, è vero?
4: Sì.
0: E sei in diretta alla radio, la tv, ti ascolta un sacco di gente, c'è una voce bellissima, io ti leggo un messaggio che dice: papà ti ama tantissimo e venerdì parte per Mirabilandia, poi dice il numero della mamma Federica, quindi auguri a Federica che è la mamma, il papà ti fa tanti auguri, e Alessia cosa vuoi dire a papà e a mamma?
4: Grazie.
0: Sta ancora dormendo, traveglia e sonno, però andrà a Mirabilandia se ho capito bene.
4: Sì.
0: Ah, che bello, tutte le giostre, andrai nel castello delle streghe.
4: Sì,
0: sì, ok, non ha paura. Vabbè, fai finta che sia un sogno, continua a dormire, che meglio. T'abbraccio. Ciao Alessia.
3: Grazie,
0: ciao Federica. Ciao, un bacio, ciao. A tutte. Ciao, ciao. Vabbè, ragazzi, a quest'ora mica è semplice parlare con una bimba di 7 anni. Figurati che non è semplice neanche con una persona un po' più grande. Abbiamo ancora qualche telegram. Vogliamo fare questo qui proprio in chiusura? Sì, facciamo questo di Daniela e chiudiamo i telegram di oggi. Dice: puoi dire a mia moglie Daniela che per me è il pilastro della nostra casa. Ok, ma soprattutto il nostro tutto e l'amo da morire. Ragazzi, ma noi senza le donne, ma cosa facciamo? Ma noi mariti, no? A parte buttare una cosa di soldi a casa quando ci riusciamo, ma non sappiamo nulla, almeno parlo per me stesso, io non so nulla, ragazzi. Io non saprei come cominciare. Io dico sempre a mia moglie: se muori tu è meglio che morì. Cioè, ma veramente, non sto scherzando, ragazzi. Che la mamma accudisce un po' di più i figli, no? Pure se sono grandi. Pronto? Io non so niente, magari sto a lui in un mobile. Pronto?
5: Pronto?
0: Buongiorno, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Come stai? Sei in diretta?
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Buongiorno, bene, bene, grazie.
0: Bene, Daniela, ti devo leggere un bellissimo messaggio da parte di tuo marito, posso?
5: Immaginavo, certo.
0: Oi, just da fa. È nato romantico e morirà romantico, c'è poco da fare.
5: Meno male che ci sono ancora questi uomini.
0: Meno male, questi galantuomini, questi che comunque aprono ancora la porta, no? Alla donna quando entra in macchina, eh? A te te l'apre la porta. Te l'apre la porta. Te pure la porta, veramente.
5: Sì.
0: Mamma mia, anche oggi. Il messaggio dice: per Daniela, per me sei il pilastro della nostra casa, soprattutto il nostro tutto, e ti amo da morire. Ecco, cosa vogliamo dire a tuo marito che sicuramente ci ascolta?
5: Che lo amo tanto anche io e che è il marito migliore del mondo.
0: Che bello, l'hai detto con una voce commovente, commossa, quindi vuol dire che veramente c'è questo grande amore. Da quanti anni sposati?
5: Quasi 10 anni.
0: 10 anni? E chi se te ne ancora geni terapia a porto?
5: Certo.
0: Incredibile.
5: Deve, se no non lo faccio mangiare.
0: Addirittura. Perché cucini te o cucina lui? Cucini te?
5: Tutte e due.
0: Già capito. Ti ha trovato proprio maggiordomo. Va bene, a posto.
5: Sì.
0: Ti abbraccio, scherzo naturalmente.
5: Grazie
0: e
5: mille.
0: In bocca al lupo per tutto. Ciao.
5: Grazie,
0: ciao.
5: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Mettiamo un disco, dai, è andata alla grande. Nonostante sia ancora il 24 di agosto, qualcuno ha risposto, anche rima. Tra pochissimo parliamo ancora dell'argomento di stamattina. Buona estate a tutti ed è ritornato il pipistrello.

0: Mamma mia, ho messo la giacca stamattina. Il debutto della nuova stagione del Pipistrello. Sto sudando per voi stamattina. L'ho fatto solo per voi. Da domani t-shirt, polo, poi vediamo. Magari ancora qualche giacca per, ecco, sfoggiare la mia eleganza. Ancora buongiorno a tutti voi. Non vedo l'ora di parlare anche sul disco. Devo entrare, sono stato in astinenza 3 settimane senza il microfono, quello radiofonico. Così come anche voi mi state scrivendo che siete stati in astinenza senza di me. Quindi diciamo che c'è stata un'astinenza totale. E a tal proposito leggo il messaggio di Gigiotto che dice: che bello sentirti, non vedevo l'ora che arrivasse il 24. Che tristezza venire al lavoro e stare in appocondria quando si è abituato con determinati programmi radiofonici. Grazie tanto che sei tornato, buona giornata a tutti voi. Firmato Luigi. Ma che bel messaggio d'amore per me, ed è reciproco, perché veramente, ragazzi, siamo una famiglia, inutile negarlo, e tutte le mattine siamo nella stessa barca, ci svegliamo presto, e bisogna assolutamente poi fare qualcosa per voi, ma anche per me. Voi lo fate per me, io lo faccio per voi, cioè quello di affrontare le prime ore, quelle difficili del mattino. Buongiorno Antonio, bentornato. Grazie alle tue ferie abbiamo conosciuto nuove radio. Senza te si può stare. Saluti da Carlo Turris. Sei un bastardo, Carlo, e spero che tu stia scherzando. Poi mi ha inviato un'auto piena zeppa di funghi, una roba incredibile. Cioè il cofano dell'auto è pieno di funghi. Ma li vendi? No, giusto per sapere. Oppure li regali, capisci, a me? Ah, ma è un numero straniero, cavolo, Svizzera. E qua non mi manno. Va bene, molti invece stanno soffrendo. Tantissimi messaggi di appagondria. Sono finite le ferie, mi manca il mare, voglio stare ancora a mare ma non posso perché devo andare a lavorare. Ma tanti. E io ho la soluzione per voi, perché sapete che la musica aiuta molto, no? C'è una canzone che vi darà veramente l'energia giusta e vi farà dimenticare per sempre il momento delle ferie, balneari, del mare. Nellino, ce l'hai un pezzo che possa risollevare l'umore di tutti quanti noi? Vai! E vabbè, ma Nelly, che già ci rimo tutto quanto, però, eh? Cioè, voglio dire, è bella, ma... L'estate sta finendo, giusto? È quella, eh?
1: L'estate sta finendo.
0: Eppure i soldi sono per noi.
1: E un anno se ne va.
0: E in effetti tra poco è Natale, facci caso.
1: Sto diventando grande.
0: Tutti i capelli bianchi, ma ci ho buttato un po' stamattina.
1: Lo sai che non mi va.
0: No, vabbè, no, ma andava a stare in vacanza.
1: In spiaggia di ombrelloni.
0: Ehi, quanti ho 20 euro? 20 euro, lettini ombrelloni.
1: Ce ne sono.
0: No, no, ci stanno ancora, hai voglia se ci sono.
1: È il solito rituale.
0: Eh sì, arrivi sulla spiaggia, col buongiorno.
1: Ma ora manchi tu.
0: Senti quanto è bella. Ehi, è la mamma mia, che pezzo, ragazzi.

prima, carina, ci ha fatto in ferie, però ci spesa tutti i soldi. Possiamo dire tranquillamente che ha fatto una sezione. Ah sì? E allora, mo tu facci ricere per bene.

0: prima di ricordare l'argomento di stamattina, leggo il messaggio di Rosario. Dice: bentornato, un abbraccio Rosario da Cremona. PS, me sto spartendo con mugliera, ma wow, ma pare quasi un titolo di una canzone neomelodica. Ma sto spartendo con mugliera, ma è vera questa cosa? Se è vera e se ci sono i presupposti per farlo, hai fatto bene. Io dico sempre che ci vogliono gli attributi per separarsi più di quelli che servono per stare insieme con una persona dove non va più, no? E allora ci stai per i figli, ci stai perché per l'uomo poi dopo diventa un problema anche economico o anche per la donna, perché no? Quindi in bocca al lupo per tutto. L'argomento di stamattina è praticamente abbastanza palese, no? Qual è stato il ricordo più bello della vostra estate, di questa estate che va via? Non soltanto voi che siete partiti per una vacanza, ma anche voi che siete stati a casa. Quindi negli ultimi 21 giorni c'è qualcosa degno di nota? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Poi, buongiorno Manganiello, bentornato a tutti voi, a tutti noi. L'uomo che apre la portiera alla donna non è cavaliere, è perché si dice che noi donne le sbattiamo troppo. È giusto. E per voi uomini che amate le macchine, un abbraccio, Wanda da Sydney. Ma lo sai, Wanda, che è vera questa cosa? Io non ho mai aperto la portiera a mia moglie, vi dico la verità, e a nessun'altra donna. Non sono così romantico, non sono così galantuoso, sono un poco malessere, insomma, no? Però la cazziata è sempre la stessa. Quando chiude la porta mia moglie, dico: mamma mia, ma si può un animale, ma insomma, ma voi, ma con calma, se non un po' cuscinetto, insomma, vai con calma, cioè basta, non devi sbattere la porta. Sentiamo qualche vocale, va, vediamo un po' che succede. Pronto?
1: Sì. Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ti sento già a Marai che dai da noi cool, che ha cominciato a cantare la canzone di Natale.
0: Lo sai che... Ma tu scherzi, ma guarda che tra un mese siamo ad agosto, tra un mesetto più o meno, no, ma comincia, allora, ma adesso iniziano in edicola cioè tutte quelle riviste, avete mai fatto caso a questa cosa? Allora, per il periodo di settembre arrivano le riviste tipo la De Agostini di una volta, i fascicoli, cioè tu puoi fare con un fascicolo in regalo il primo pezzo della Ferrari. Con il primo fascicolo in regalo il primo pezzo del puzzle, non so perché, ma in questo periodo ci sono queste pubblicità. Poi arrivano quelle della scuola, zaino, cartella, colori, penne, e poi poi c'è il periodo di Halloween, ecco qui, ci giochiamo Halloween, e poi arriva Natale. Insomma, ragazzi, ecco qui, è passato un anno. Pronto?
2: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Pipistrelli.
0: Ciao
2: Peppe da Belluno.
0: Ciao Peppe.
2: Il ricordo più bello di quest'estate?
0: Sì.
2: La settimana passata con l'idraulico a fare il bagno da capo.
0: Mamma mia.
2: Sì.
0: Ragazzi, per fare i bagni, veramente, per fare il bagno ci vuole il tubo. Per fare il tubo ci vuole l'idraulico. Possiamo fare 6-7 mila euro per fare un bagno oggi, guarda, è una roba incredibile. Pronto?
3: Antò, buongiorno e bentornato.
0: Grazie anche a te.
3: Stanislao da Napoli, Antò.
0: Vai.
3: Noi abbiamo lavorato, se tu dica fa, la mattina è un mortorio.
0: Lo so.
3: È normale,
0: Però siamo ritornati.
3: Sei tornato.
0: Dai, ce l'abbiamo.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio anche a te.
3: Buon inizio anno anche lavorativo, come dici tu.
0: Anche a te. Antonio, buongiorno. Gaetano mi invia questa foto. Qua ci mangiamo spaghetti con granchi, è un solo granchio, cioè sulla chista un granchio nel piatto, cioè è mai possibile? Stai attento che mangi a te, ma cosa è orange fallona, fammi sapere se è lui. Pronto?
4: Buongiorno Antonio, ben trovato.
0: Buongiorno.
4: Io invece, per evitare la tua astinenza, ho fatto le stesse ferie che hai fatto tu.
0: Ah,
4: 1,
0: hai visto?
4: 23. Oi. Per cui stamattina è il mio primo giorno di lavoro e ci siamo ritrovati insieme.
0: Ecco,
4: buona giornata, buon rientro a tutti.
0: Le donne sono un passo avanti, cioè voi mi sei mancato, come faccio? Allora prendete le ferie che prendo io, ecco qua, è facile, noi ve lo diciamo tipo un anno prima, così prenotate e ci ritroviamo tutti insieme. Pronto?
5: Magari buongiorno, magari bentornate, buone fatte ferie.
0: Grazie
5: magari,
0: anche a te.
5: Faccio che cravatta, ti rivogliamo il cape bomba da marro che sei.
0: Vabbè, ma io resto sempre tale, ragazzi, non vi preoccupate, anche con la giacca, tranquilli. L'ultimo e poi mettiamo la pubblicità. Pronto?
6: Bentornato, capocchio.
0: Io sapevo, vai.
6: Amen.
0: E spisano. No, no, no. Allora.
6: Ricordo sì. che porterò nel cuore. Sì. Sono stati 3 giorni che ci hanno fatti a guagliona mia Pietri e ci hanno scusato.
0: Az, e io devo piangere. E certo, vai a Pietri sul mare.
6: Io vi bisetto per San Bacanino.
0: Hai visto? Allora, io non mi sono lamentato per niente. Abbiamo un'ora di registrazione. Per il primo anno ho deciso di non lamentarmi delle tasse che ho pagato, la partita IVA, dei soldi che ho speso a mare e che spenderò ancora, perché vi dico la verità, ho avuto un tennis sack e l'ho capito finalmente, l'ho capito, e spenderò fino all'ultimo centesimo. Non devo lasciare niente, neanche ai miei figli, ai miei nipoti, a nessuno. Mangia tutto cosa, basta, va bene? Oh, anche se mo mi metto a dieta, però guarda, vita a dieta spendi più di quando mangi e devi comprare delle cose più costose. Va bene, cosa avete fatto di bello in questa estate, o meglio dal 1 agosto al 24 agosto? Raccontateci un aneddoto. Se volete intervenire in diretta, scrivete chiamami, vi chiameremo e vi daremo l'opportunità di raccontare tutto ciò che avete fatto di bello, qualche scena fantoziana, catastrofica nel senso buono della parola. Va bene, 342 00 00 100.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è Claudio il pizzaiolo, mi ha fatto fare una risata, dice: meno male siete ritornati, tutto a posto, le mie giornate senza radio erano perse, devo salutare la mia compagna Patrizia. Patrizia mi ha cazziato perché dice che ha ascoltato il telegram di prima di quell'uomo che apre lo sportello della macchina così galantuomo e dice: e tu invece non gesta così, quando lo fai? Ci sono queste donne che quando poi vedono anche Temptation Island oppure qualche soap opera credono poi che ognuno di noi uomo debba fare quello che fanno quelli in TV, ma non è così, lì è finto, noi siamo veri. Poi c'è quello che lo fa perché lo sente, ma se dobbiamo farlo per farvi contente, secondo me no, vi prendiamo quasi in giro. O no, non è così? Ancora buongiorno Antonio, ma stamattina riprendendo anche l'avvocato, cioè nel senso, ah ok, volevi scrivere riprende anche l'avvocato, sì, tutti ragazzi, stamattina siamo al gran completo, anzi io provo anche a darvi un attimo il palinsesto di stamattina. Dopo di me dalle 9 Gianluca Vigliotti col bar dello sport, confermatissimo tra l'altro anche il siparietto, no, che faremo intorno alle 9:05, poi arriverà Rosario Verde con Marco Pesacane e poi arriverà Diego C'è a mezzogiorno, vedi come sono preparato, poi dalle 13 Radio Gol fino alle ore 16 e attenzione, la novità di quest'anno, dalle 16 alle 18 ritorna Carlo Alvino, non c'è nessuno, poi dalle 18 alle 19 è confermato anche Paolo Del Genio, giusto? Tutto a posto? Bene. Ok, alle 19 alle 20, giusto Nellino, abbiamo Calaiò, ok, a posto, bene, Calaiò tre civette sul comò, no, vogliamo sentire qualcuno che vuole raccontare qualcosa di divertente, vediamo se è veramente così. Sergio, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Eccolo qui, il posto fisso è in diretta con noi, cosa si prova ad avere il posto fisso? Sergio, dillo chiaramente.
1: Antonio, si prova una grande liberazione, però l'unico problema è che le ferie bisogna accumularle, infatti quest'anno non ne ho avute in abbondanza, ne ho avute solo tre.
0: Sì.
1: E praticamente siamo andati, come ti dicevo, siamo andati a Vietri.
0: Scusami un attimo Sergio, aspetta Sergio, tu hai avuto solo tre giorni di ferie, giusto? Però post fiss, non è che sei in ferie tutto l'anno, o mi sbaglio?
1: Ma guarda, ma andando
0: e cosa hai fatto, vai?
1: Sì, intanto siamo andati a Vietri, una cosa last minute.
0: Sì.
1: Per non buttartela per le lunghe, una speculazione esagerata, ma anche messa inviata per un'americana. Che là era pieno di americani.
0: Sì, sì, lì ci sono un sacco di stranieri, sì.
1: Solo albergo con colazione.
0: Sì.
1: Abbiamo pagato 704 euro.
0: No, vabbè, ma che stai a dire? Ma veramente fai?
1: Giuro.
0: 704, tre giorni.
1: Al di fuori di due giorni di lido, che era sempre dell'albergo, scende 60 euro lido, un brullone di lettino.
0: Cioè, non incluso.
1: Non incluso.
0: Ok, poi?
1: Poi abbiamo mangiato ovviamente al di fuori, comunque se ne hanno avuto quasi 1200 euro.
0: Cioè, ma scusami, ti facevi tre giorni da nababbo, che ne so, in Grecia, compreso di volo?
1: Andò, io si sapevo, si tre giorni, non sapevo che facevo, mi ritava che bagno.
0: Hai capito, ma tu prima non lo sapevi che questi prezzi?
1: No. Perché è stata una cosa molto lassa.
0: Allora aspetta un attimo che io prendo la calcolatrice, perché se dobbiamo fare i conti li dobbiamo fare per bene. Allora un attimo solo, vediamo se la trovo sul mio cellulare. Guarda, con tante applicazioni non trovo la calcolatrice, ma è possibile? Aspetta un attimo. Nellino, ce l'hai tu una calcolatrice in tempo reale? Ok, te li faccio fare da Nellino. 700 quanti erano?
1: Vai, 704 solo per notto.
0: Allora, 704 è scritto Nellino? Ok, più?
1: 160 di lido.
0: 160, ok, più?
1: E poi mettici 250 euro di mangiare.
0: 250 di mangiare. Siamo a 1114, poi?
1: Mettici calamite, una cinquantina euro.
0: 50 euro di calamite. E che era? Ne ore si calamite. Scusa, quante calamite hai preso?
1: Pensa che la meno costosa sia 3 euro.
0: E quante ne hai preso? Scusa, hai preso 10 calamite.
1: Vabbè, più o meno, sì.
0: Che ci vuoi arrivare un attimo a Vieti sul Mare? Cioè, tu prendi le calamite per andare a Vieti sul Mare. La calamita la devi portare all'estero. Cioè, a Vieti sul Mare 50 minuti e vado a capire la calamita, scusami.
1: No, perché poi dopo sai che ti dicono, mi hai buttato la calamita.
0: A Vieti sul Mare, vabbè. Quindi, diciamo che tre giorni hai speso intorno ai 1200?
1: Più o meno.
0: Babbo.
1: Abbiamo.
0: Perché? Ma la tua fidanzata ha partecipato?
1: Certo.
0: Ah, ok. Quindi avete fatto. Ma si può proprio di più, 600 e 600.
1: Ma siamo in due e la sacca è contestata.
0: Ah, ok. Quindi 1,2-3 giorni a Vietri sul mare potrebbe essere un argomento da portare fino alle 9, grazie a Sergio. Sergio, vabbè, il parcheggio invece?
1: No, il parcheggio di Graziano è di Club.
0: Ah, secondo me ti scendere sulle parcheggi a questo punto, guarda. Va bene, grazie Sergio. Secondo me qui bisogna un attimo entrare nei dettagli. Ragazzi, Sergio, 1200 euro, 3 giorni a Vietri sul mare, voglio dire, ha mangiato, ha bevuto, 50 euro solo di calamite.
2: Come gli anni dei soldi in vacanze?
0: Ecco, voi cosa volete dire a Sergio? Ammesso che sia vero tutto ciò, però un posto fisso non può dire bugie in diretta, no? Inviate i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, anche se volete in qualche modo dire un buco in biet che vi hanno fatto durante le vacanze, perché Sergio credo che ci abbia preso per il culo a questo. Ma com'è possibile? Boh, pronto, sentiamo.
3: Provolone.
0: Solo questo, vabbè. Ci sta tutto, ci sta tutto, Sergio. Ancora qualcuno, pronto? Vediamo se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa a Sergio, perché veramente ha speso troppo. C'è un altro che dice: chi sei più scemere americana? Saluti da Gaetano. Poi bentornato, mi sei mancato tantissimo, scusa. Antonio da Lucia, oggi c'è Carlo Alvino. Sì, ragazzi, tutti i giorni la novità 16-18, Carlo Alvino, confermatissimo. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
4: Ciao, sono Davide.
0: Davide, allora io voglio capire quanto hai speso per le tue vacanze al mare.
4: No, allora io la verità sto venendo mo' da Sorrento. Sono fatto 2 giorni.
0: Sì.
4: Cioè, sto guardando che aiuto a Vietri sul mare, no? Io voglio dire. Pareggiuto a Las Vegas.
0: Cioè, voglio... Quanto hai speso tu 2 giorni?
4: Io ti dico la verità, io ho speso, compreso di B&B, Lido, Sant'Agnello, la Marinella.
0: Bellissimo, lo conosco, sì.
4: Ho cenato lì, ho pranzato lì, cioè, ho fatto tutto lì.
0: Sì?
4: Ho speso 3,50 2 giorni.
0: Cioè, ragazzi, allora ci ha preso per il culo, secondo te, Sergio? Perché non è possibile 1,200 a Vietri sul mare, o hanno preso per il culo a lui? Cioè, questo non capisco.
4: Perché poi dove è andato lui, sa, non un volanato. Fanno tante se muore. A volte trovi pure l'acqua sporca. Cioè, sinceramente, ma ci hanno fatto un pacco.
0: Eh sì, a questo punto è un last minute. Obesimi, last minute è qualcosa di conveniente, no? All'ultimo minuto dovresti anche risparmiare qualcosa. Boh. Oh, 3,50 a Sorrento, 2 giorni a Sant'Agnello, se può fa. Quindi grazie di questa informazione. Va bene, Davide, grazie a te. Ti abbraccio, ciao.
4: Ci organizziamo vacanza lo stato su, io non me la riscendere mano.
0: Bravo. facciamo una cosa insieme, vabbè, ancora ciao, un bacio Davide, ciao ciao, grazie anche a te. Va bene, mettiamo un disco e ovviamente fatemi sapere se siete d'accordo, se credete a quello che ha raccontato Sergio. 1200 euro a Vietri sul mare. Abbiamo ancora qualche vocale, qualche last minute, pronto? Vediamo.
5: Wow, Sergio, sei proprio un macaroni.
0: Insomma, ragazzi, raccontate anche le vostre esperienze. Qualcuno di voi è di Vietri sul mare? Qualcuno è andato a Vietri, ha speso 1200 euro in 3 giorni come ha fatto il nostro Sergio? Bah.

0: Allora, dobbiamo ripetere ancora una volta perché molti poi si sintonizzano più tardi e vi perdete le cose più belle che si dicono durante il programma. Tra l'altro abbiamo poco fa ospitato in diretta Sergio, il quale ha asserito di aver speso 1200 euro più o meno a Vietri sul Mare, 3 giorni in un albergo, ha mangiato lì, ha comprato 50 euro di calamite e molti dicono non è possibile, da fatto opaca. Noi vogliamo ancora una volta sentire un po' i vostri pareri e soprattutto voi quanto avete speso per le vostre ferie al 342 00 00 100. Poi c'è qualcuno che ha detto invece che a Sorrento si spende poco e arriva un messaggio di risposta che dice: buongiorno, ma l'amico che è andata alla Marinella a San Daniello, 350 euro 2 giorni si è mangiato su l'anzalata verde. Anche perché nei 350 ha anche dormito e pagato il lido che costa 15 euro a persona e mi manda addirittura, guarda qua, non è possibile, da Booking quello che si paga proprio al lido menzionato dall'amico di prima. Vabbè, non lo so, sentiamo qualche vocale, va, pronto?
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Ci darà spezie, né nessuno vicino a Sergio come Fessaria.
0: Non ho capito, scusami, allora un attimo solo, saranno ancora le vacanze, un po' il frastuono del ritorno, io non ci ho capito niente, lo vogliamo riascoltare un attimo, pronto?
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno Manganiello, ok.
1: Ci darà spezie, né nessuno vicino a Sergio come Fessaria.
0: Ragazzi, non ci ho capito niente, allora dobbiamo, perché io non posso essere così, ironico sì, ma non ipocrita, cioè nel senso di dire ho capito e poi non ho capito, la risata finta, io non ci capite niente, l'ultima volta per favore. Allora, buongiorno Manganiello, quello c'è.
1: Buongiorno Manganiello.
0: Manganiello, ok.
1: Ci darà spezie, né nessuno vicino a Sergio.
0: Nessuno vicino a Sergio come Fessaria. Forse Ciro da Imperia, non è nessuno vicino a Sergio come Fessaria, potrebbe essere Ciro dalla Spezia. Però ok, più o meno è quello, dai, l'abbiamo decriptato. Pronto?
2: Antonio, buongiorno, buongiorno a tutti i vistelli, Pasquale, Odissa, Valte Maggiore.
0: Vai.
2: Andò l'anno scorso e quest'anno in vacanze non me la ci fatto.
0: Come mai?
2: Però mi sono comprato la macchina quest'anno.
0: Una genitura
2: ridicata. Sperando che l'anno che bene ci facciamo.
0: Ecco, la macchina come? Con la maxi rata finale? Oppure no? Perché io il 1° ottobre la devo restituire eventualmente. Questa maxi rata finale, non so se restituirla, se tenerla, se riscattarla, insomma, veramente poi ti botte una rinda, non sai come uscirtene. Ancora qualcuno, pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Dipende che struttura alberghiera prendi, ovvio, variano i prezzi.
0: Eh beh, anche quella
3: posto è vero. A posto, quindi tranquillamente ci può stare che costa
0: 700 euro?
3: 250, 300 euro al giorno. Una doppia.
0: Io non li spenderei mai, ragazzi, con tutto il bene possibile, ma 1200 euro, 3 giorni, poi ognuno può fare quello che vuole. Buongiorno a tutti e bentornati, dice Emanuele, a tutti i pipistrelli. Io credo che se vuoi qualcosa di bello ed esclusivo bisogna pagare. È andato in un albergo, non in un B&B, non si sa che categoria, una zona ricercata, il bello si paga. Emanuele da Montecatini Terme, che ora è a Cetara. Ok, un bacio anche a te. Ancora qualcuno, pronto?
4: Magari, ma tutto si bidù senza la manica, ma su quelli che si chiamano Sergio,
0: ma che
4: fanno?
0: E bidun senza mano, che sono belli. Antonio, mia moglie doveva mandare a Sharm ad ottobre, purtroppo siamo stati truffati dall'agenzia di Pozzuoli. Conosco benissimo questa storia ed è uno schifo rovinare le vacanze e truffare le persone. Sì, centinaia di persone abbiamo pagato senza vacanza. Antonio, veramente ti abbraccio, te e la tua famiglia, i tuoi piccoli. Veramente, scusate il termine, ma fate schifo voi che truffate in generale, in particolar modo quelli che fanno dei sacrifici in mani, dopo un anno vanno in vacanza e poi non trovano un cacchio, no? Pronto?
5: Magari, ma tu è normale che arrivi 3 giorni 1200 euro su assai. Per me è un prezzo normale.
0: Sì.
5: Tu vai all'Albania, a Macedonia, è normale, lasci spendi 50 euro. Come puoi fare con le vetri sul mare?
0: Cioè, ho capito. Però allora facciamo così. Mo malamente sono chi? Come sempre. Cioè, chi di voi spenderebbe 1250 euro per 3 giorni a Vietri sul Mare? Alziamo le mani, località fantastica, meravigliosa, siamo in una zona fantastica, ma c'è qualcuno tra di voi che è disponibile a spendere tutti sti soldi per 3 giorni a Vietri sul Mare? Cioè, fatemelo sapere al 342 00 00 100. Mettiamo un disco nel lino? Ok, tra poco gli ultimi messaggi, va.

0: completo, quindi vai.
1: Ciao, velocemente, vai. Velocemente. Questo fatto fallo sì, fallo no, è semplice la cosa, questa è una cosa che accade dalla notte dei tempi.
0: Sì.
1: Perché non fosse stato fallo nel senso contrario, come dicono tanti, sì, ci saremmo lamentati sicuramente, però gli altri avrebbero fatto la parte che stiamo facendo noi nel dire che non era fallo, quindi è una cosa che si ripete. Io personalmente, Gianlu, se mi dai velocemente, io andrei più sul fatto di quello che abbiamo visto in campo.
0: Certo.
1: Gianlu, questo Genova, al di là di due tiri pericolosi per due erroracci nostri difensivi, lo dicono anche i tabellini, non ha fatto nulla. Quindi secondo me il Napoli non è che ha strameritato i tre punti, sì. A me quello è quello che importa.
0: La partita è cambiata nella ripresa, quando il Genoa aveva
1: già messo meno in naso nell'area di rigore il Genoa, sì, quindi sì. Non tutte queste polemiche. E poi lasciami dire l'ultima cosa.
0: Vai.
1: Che lascio, il signor Vasquez, perché ha giocato un pochino a calcio pure a livello amatoriale, ma non voglio aprire una polemica. Essendo che lì sta in vantaggio quel pallone, Gianluca, si spazza, non ti impianti, aspetti che l'attaccante ti crolli addosso per essere fischiato fallo. Là chi ha giocato a calcio quel pallone lo piglia e lo spazza e lo butta in tribuna.
0: Vabbè, ha cercato la furbata che cercano un po' tutti i difensori.
1: Ciao
0: Walter, saluto i miei amici di Strasburgo, buongiorno. Subito la critica puntuale, che ne sappiamo noi, Pesaola non si in seguito alla celebrazione, non lo so, non è una caro, non so neanche firmato. Il ragazzo speciale, mio amico Simone, che ci scrive: secondo me il fallo poteva esserci oppure no, ma se il risultato è rimasto questo va bene così. Højlund però si deve svegliare, altrimenti la squadra non decolla. Vedo se mi è arrivato il libro, sono rientrato stamattina, mi chiede se è arrivato il suo libro, vado a vedere. Grandissimo Festival Bar dello Sport, Martina da Napoli, Antonio da Pozzuoli, grande ritorno dei nostri ragazzi del Festival, Massimo, poi anch'io giocherò il triplete, ci lo scrive il nostro amico, anche se credo che per noi sarà un anno di transizione, al massimo raggiungiamo il quarto posto, e non poteva altro essere Francesco, però accettiamo il suo pensiero. Allora, si è fatto attendere come i grandi personaggi, ovviamente, che frequentano il bar dello sport, anche se credo che in questi giorni abbia frequentato altri bar. Così mi dicono, sento Felice, buongiorno.
2: Sono in macchina.
0: Sì, bussa, fatti sentire. Ecco, stai bussando. Ma tu dove stai in macchina? Scusami, Felice, dove stai?
2: Fermo davanti al supermercado.
0: C'è il supermercato.
2: Sta facendo la spesa.
0: La spesa, già sta facendo la spesa.
2: Sì, poco fa cascato la linea. Comunque siete grandissimi.
0: Io ti ringrazio, Felice, mi fa molto
2: come
0: piacere.
2: Sempre, l'astinenza è finita.
0: Ah, spero che tu non abbia frequentato altri bar in questo periodo.
2: Ma ci mancherebbe.
0: Ah, ecco, va bene. No,
2: allora,
0: ma
2: sabato sera mia moglie mi ha fatto lo scherzo,
0: eravamo
2: a pranzo da mio figlio e ha detto a mio nipote Felice: piglio il telefono ai nonno e nascondilo.
0: Non ci credo.
2: Mi ha fatto uno scherzo, ci è rimasto così male.
0: Cioè, tu hai finita la partita, volevi chiamarci al bar dello sport?
2: Vi ho seguito, mannaggia,
0: Oriavolo.
2: Trovo telefono, Alba, non lo so dov'è.
0: Ti ha nascosto il telefono, ma guarda.
2: Mio nipote ho scagnato,
0: sì, quello là che non diciamo. Ho capito. Vabbè, Felice, l'importante è che. L'importante è che stai bene, stavi con i tuoi nipoti.
2: Mamma mia, Gianluca, oggi più meglio di ieri.
0: Meno male.
2: Sempre a Domenico, a Giorgia.
0: Grazie.
2: E a Domenico.
0: Vai a fare la spesa, poi ci sentiamo con calma in questi giorni, ti raccomando.
2: C'è mia moglie, io sto in macchina, sto aspettando.
0: Ok, va bene.
2: Tanto sono felice che vi ho sentito.
0: Va bene, anche sentite, noi. Ma non puoi bussare, è inquinamento acustico, non puoi bussare.
2: Sì, che la gente sta girando.
0: È un pazzo scatenato. Buongiorno Fabrizio Marino, che bello, da oggi di nuovo insieme per una splendida stagione. Buongiorno, buon campionato. Sassate Ponti Rossi, grazie, pronti a lottare, bentornato. Ci scrive il nostro amico: certo, passare dai 13 gradi di Dobbiaco e 30 alle nostre parti è un autogol. Rino Molosso che ci saluta, ragazzi, un'altra ondata di caldo ci aspetta in settimana. Se si giocasse la Champions delle radio quest'anno, chi schissa la squadra che vince per distacco, ce lo scrive Giovanni da Brusciano Azzurra. Grazie. C'è Gianluca in linea, già il suo nome è una garanzia, caro Gianluca, buongiorno.

0: club Napoli Scafati Dios Vieti.
1: Mitico club allora, Napoli Scafati Dios, salutami il presidente.
0: Gianluca, facci i complimenti a te per la trasmissione.
1: Grazie, grazie.
0: Saluto la nostra bella famiglia del club.
1: Sì, anche io, Sasà il presidente, Sasà il presidente, salutamelo.
0: Sì, va bene. Poi volevo fare una mia considerazione.
1: Vai.
0: Sulla partita Genova-Napoli.
1: Vai, caro.
0: Allora, il Napoli con il Genova, il primo tempo il Napoli non ha fatto un grande primo tempo, ma nel secondo tempo, quando il nostro mister Allegri ha fatto quei cambi, il Napoli si è cambiata la partita.
1: È vero, l'abbiamo
0: però
1: detto.
0: L'unica cosa che secondo me non va bene è che il Napoli deve trovare un attaccante che deve sostituire Lucca, perché Lucca non è un giocatore da Napoli.
1: Ok, non ti piace, non
0: Lucca,
1: ti piace.
0: Non mi piace, Lucca per me non è un giocatore da Napoli.
1: Ok. Okay,
0: comunque Gianluca io ti mando un abbraccio
1: anche
0: a te,
1: io anche io
0: ti voglio bene, ti seguo sempre e mando di nuovo un saluto a tutta la nostra grande famiglia del nostro grande club che sta crescendo man mano e speriamo che crescerà ancora e noi io ti aspetto che tu ci onorerai
1: assolutamente una serata sarò con voi
0: a venire al nostro club e sarà
1: l'ho promesso una serata sarò con voi grazie grazie Gianluca
0: un abbraccio
1: anche
0: Gianluca.
1: A te anche a te saluto Massimo da Civitavecchia che bello risentirvi Gaetano da Pomezia felicemente lo so che è felice può darsi che domani glielo chiederò Lello pure ci scrive che felicemente che non è vero che non ha frequentato altri bar non lo so Silvano e Filippo non si molla un ci scrive un nostro amico buongiorno cambio una scenografia l'abbiamo fatto manca la rovesciata di McTominay per cent'anni a tutto il bar dello sport grazie Carmela da Torre del Greco allora ho soltanto un minuto alla fine quindi c'ho Alfredo in linea gli do 30 secondi per salutarlo Alfredo ci sei?
2: Avvocato, buongiorno, sono Alfredo da Rocca Vascerana.
1: Amico mio, il piacere mio
2: La saluto da Brancaleone Marina in Calabria, mamma mia. In compagnia con mio zio Luigi.
1: Salutamelo, saluto.
2: Padre Quirino.
1: Grandi.
2: In diretta e volevo dire una cosa.
1: Hai 20 secondi.
2: Pappoliare questo ragù. Punto,
1: bravo, hai capito tutto. Facciamo pappoliare il ragù.
2: Facciamolo pappoliare.
1: Pappoliamo tutti.
2: Forza Napoli.
1: Ciao, pappoliamo anche al bar dello sport. Ovviamente, saluto anche Luigi da Mandova. Questa è la forza del Napoli. Se fosse stato un altro calciatore, l'avrebbe fischiato il fallo. Bravo, bravo. È interessante questa visione con De Bruyne, ovviamente. Allora ragazzi, vabbè, poi gli altri discorsi li faremo nella prossima settimana, vi saluto, vi abbraccio forte, è stato meraviglioso riascoltarvi e rivedervi in tanti, mi avete veramente scioccato, piacevolmente sorpreso. Caro Nellino Iorio, ti ringrazio per il tuo contributo, ovviamente sempre prezioso in cabina di regia, vi do appuntamento a domani, domani cominciamo poi a avvicinarci alle riprese degli allenamenti, il sorteggio Champions, il Como, domenica. Tutto sempre al bar dello sport su Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao!
3: In collaborazione con Caffè Motta. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.

0: bentornati. Sembrava ieri, già sono passati una ventina e passa di giorni, 24 per essere precisi, se la matematica ancora mi aiuta. Ritorna Yes and No Kiss Kiss, buone notizie, non ci hanno licenziati, evviva, siamo ancora qui. Non si può mai sapere nella vita, signor Verde.
1: E non avevo una colpa allora. Sai che hai fatto qualcosa.
0: Vabbè, i piccoli segreti di famiglia. Signore e signori, ed è stato confermato anche lui, Rosario Verde, eccolo qua.
1: In verità no. Però, sto qua. Questa è l'ultima stagione.
0: Che porta bene, dire così.
1: Accanto a lui Marco Pesacane, bella abbronzata, per quando di Reb, guardate là.
0: Sono guaiato.
1: La faccia la saluta.
0: Amici, amiche, con grande gioia che ritroviamo in regia Nellino Iorio, eccolo qua. Ragazzi, Nellino, dopo quest'estate ormai è Nellone, ormai si è fatto più alto, visto? È cresciuto.
1: Tu facci un rione Nellone.
0: Allora siamo pronti per iniziare con ovviamente due ore di programma, ma prima guarda, manco a farla apposta, iniziamo con uno dei cantanti preferiti di Rosario, Francesco Gabbani.

0: Allora, ritorniamo ovviamente per questa nuova stagione, diciamo in genere settembre, no? Il nuovo anno lavorativo, scolastico, eccetera, eccetera. Ci siamo anticipati un po' all'ultima di agosto, ma prima di iniziare, Rosario, come stai? Come va? Come è andata l'estate?
1: Ma fatti
0: inciusciamo un
1: po'. Ma non entrare nelle mie cose. No?
0: Scusami.
1: Perché ti ho domandato a te come è andata, che hai fatto? Che
0: ti sono un po' offeso di questa cosa. Sono un po'
1: fatto me.
0: Vabbè, ma sai, i nostri ascoltatori lo sanno che tu sei famoso per spendere un botto di soldi e per mangiare poco e niente. Quindi volevamo sapere. Volevo sapere un po' com'era andata.
1: Non ne parliamo.
0: Anche questa estate.
1: Già mi stanno sfruttando altri anni per una gutaletta. Non potevo. Diciamo che a me, quando vengono a me all'estero, mi fanno queste cose. Dice: è arrivato
0: un turista. Gli cambiano il menù, capito? Gli fanno quella pratica un
1: po'
0: scorretta.
1: Se proprio volete sapere, insomma, dopo la cotoletta con le patatine, che ho pagato 25 euro, ho pagato 80 euro questo piatto. Fallo vedere, vai nel vino.
0: Aspetta, mo' arriva. 80 euro?
1: 80 euro, sì.
0: Cioè, un unico piatto?
1: No, tutto a tacina.
0: Ah, ok.
1: Tacina è sempre in promozione.
0: Cioè, scusami, 80 euro cosa ti hanno portato?
1: E mo tu faccio vedere.
0: Ma solo quello 80 euro?
1: No, andavo! Dacci tutta la cena!
0: Ho capito, tutta la cena! Quante portate? Sì, ma quante portate?
1: Questa mi sposta!
0: Scusami, è per fare un paragone, 25 euro una cotoletta e le patatine. Esatto. Quante portate? 80, almeno 4 te ne avranno portate.
1: 3 portate.
0: Già sei andato male, vedi?
1: 3 portate, diciamo, 3...
0: Tre cose.
1: Tre non c'erano le portate.
0: Hai mangiato sushi? Cosa hai mangiato?
1: Fiori.
0: Cosa?
1: Fiori.
0: Come fiori? 80 euro? Sì.
1: Fiori, mi sa che fiori. Ho mangiato fiori.
0: Sei andato al fiorista, ti ha fatto 80 euro.
1: Non me ne parla. Non me ne parla.
0: Che cosa?
1: Era un ristorante, una stella Michelin.
0: Aia!
1: L'ha scelto mio figlio, ha detto: no, dobbiamo andarci. Sai, poi tengo la cosa sorda, poi si spende, ragazzi, un bruci, già bruciato di 80 euro a testa. Dice: no, vabbè, il pranzo stellato.
0: Ah, quindi il pranzo stellato 80 euro a testa, 8, 16, 24, 320 euro.
1: È che assai.
0: No, però uno stellato no.
1: Uno stellato no.
0: È tanto per te.
1: Tanto per me. Solo tre portate, però, insomma, sta cosa stellata, che praticamente la particolarità di questo ristorante dello chef era di cucinare fiori.
0: Ok, bello però, dai. Interessante. Cioè, è una cosa da Masterchef, se vogliamo.
1: No, una cosa di pigri lusso. Insomma, se vogliamo dirla tutta, è praticamente tu quando entravi.
0: Sì.
1: Già ci hanno fatto la luce, perché tu entravi, il signor buonasera, tutto in inglese, Gil, no?
0: Good evening.
1: Eccolo. Questo è il piatto.
0: Ma che cos'è? Ma che roba?
1: Che cazzo di dici?
0: Ma la base sembra bruciata, scusa, che cosa?
1: No, io le ho piatto stellato.
0: Aspetta, io vedo, cioè quella
1: è
0: roba...
1: È pittato!
0: Cioè, questo è il piatto, cosa si mangiava di questo piatto, scusami? Cosa ti mangi? Cioè, ci sono quattro fiori a testa sotto.
1: È il miele, sotto c'è il miele che fanno loro. Magari con me. E tu, però, a particolare, quando entravi nel ristorante, prima cosa che diceva quello: buonasera, cosa? C'era un bel mazzo di fiori grande.
0: Strano.
1: Si è pigliata la forbice, che vuoi sta a papà? Dice vicino. Sì. No, dice il signore, dice mio figlio, taglia il fiore e mangi. No, devi tagliare, vi giuro sul. Taglio fiore e mangio.
0: Cioè, scusami, qua ti offrono il prosecco. Mi sono rifiutati,
1: però loro l'hanno mangiato. Sta cosa si mangiava a base di fiori, praticamente.
0: Sembra un girasole quello là sotto, a testa sotto.
1: È una margherita, sai, che là che cresce pure un mio savino.
0: Cioè, lui ora sa.
1: Mi impressionai perché mi detto pure che lo chef, sì? Uno degli chef italiano, ha detto: no, noi cuciniamo solo cose dei nostri campi. La mattina usciamo, che lo troviamo in nessun campo. Cuciniamo. Ti meno male che non state a terra di fuoco, ci mangiamo una sacchetta.
0: No, infatti. Però, cioè, io voglio capire una cosa. Allora, ci sono questi quattro fiori.
1: Sì, ma senza sfruttare.
0: Non sto sfottendo, voglio capire.
1: Sì, sì.
0: Cioè, quello che vedo che sembra bruciato.
1: È un piatto!
0: Cioè, non c'è niente da mangiare lì sotto.
1: No.
0: Cioè, tu hai preso questo fiore e te lo sei messo in bocca.
1: E te l'hai mangiato.
0: E lo stelo? Lo stelo?
1: L'ho rifiutato. Lo lancio in massa.
0: Lo sai, secondo la teoria.
1: C'è un pranzo da piegare di lusso, insomma, ti sento proprio un piegare.
0: Avete pascolato.
1: Abbiamo pascolato qui su 7-6.
2: Sono in da campagna mia, l'intero da ci fa pranzo e cena.
1: Cominciamo, va bene.
0: Però almeno stavolta sei andato da uno stellato, dai. Cioè, nel senso, hai speso una cosa dei soldi, puoi dire che
1: no,
0: hai mangiato.
1: Ma io l'ho detto, l'anno prossimo mi hanno solo i soldi. Allora ci faranno pure i soldi della benzina per arrivare fino là.
0: Ma ti ricordi almeno come si chiama lo chef? Perché sei andato da qualcuno importante, secondo me. Cioè, qualcuno di.
1: Sì, ho rimosso, però me lo posso scrivere, lo faccio mannare. Ho rimosso. No, no.
0: E hai fatto la foto solo di questo piatto?
1: Sì, perché l'altro mangio mi si può biscurna.
0: Ma c'era una base di carne, di pesce, di pasta?
1: Sì. Sempre cioè... arrivavo fiore con pesce oppure.
0: Cioè, una cernia con i gerani. Che ti è arrivato?
1: Cioè, tutte queste erbe, questi aromi,
0: carne
1: grigia proprio.
0: Niente, no.
1: Tengo ancora un coppo stomaco. Non...
0: Eppure erano fiori, dovrebbero essere fiori, leggeri. Vabbè. Non mi ricordo il numero: 342-00-00100 per i vostri messaggi. C'è una parte di me che ha sentito tanto la vostra mancanza. Ghiandola del corpo maschile. Ben trovati, Mappina e Stefano dalla Germania.
1: Ma ghiandola, ma non mai definito. No. Ghiandola, sei la ghiandola del mio culo.
0: Bene così. Va bene, allora ragazzi, ci sentiamo già un po' di musica. Come avete potuto sentire, Rosario ha mangiato benissimo quest'estate.
1: Ma che qua è capitato. Poi si è mangiato.
0: Cosa?
1: Guarda, capanza.
0: Io invece, guarda, come mi trovi?
1: Bene.
0: Ragazzi?
1: Sei buono proprio per cash, sei buono.
0: Ma per cazzimma che c'è.
3: Rosario, per favore, dici il ristorante come si chiama, così evitiamo i cinuti.
1: No, ragazzi, sta proprio in...
0: È lontano.
1: Sì, lontanissimo.
0: Allora, bentornati, ragazzi. Rosario vestito da moglie di Mastro Gigetto, sei una cosa orripilante. Che cacchio hai combinato? Qualche video social o qualche cosa hai fatto?
1: No, non mi ricordo.
0: Perché ora è vestito bene.
1: Facci capire che hai visto. Dove
0: aspetto
1: visto?
0: Con ansia la seconda puntata, Marco da San Giorgio.
1: Ma che hai visto? Cioè,
0: ma non è che non era Rosario, era qualcun altro.
1: Era no, perché poi a volte mi confondono con gli attori, sai così.
0: Keanu Reeves,
1: sai.
4: Ragazzi, buongiorno e bentornati. Co pesce a Rosario, c'è un tatuaggio di Sant'Emma.
1: Ma che bassa.
0: Senti questa. Allora, Mugliarm pure se stellata. Ieri mi ha fatto i ciurilli in pastella. Ha ragione.
1: O ciurilli si può mangiare.
0: È alto livello.
1: Anche i fiori si mangiano, mangiano i fiori.
0: Poi tu lo sai, tu quando ti arriva un piatto in un ristorante, soprattutto stellato.
1: Ma ti fa impressione che vengono con mazzi i fiori dai magna. Cioè, ti fa un po' strano.
0: Però è tutto edibile quello che c'è.
1: Edibile, sì.
0: Quindi puoi mangiare tranquillamente tutto quello che c'è là dentro. Buongiorno, bentornati, mitici. Antonio da Gerola. Ciao Antonio. Buongiorno e bentornati. Avete finito di fare i produttori di formaggi? Capito al volo la battuta? La ricotta, ovviamente. questa. Ragazzi, ma quale ricotta? Con un bambino di un anno e mezzo mi sono fatto un cuore così quest'estate. Cioè, ci siamo spostati fisicamente. Ma
1: la ricotta non è il formaggio. Quando uno dice vicino a uno che fai la ricotta, non so se la sai sta cosa.
0: Te l'hanno spiegata quella dei fiori?
1: No, me l'ha spiegato il nostro... come si chiama? Nostro esperto di lingua napoletana, come si chiama?
0: Amedeo Collella.
1: Amedeo Collella lo spiegò. Sarebbe la recoveta.
0: Raccogliere
1: i soldi, perché praticamente questi andavano a raccogliere i soldi del lavoro fatto di un altro. Allora, perché si diceva c'è una ricotta, ma non è la ricotta.
0: Però è bella, cioè, pensare che uno fa la ricotta, fa il formaggio, cioè, capito che fai.
1: Ma no, è una cosa proprio. Se è napoletano, le devi sapere queste cose.
0: Ma almeno quando siete andati in bagno, odorava di rose e fiori?
1: Ma non me ne parla,
0: effettivamente com'è andata la cacca dopo un pranzo o una cena del genere?
1: Pensa cane! Ma che dici?
0: No, per capire l'intestino.
1: Ma sono le 10 del mattino, sai?
0: Dai, per capire l'intestino com'è andato.
1: Ma scusa. È andato bene.
0: Per Rosario, fiore da salotto, 39 euro solo adesso, prezzo speciale. E ci manda la foto.
1: Giusto, voglio un po' che salo da arrivare.
2: Mario, buongiorno, saluto io dal furgone.
1: Ciao.
2: Rosa, ma mentre te mangiava, io pure beh.
1: Come va? Io ogni tanto venivo, come va? Tutta gente la faceva.
0: Vabbè, che cosa avete bevuto vicino?
1: Vabbè, sì.
0: Hanno abbinato delle cose.
1: I camerieri che prendevano suggezione, sai, così.
0: Ma almeno ha offerto tuo figlio questo pasto che voleva fare lui, che è costato un po' in più.
1: E come offri? Che lo fa un studente? Che so?
0: Ma
1: perché
0: non...
1: Perché era da offrire.
0: Ancora non lavora?
1: E sta pigliando master, sta studiando, no?
0: Mamma mia, questi giovani non hanno voglia di fare niente, guarda, è una cosa incredibile. Nel piatto la cosa più naturale è il nero del fondo.
1: Ma quando è bellillo proprio questo piatto? Ma una da volta pensavo, ma credi che l'unirà sotto? Vorrei?
0: No, ma allora sembra. Ascolta, sembrava, a mio avviso, quando mi ha mandato pure la foto, sembrava una crostata con sopra il fiore decorato.
1: Che può avere tu la crostata? Era un fiore, pensava a fiori.
0: Fiori. Rosario, dici come si chiama il ristorante? Sto vicino a Basilea, vorrei sapere. Saluti da Lucio.
1: Sì, ti fa. Ma voglio essere, ma avevo con querello.
0: Meglio non dire in diretta come si chiama il posto. Però magari Rosario ora lo ritrova, te lo scrivo e ci puoi andare. Rosario Marco, buongiorno. Da bere acqua di pozzo?
1: No, no, no, no. Con l'annaffiatoio.
0: Ah, ci fermiamo. Quelli un attimo. Vai, fermi là.

0: Buongiorno e ben ritrovato al duo tornellante reduce dal mese abbrustoluto d'agosto, frequenza Amen. Amata che riconosco, Giovanni Ciardiello. Rosà, ti hanno fatto un mazzo tanto, ma il crisantemo era al sangue o ben cotto? Consolati, se starnutisci diffonderai petali fragranti. Marco l'arancio ti dona un abbraccio, grazie. Giovanni Ciardiello, un abbraccione caro. Ragazzi, è un'esperienza da fare, io la condivido quella che ha fatto, cioè l'avrei fatta pure io se fossi stato in un posto dove c'era un ristorante del genere.
1: No.
0: Ma dai.
1: Ma lascia stare, lascia.
0: Puoi dire che hai mangiato un fiore.
1: Insalata, è meglio.
0: Buongiorno, anche la mia mucca mangia fiori, ma non li paga tutti sti soldi, t'hanno fatto, lo sa.
1: Vabbè, non c'era solo questo, c'erano pure altri tipi di fiori, prego. La caffa spesa 12 euro a 6 euro.
0: Guarda che ci vogliono un sacco di
2: ciao
0: soldi.
2: Marco, ciao Rosario, benvenuti. Tutti grazie. Quanti da ritorno delle vacanze abbiamo le nostre curiosità da esternare. Io praticamente sono stato ad Oslo e poi a Bergen. E all'aeroporto ad Oslo, scendo dall'aeroporto, taxi, bus, metropolitana, tram, c'era di tutto di più che ti portava sotto casa dove avevamo affittato. Al ritorno Napoli, scendo dall'aeroporto,
1: su cazzo le due.
2: Non ho capito niente. Comunque per uscire dall'aeroporto ci ho messo 3/4 d'ora.
1: Per
2: uscire dall'aeroporto ad Oslo 5 secondi, forse 6. Ciao Marco, ciao Rosario, ciao, benvenuti a Napoli.
1: A me me lo fa sempre questa cosa, quando vado fuori e torno qua dico come faccio a cambacca.
0: Però posso dirti una cosa? Sono stato un paio di giorni a Palermo. Posso dire ragazzi che a Palermo si guida 100 volte peggio che a Napoli.
1: No frate, ma tu ne esci,
0: No, io vado giù, io sono un uomo del sud, quindi sono andato un po' peggio. Mi sono quasi impressionato, cioè, ma in città ragazzi delle cose quasi allucinanti abbiamo visto. Caro Rosario, sinceramente questa volta è colpa tua al 100%, ti ho invitato più volte e tu dovevi dire soltanto sì, avresti mangiato da re, gustato più
1: hai ragione, mi hai scritto pure sì.
0: E cosa
1: bravo.
0: Più importante, il tuo portafoglio sarebbe rimasto in vacanza per tutta la serata. Fabio, vedi?
1: Ciao Fabio, soltanto che avevo i miei familiari che avevano un po' vergogna, dice non sai, ci ha invitato pure a prendere un aperitivo, una cosa, io sarei venuto proprio a casa tua, mi sono stabilizzato là.
0: Dice tu.
1: Sai, sono uno che piglia amicizie, capisci? Stavo là e l'avessi chiamato un babbo.
0: Lui non
1: come si dice a Basile babbo?
0: Non lo so, però lui non si prende il dito con tutta la mano, si prende il dito con tutto il divano, capito? Se il divano lei, sì, queste sì, cose così, si mette comodo.
1: Sì, sì.
3: Ragazzi, buongiorno e bentornati. Lo so, io sto pensando a una cosa.
1: Sì.
3: Tu hai detto che Rizzi scendeva in un ristorante nel suo orto e gli aveva quello che trovava a mattina, che le cucinava.
1: Sì.
3: Io spero che a suo ristorante non si avvicina a nessuno cimitero. Perché se si è vicino al cimitero mi sa che tu ti mangiati i ciuri cimitero e ho fatto non è buono.
1: No, infatti è quello che trovano nei suoi campi, dice, questi campi
0: sono fiori, come dire, colti stesso la mattina e poi cucinano, non è che sono fiori che stavano nel poggiafiori di fronte alla bara, ragazzi, non ha... Oddio, non fare così, sto cercando di difenderci.
1: Pronto.
0: Ragazzi, bentornati, vi voglio bene, mi siete mancati. Ted dalla Scozia, ciao Ted,
1: ciao,
0: un
1: Ted.
0: Abbraccio grande. Pronto?
1: Pronto? Sì.
0: Pronto?
1: Ne esageriamo. Oui, ciao, chi sei?
4: Ciao Marco, ciao Rosario,
1: ciao
4: Paolo.
1: Ciao Paolo, dimmi.
4: Rosario, ti volevo consigliare un posto dove andare in vacanza l'anno prossimo.
1: Sì, a casa, secondo me.
4: A Sanremo.
1: Città dei
4: fiori.
1: No, caro, no, cominciamo. Ma cominciamo, ma finiamo la cotoletta.
0: Allora, la cotoletta ce la siamo portati fino a Natale dell'anno di 2 anni fa.
1: Ma cominciamo.
0: Questi fiori, secondo me, dureranno fino a giugno, almeno. Allora, ragazzi, bentornati. Rosario, sono Gennaro da Milano. Siamo in viaggio. Ti voglio salutare di cuore da parte anche di mio figlio Ciro.
1: Ma non era Gennaro da Mugnano? Ti ricordi Gennaro?
0: No, era da Milano.
1: Pronto, sono Gennaro da Mugnano.
0: È espatriato a quanto pare. Buongiorno, ma
1: che
0: una parolaccia. Chi va a Oslo? Hai capito che Napoli ha fatto 600.000 arrivi tra 14, 15 e 16 agosto? In più sono controllati, da noi c'erano 3 vigili in tutto l'aeroporto. 20.000 auto dentro, Clark dal taxi.
1: Non ci capito proprio niente, Marco.
0: Sta rispondendo al messaggio. Ora te lo traduco.
1: Non capisco proprio niente.
0: Sta rispondendo all'amico che parlava dell'aeroporto, che ci ha messo 6 secondi a uscire a Oslo, è arrivato a Napoli, si è perso e ci ha messo 3/4 d'ora, perché dice che praticamente a Ferragosto sono arrivati un fottio di turisti.
1: Guarda, pure io sono arrivato all'aeroporto, va bene? Sono partito da Basile, sono arrivato a Napoli. A Napoli c'è sta Suvizzi che da già veniva a pigliare a te, parente.
0: Sì.
1: No, non è che a Napoli uno dice ma costa a destra.
0: No.
1: Mi insavi, mi ferma e arrivo tutte cose, già gli bagagli e mette. Arrete c'è sta fila.
0: Piano
1: no.
0: Piano però, piano, con calma. Piano. Con calma, perché la schiena ne risente poi.
1: Piano piano, e con tutti i vici dice vada avanti, e chi non se ne fu.
0: Sì.
1: Cioè, anche questo c'è da dire. La città lo fa anche il cittadino, non è.
0: Da oggi Rosario, i tuoi non sono più peti, ma petali, Luca, Piazza Municipale.
1: Vabbè, cominciamo.
5: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Senti, io ieri ho regalato le rose a mia moglie, ma non è che ti offende, sono rimasto a
1: dormire. Ma andiamo a pensare. Gitto pure non racconto su fatto.
0: Invece va raccontato.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio.
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: parlando di questi ristoranti, queste cose estive. Sì. Pesacane si è mangiato pigre con tutta la... Io arrivo a Magno Pigre e se l'ha mangiata Pesacane. questi scontrini, vi leggo questa notizia perché è successa a Riccione questa cosa. Questi turisti vanno in questo bar, ordinano questa colazione, neanche una cosa troppo sofisticata, delle uova strapazzate, senza insalata, così. Il cameriere, che stava un pochettino così, ha dato la comanda alla cucina, ha detto: questo ha rotto, devi bruciare le uova e sputaci dentro addirittura, no?
1: Ha scritto proprio questo.
0: È scritto così, che poi non ho capito perché questo scontrino è capitato in mano ai clienti che hanno ordinato uova strapazzate molto cotte senza insalate. E beh, comunque hanno protestato con il gestore della che gli ha offerto la colazione.
1: Perché secondo me quello scontrino poi è arrivato anche, cioè, quando gliel'hanno portato ai turisti, gliel'hanno portato con la stampa.
0: Questi hanno pubblicato questo scontrino. Insomma, parlateci dei camerieri. Hai avuto qualche cameriere antipatico tu?
1: Tutti eccezionali.
0: Pesacane va sempre tutte cose.
1: Anzi, pure vorrei salutare Visnu e Shun, che sono stati fantastici.
0: Come si chiama?
1: Agnel. Visnu.
0: E chi lo, perché si va così? Con un uomo così
1: è indiano.
0: È indiano.
1: Che vuoi fare?
0: Vabbè.
1: Però è brutto sta cosa, cioè, mandare la comanda
0: sputaci
1: nella cucina,
0: dentro,
1: sputaci dentro, cioè, dentro. Non è proprio...
0: Ma che c'è, mica tante chieste strane.
1: E se veniva Rosario e ti chiedeva una margherita con te, che ci scrivevi? Questa comanda come ci arrivava là dentro? Non si può sapere, ragazzi.
2: Rosa, buongiorno. Se oggi vai in un bagno, fammi sapere che stasera un uomo ragnora mi sparagna i fiori. Venga a
0: giustamente c'è sta Pio Russo che dice: da bere che vado buto, rosì.
1: Ci sta.
3: Guarda, Magrillo, t'ho sempre visto per televisione, un libro brillante, splendido. Pensavo che ti mangiassi sulla carne, ma mai posso da pensare che Stefano si mangiassi i fiori.
0: Non so, Stefano.
1: Si è messo pure la camicia nera per cercare di evitare.
0: Per evitare questo confronto con.
1: Ti riconoscono.
0: Mi riconoscono così.
1: Eugenio da Iaccio, mi fa molto piacere di sentirvi. Comunque, pure io cucino con i fiori. Eugenio, facci sapere in che modo.
0: No, perché... si cucina con i fiori, voglio dire. Insomma, per noi napoletanacci siamo abituati a Massimo Ciuril, proprio così. Ma.
1: Vabbè, forse noi siamo più nella nostra cucina. Noi siamo abituati un po' più forse a usare le erbe aromatiche e forse nemmeno tante rispetto a quelle che si potrebbero usare. Quindi voglio dire, siamo messi lì. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Guila, come stai?
1: Sì, ciao, ben trovata.
4: Sono arrivato, Maronna, sei svangato.
0: Immagino.
4: Non ci frammi sta, se dice a Napoli. No, per carità, ragazzi. Per carità, sei svangato assai. Comunque, io sto vedendo il carissimo Rosario, è diventato più giovane, però Rosario.
0: Sono diventato più giovane.
1: Ma perché a sfottere? Sì, ma Rosario.
4: Sei diventato per un ragazzino.
0: Sono diventato una rete, sì, infatti.
1: E quelli sono i benefici dei fiori, capito? Sissi, ringiovanisci.
4: No, comunque, ragazzi, io vado chiamato perché senza voi si farà amistà.
0: Dai, poi siamo tutto l'anno, figurati.
4: I radioascoltatori che vi ascoltano, siete mancati, che va già visto, non tengo niente da visto,
0: e che Borice, ancora mi ha cominciato.
1: Io devo dire una cosa, a inizio agosto, quando c'è stata la scossa forte, che noi già avevamo finito col programma, eravamo devo dire, ti ho pensato tanto, sì, spero stia bene.
4: Mi devi credere, fui veramente bruttissimo. Che noi poi da Bagoli vedevamo il fumo che poi cade quel rambo di cosa, esagerato, mi devi credere veramente.
0: Speriamo che è passato tutto.
4: Paura, veramente. Comunque noi ci abbiamo sempre paura perché
0: ci credo. Io
4: non sappiamo cosa ci aspettiamo. Non lo so, io spero sempre in bene, in meglio per tutti quanti, per tutto il mondo, perché evangelisti, però senza voi siete mancati.
0: Non ci posso
1: mancare. Sappi che io ho pensato a te con un messaggio, con un pensiero ovviamente d'affetto per tutti quelli che sono stati.
0: Dice la verità. Io pensavo a Belen, non lo saccio perché.
1: Stava a Bagoli, Belen, no, stava al sole.
0: Perché era alle 8, Belen, Belen.
1: Grazie Sissi, un abbraccio.
0: Ciao Sissi,
1: un abbraccio
0: ciao.
1: Allora continuate a mandare i vostri messaggi, 342-00-00-100, magari anche sulla scorta un po' di queste vostre vacanze, così come è capitato a questi turisti, a Rimini, no, a Riccione, dove
0: detto? Riccione.
1: A Riccione, con questo scontrino un po' scostumato, se avete avuto anche voi magari un servizio scadente nella vostra estate, o se ci volete parlare un po' della vostra estate,
0: dei vostri fiori, ecco.
1: Se avete mangiato qualcosa di peggio di 80 euro di fiori, come il pranzo o la cena, non so che cos'era che ha fatto
0: Rosa.
1: 8, 16, 22, 320 euro. Ragazzi.
5: Buongiorno Rosario, tengo due piante grasse e una bucambilla che abbiamo fuori il balcone, che rimanga fuori il bar Umberto, meglio tutta la settimana.
0: E sapevo, sapevo, la settimana.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Siete tornati alla buon'ora, mamma mia, quanta volta ti ho fatica la mattina, vi cercavo, e mo fanno, mo vanno in onda, niente. Fatto sta che sto ancora a fatica, voi siete tornati e va bene così.
3: Ragazzi, buongiorno, venite dalla Francia.
4: Ciao.
3: Poi state scandalizzando i fiori, ma perché la carciofa non è un fiore? Il carciofo non vi mangiato, quello è un fiore.
5: No, ecco. Sa, ma mo che va in una pasticceria, come ci dice a chi? O volete fare una mille fiori?
4: La torta mimosa esiste.
6: Sì, amore, è pan di Spagna.
7: Ragazzi,
6: sopra.
7: Buongiorno, bentornati. Buongiorno. Posso dare un consiglio? Sì. Mangia fa una marenna, cotolette e peperoni, orchidee e margherite.
4: Shatsik, Boricer.
6: Secondo me orchidee e
4: margherite. Adesso mangiare l'orchidee.
6: È una buona, un buon accostamento.
8: Oh, ma se sei in cucina e la cantina non te dà più niente, che la carne sarà fatta brutta, scongelaci un pezzettino di carne.
6: Scusa Minello, poi
4: fammi sentire
6: per capire, no?
4: È giusto.
8: No,
4: per...
8: ma se si in cucina,
4: si cucina.
8: Non c'è più niente, che la carne sarà fatta brutta. Scongelaci un pezzettino di carne. E nel frattempo che se si scongela prima che arrivo, ce l'ho tanto che sì.
4: Io cavolo.
8: Dai un po' di scatoletta.
4: No, ma quello è proprio
8: la cosa ci devi dare, quella. C'è la poco da mangiare ieri.
4: Io cambiamento climatico. Chissà.
6: No, come è arrivato climatico. A noi.
4: Che lo buco l'ozono.
6: Ma come è arrivato a noi questo messaggio? Cioè, perché è arrivato a noi?
4: Assisti cucina, lo sconciato un pezzo di carne, lo buco l'ozono.
6: Tu dici, eh?
4: Sì, sì.
6: Comunque, ragazzi, l'hanno detto, l'hai citato.
4: A CO2.
6: Il cambiamento climatico è ufficiale, ragazzi, lo stanno dicendo da tutte le parti, quindi si è messi molto male per il futuro. Allora, qualche altro messaggio di quelli arrivati al 342-00-00-100. Buongiorno ragazzi, allora Rosario Putin pure chiama Colgate.
4: Perché?
6: Ah, ti spunta un fiore in bocca, c'era quella vecchia pubblicità.
4: Ti spunta un fiore in bocca.
6: Ah, che ci tenete? 081 546 6873 se volete dire anche la vostra, pronto?
9: Poi fatemi con le guaglio.
4: Tanto lì. A posto.
9: Wow, vai, come avete mancato? La cosa brutta è che non sono riuscito a salutarvi perché avevi il turno che montava alle 2.
6: Non ce ne siamo proprio accorti, Carmine, comunque.
9: Vai, comunque, in questo lasso di tempo che voi siete stati in ferie, sì. Io comunque l'ho sostituiti.
6: Ah sì?
9: Io mi mettevo in un posto, parlava, la gente mi capì come l'ha fatto là e vengo a parlare dopo.
4: Parlava tu solo, parlava, sì.
9: Cosa, ma dimmi una cosa. Ma seriamente parlo, tu quando è che sei arrivato, che sei sbarcato in aeroporto?
4: 18
9: sera.
4: Sei alle 9, sì. 9 e mezza.
9: Ma tu lo sai, mo, a parte il fatto che posso c'è i video del putiferio che c'è la sera,
4: sì.
9: È il traffico che ci vuole per andare.
4: È scostumatezza, tu che il putiferio che sta là a fare solo scostumatezza, cioè.
9: Lo so, ma cosa bella, sai qual è? Ma voi non lo sapete la cosa, dopo un certo orario, no? I vigili urbani ci montano.
4: Okay. No, c'erano, sì.
9: Se tu ci dai a caso ce ne sono tre, ma sono pagati dalla CESAC, non dal comune di Napoli.
4: E ci mancherebbe pure che pavavo
9: con la CESAC, ad esempio, dice, a me mi è capitato l'altro ieri sera, no? Erano verso le 9, stanno tre vigili, diciamo così, alle partenze.
4: Sì.
9: Non sa, ce lo fanno, stanno là fumate, nel frattempo sono lì, ma non ho capito il senso che stanno lì, non fanno niente, no? Anche vado vicino e dico, guardate, vigile, ma sotto i porti stanno quattro abusive. Si fa una tarantella, buccio, pure da nulla, e cos'è?
4: Ma non stanno là per quello, non stanno là per quello.
9: Ma io, ti ho capito, ma stanno là per... Non ho capito il senso.
4: Per il fatto che si fermano le persone, non partono più, gente che parcheggia, gente che blocca tutto
9: a... Stanno solo vicino a quel lunotto per terra, dopo le porte delle partenze.
4: La gente è scostumata, capito? Non riesce a capire.
9: No, però lo sa, se la gente è scostumata, qua non ci piove, no? Verrebbero però di continuo multati e fermati. Non facessero più.
4: Ma figurati, non ci credo.
6: Vabbè,
4: ciao fratello, ciao. Denuncia la cosa. Non le denunci i vigili urbani, denuncia la cosa di questi abusivi.
6: Comunque Carmine, mi hai fatto venire in mente una cosa che ho notato nel giro che ho fatto. Quando siamo per esempio sbarcati a Barcellona, fuori per la fila dei taxi c'era un ordine pazzesco. Oh, la fila perfetta. C'era un tizio a testa che diceva: voi quanti siete? Tot, e ti dava la macchina adatta alle tue esigenze. Siamo sbarcati a Genova inondati. Allora vi porto a Portofino, vi porto qui, 200 euro, 150, sai quella cosa, quella cosa un po' che tu ti viene la domanda e il sospetto e dici ma se può fare sta cosa? Però vabbè, paese che vai, usanza che trovi. Torniamo fra pochissimo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: stiamo per Lillo, su 7-6 di digitale terrestre sta a Prince, la pesa cane, che è venuto a fare a Prince, solo i zuccheri, dice Von, insomma.
1: Cosa ciò che non va?
0: Ma non è. Ma non fa un sta scendendo un coppo lì.
1: Ma per quale motivo?
0: Ma che c'ho solo un brillone sotto raccio.
1: Ma perché c'ho una maglietta a mezzo
0: ma
1: in mano?
0: Ma dice tu, pengue, come vuoi a chi si vissuto? Cioè, andiamo, non so. E niente c'è da chi l'ha.
1: Ha detto, no? Oh, legge.
0: Ci va sulla asciugamano.
1: Ah, orange, sì, molto, molto.
0: Asciugamano a terra, non ti mi c'è così.
1: Ma scusa, siamo ancora in estate. Che mese è? Che mese è?
0: Ma che significa? Siamo professionisti.
1: Che significa questo? Io da professionista.
0: Ma io il direttore di banca che va a fatica che zucco lo bene. Ci va poi, lo
1: pensavo. Posso dire?
0: Ma non significa. Non significa.
1: Dovrebbe, perché?
0: E non sa Amadeus, c'è tra sinno sud che zucco lo bene.
1: Ma che c'entra?
0: Non significa.
1: Ma che significa? Io sono un mezzo busto fondamentalmente, quindi quello che succede da giù, sotto, non conta.
0: Ah, quindi non si vede. Fammi aprire sotto.
1: Non si può vedere.
0: Sotto a mezzo busto.
1: Non è.
0: Il nulla.
1: Lo sapevo che non dovevo dire questa cosa. Lo sapevo che mi
0: il
1: sarebbe
0: nulla,
1: tornato indietro come un boomerang. Vabbè. Rosario, ma sei rimasto traumatizzato perché credevi che i fiori si fumassero solo. Siete grandi, ma siete mancati. Antonio da Gero.
0: No, mi è capitato. Devo dirti, il fatto di fumare mi è capitato di fare delle serate questi giorni, no? Sono andato a fare delle serate, ma sentivo sempre si zaffati Revaro. Ho l'ultimo spettacolo l'ho fatto, teneva in età media avanti sui 70, 80, cioè, già dice proprio.
1: Non te lo aspetti?
0: E sentivo si zaffati.

0: Gianni Maduro teneva là, cioè non so, Gianni Maduro, io so,
1: non è che era qualcuno che ti accompagnava, che magari nel mentre che facevi lo spettacolo,
0: infatti, è che nessuno fuma là, vabbè, comunque.
1: Vabbè, misteri. Allora 081 546 6873, andiamo al telefono. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, chi sei?
2: Marco, mi dispiace di te, mi è andata a zappa col pepe.
1: Perché?
2: Dal bacino in giù non vale niente.
1: Nel senso, televisivamente.
0: Faccio vedere a fare.
1: Allora, rispetto ad Amadeus, che viene inquadrato a figura intera, noi siamo dei mezzi busti, siamo inquadrati dall'ombelico.
0: Ma non significa può salire un ospite
2: allora,
0: qua su.
2: Ma una cosa, devi dire una cosa, devi dire purtroppo il meglio di me non si vede.
0: Eccola.
1: Sì,
0: e se meglio. Quello è il meglio, sta anguaiato, Paolo Dino.
1: Ognuno va avanti con quello che ha. C'è poco da...
2: Volete dire come state, che mi siete mancati?
0: Siamo bene.
1: Tu come stai?
2: Una cosa, ditemi una cosa, lasso di tempo, ma che significa lasso?
0: Lasso
1: è un periodo.
0: Periodo.
1: Cioè, da un momento a un momento è un lasso di tempo.
2: Sono napoletano, il lasso.
0: No, lei è italiano, un lasso di tempo.
1: Sai, si parla anche italiano nel mondo a volte, Gianni.
0: Chi lo parlano personaggi? Chi lo vede?
1: No, tu devi pensare.
0: Ma se stai a mano un personaggio dentro tutto, sai chi c'ha un personaggio.
1: Questo prende le persone e le porta in giro, poi tra le altre cose, capisci? Cioè, lui ha una responsabilità.
0: Rappresenta vabbè. Napoli.
3: Buongiorno. Marco, ma io siamo un Draulo.
0: Siamo un Draulo.
1: Rosario, per favore, specifica che non tutti i fiori sono commestibili, alcuni molto pericolosi se ingeriti.
0: Certo.
1: Comunque, se l'eccezione conferma la regola, l'unico napoletano che si fa prendere in giro dagli stranieri.
0: Ma dai,
1: un abbraccio da Wanda, che essendo a Sydney, quindi in pieno inverno, non sono stata in vacanza e ho dovuto riascoltare i podcast in loop. Ovvio, Wanda, non tutti i fiori sono commestibili, ce ne sono di velenosi che assolutamente vanno evitati, però se lui va in un ristorante stellato.
0: No, vabbè, ma
1: penso che avevano ben
0: consapevolezza. Senti, certo.
1: Wanda?
0: Senti, che te...
1: Dice che è inverno lì.
0: Mio figlio, per esempio, la sera sta facendo 11 gradi.
1: Beata Issa, mamma. Ragazzi, ha fatto un caldo qua.
0: 25 gradi il giorno, 11...
1: L'Italia è stata veramente un termosifone a cielo aperto.
0: Solo Portici si sta bella frisca.
1: Ma quando mai? Fa una brevata che li parla. Si butta.
0: Si va a villeggiare a Portici ormai.
1: Non tira un filo di vento, ragazzi. Una roba pazzesca. Ma almeno un fiore di papavero ti è stato proposto?
0: No, ragazzi. No,
1: Il papavero no. Va bene, dai, chiudiamo questa nostra prima ora. Vi lasciamo alle ultime notizie. Ce le racconta Lucio Pengue. E poi ancora insieme con Yes and No Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. Lutto a Trecase per la morte di Paolo Lettieri, il giovane di 18 anni rimasto vittima nei giorni scorsi di un incidente stradale a Torre Annunziata. Il ragazzo si stava recando al lavoro presso il Lido Azzurro quando è avvenuto il tragico schianto in scooter trasportato all'ospedale del Mare. Paolo non è sopravvissuto alle gravissime ferite. Ieri si sono celebrati i funerali nel santuario di Santa Maria e San Gennaro, gremito di amici, familiari e concittadini. Il sindaco Raffaele De Luca ha proclamato il lutto cittadino. Paolo avrebbe frequentato il prossimo anno il quinto anno del liceo sportivo Pitagora Croce e giocava nel basket torre. E a Caserta una brutale aggressione è finita in tragedia. Un clochard, Guido, è morto in ospedale dopo essere stato violentemente picchiato per strada. Sui social è comparso anche un video del pestaggio. La vittima cade a terra e viene poi raggiunta da una serie di calci alla testa e al torace. Per l'aggressione è stato arrestato un uomo. Sono in corso ulteriori accertamenti. Momenti di apprensione ieri pomeriggio a bordo del traghetto Fauno partito da Casamicciola Terme e diretto a Pozzuoli. Un componente dell'equipaggio ha accusato un improvviso malore, prima ha vomitato e poco dopo ha perso conoscenza sotto gli occhi dei passeggeri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al marittimo, trasferito poi all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia per accertamenti e cure. Una volta messo in sicurezza l'uomo, il traghetto è ripartito con circa mezz'ora di ritardo. Passiamo al meteo. Attesa nuova ondata di caldo al sud Italia, mentre il nord sarà travolto da grandine e temporali. In Campania si registreranno, secondo gli esperti, temperature superiori ai 35 gradi, il picco tra mercoledì e sabato. Attenzione anche alla viabilità: da oggi e fino a domenica 6 settembre sarà chiuso al traffico il tratto di via Riviera di Chiaia, compreso tra piazza San Pasquale e piazza Vittoria. Il procedimento è stato disposto per consentire lavori urgenti legati alla realizzazione della nuova linea tranviaria tra San Giovanni e piazza San Nazaro. Chiudiamo con il Napoli. Dopo la vittoria all'esordio contro il Genoa, Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra 2 giorni completi di riposo. Gli azzurri torneranno ad allenarsi domani al training center di Castel Volturno per preparare il debutto casalingo allo stadio Diego Armando Maradona contro il Como. Intanto Benoit Badiashile, dopo l'ufficialità del suo trasferimento, ha affidato ad Instagram il suo primo messaggio da calciatore del Napoli: grande entusiasmo, la promessa di dare tutto per la maglia e per la città è un'immancabile forza Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Adesso linea al meteo.
4: Kiss Kiss Napoli meteo.
6: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un lunedì 24 agosto sulla Campania con tempo asciutto ed assolato. Cieli sereni tersi grazie ad un contesto anticiclonico e caldo di piena estate, con temperature massime in molte località attorno ai 34-35 gradi. Si farà sentire anche nella notte al mattino, valori minimi tropicali attorno ai 26-27 gradi e con afa accentuata sul litorale. Domani il tempo sarà variabile tra sole e nubi localmente compatte sull'area settentrionale, con anche isolati piovaschi ma di breve durata. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.

0: La seconda ora di Yes Sono Kiss Kiss. Siete su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del digitale terrestre, ma ovviamente ci potete ascoltare e seguire sul nostro sito kisskissnapoli.it, sulla nostra app completamente gratuita, e per non parlare ovviamente dei social, tra Instagram, Facebook e tutto il resto. Insomma, potete portare Kiss Kiss Napoli sempre con voi, e con voi c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ragazzi, altissimo livello, altissimo. Sono affascinante, insomma, il classico amante da farsi,
0: il classico uomo che mangiava i fiori, più che altro. Scusa, mi sembra evidente.
1: E vuoi dire? Vuoi mettere su 76,
0: lui non porta fiori 76. Alle donne, perché il fiore ce l'ha dentro,
1: me li mangia. Allora, seconda ora apriamo l'argomento, ne abbiamo parlato tante volte,
0: l'argomento, fine trasmissione.
1: È l'argomento proprio preferito anche da Marco Pesacane, che non ne può parlare più, è l'ultima volta che ne parliamo evidentemente, ma mi dispiace.
0: Vabbè, dai, qualche aggiornamento ci sarà nelle prossime settimane,
1: non lo so, speriamo, se no veramente stop.
0: Gianello friggitrice ad aria, non è questo.
1: Pure che si è esaurito in un certo senso, che era, stop, aspetta, la domanda, ma si frigge con la friggitrice ad aria?
0: Lasciamo stare, non riapriamo vecchie ferite. Andiamo, che già la notizia che stai per dare basta e avanza per la seconda.
1: Allora, secondo me è un'ingiustizia, questa è l'ennesima ingiustizia che si fa ai danni della povera gente. Stop alle auto con targa polacca, sarà obbligatorio l'RC auto italiana. Questa è la comunità europea, a quanto emerge dal testo base del nuovo codice della strada, sul quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero non fornisce mai,
0: quando leggi queste cose ti senti importante, abbiamo belle cose.
1: Aperto il confronto con le associazioni di settore, che dovranno esprimersi entro il 13 settembre per poi giungere ad una bozza finale entro il 14 ottobre del 2026. Praticamente si va verso la RC auto italiana, attenzione, perché non è che in Italia siamo in Europa e posso fare l'RC auto tedesca o francese, no, italiana.
0: Esatto.
1: Do ragione a Emilio Borrelli. Emilio Borrelli, sapete, è l'unico che fa questa lotta in Parlamento, che vuole la tariffa unica nazionale. Dice Borrelli, attacca, dice, si interviene per le assicurazioni ma si ignora la tariffa equa per chi non fa incidenti. Praticamente Borrelli intende dire che praticamente si è fatto un ennesimo regalo alle assicurazioni, insomma, che fanno un po' buono e cattivo tempo, e dice non si è fatto niente per il consumatore. Però no, Marco, sembra che l'ultimo dei problemi di questo governo, di quello precedente, quell'altro,
0: di chi ci amministra,
1: chi ci ha amministrato fino ad oggi, sarebbe il benessere, oppure l'equità con i cittadini. In base si è fatto per l'ennesima volta gli interessi di queste multinazionali, di queste assicurazioni.
0: Vuol dire che il fenomeno era veramente dilagato, se sono intervenuti in questo modo.
1: I nuovi controlli sulle targhe mancano poche grassa fuori pignate, come si dice, no? Manca che non poche grasse, si hanno visto un povero Marone che teneva la targa, no, frate, i papà, 8.000 euro, i nuovi controlli sulle targhe estere a Napoli non toccheranno il trucco più diffuso dei fin di noleggi, vabbè, ma poi bisogna vedere entro il 16 settembre, perché hanno interpellato le associazioni di categoria, ma non hanno interpellato un povero di come me, che non ha mai fatto un incidente, non fa lettere, roba varia, eppure pago come se fosse uno di quelli là che fa incidenti uno dietro l'altro.
0: Dice, però perché? Io credo che c'entri anche la Polonia.
1: Sì, è Napoli. Se casa a Secondigliano pulisse pure Campà.
0: No, cioè, ma c'è.
1: Non si manca i portici, non si manca di portici, dico vabbè,
0: pronunciato bene.
1: I portici, non si manca i portici, sei un digiano e vuoi anche vivere, vuoi anche campare.
0: Allora, secondo me un po' c'entra anche la Polonia, perché ricorderete, prima della pausa estiva si parlava del fatto che in Polonia si sono accorti del fatto che ci sono tante auto
1: polacche. E chi qualcuno avrà chiamato? Oh, ma tu sei
0: No, perché i polacchi stanno iniziando a pagare di più a causa dei sinistri in eccesso che stanno arrivando.
1: Sono l'assicurazione italiana.
0: Però secondo me si sta perdendo una grande occasione, perché come dice Borrelli, come sottolineavi tu, magari ok, vuoi mettere questa nuova regola che la targa deve essere, cioè scusami, che l'assicurazione deve essere italiana, punto e basta, e non ci possono eccezioni, però forse in questa stessa occasione, con questo stesso cambio, si potrebbe introdurre quella tariffa unica e poi i sinistri sospetti o chi fa le truffe o chi fa il doppio gioco paga molto di più e va a pagare lui quello che poi invece ci ritroviamo a pagare noi in eccesso. Sì, secondo me si potrebbe fare.
1: Ma si scemi, sta pagando 50 anni questa cosa. Si potrebbe fare, è logico.
0: Però
1: si potrebbe, si deve fare.
0: No, c'è un'occasione ora. Capito?
1: Infatti, faccio la pubblicità ad Emilio Borrelli con i suoi che stanno organizzando.
0: Salutiamo, ciao Emilio.
1: Ecco, che noi lo diciamo da una vita che bisognerebbe organizzare una grande manifestazione, un grande show, bisognerebbe fare una. Brigata Mosci, una volta che cresce.
0: Non va.
1: Brigata Mosci, una volta che cresce, riesce o non riesce, capire se sta fa questa grande lotta, questa grande manifestazione. Infatti, l'organizzazione di Emilio Borrelli la sta organizzando.
0: Ci andiamo? Quando la fa? C'è la data?
1: Non lo so, ci informiamo, se mai lo chiamiamo, vediamo un attimo quando la faranno. Ecco, vi invito tutti a partecipare. 1 milione di persone, 2 milioni di persone, 3 milioni di persone in strada, ecco, giusto per. E cambierà qualcosa? Ma fusso.
0: Però
1: ma che è questo stronzo che si mette contro la classifica? Io mi metto contro e gli dà tante, gli esce uno e dice: io la prossima volta vi farò questo, farò quell'altro. A te che ti interessa? L'immigrato. Mannacci!
0: Mannacci! Ma che, perché stai citando la mano?
1: Cosa ne pensa lei delle care assicurazioni? Vannacci!
0: Sì. Ma non è che Vannacci adesso è.
1: Domanda da fare a Vannacci!
0: Con questo tono.
1: Che ne pensi di questa.
0: Che ne pensa? Che fai? Che ne pensi al Vannacci?
1: Soprattutto, ma le pensa?
0: Non dire!
1: E se pensa? E se pensa?
0: Dovrebbe pensare.
1: È una domanda, un dubbio. Io dico, le pensa? E se pensa?
0: Ne ha dette un paio carine, quest'estate, lasciamo perdere, andiamo avanti. Che me.
1: Distrazione massa, mi sa, quello te lo dici proprio, lo per so, distrarre so. La massa.
0: Però, capito, dato che tu stai facendo la stretta su un fenomeno, però che la cosa interessante è: perché si è creato il fenomeno della targa polacca? Perché ci fate il cuore a tarallo con l'assicurazione? Allora, risolviamo tutti i problemi, non solo quello che ci sono tante persone che si sono
1: rivolte
0: alla targa polacca.
1: A chi ci sta dicendo?
0: A chi di dovere?
1: A chi?
0: All'istituzione.
1: No, cognome, no.
0: Presidente Meloni. Presidente Meloni.
1: Ma più che altro.
0: Salvini.
1: Ecco, bravo.
0: Salvini.
1: Tu che sei della Lega Nord, quindi fai
0: Lega,
1: interesse.
0: È Lega, non
1: tu
0: è più
1: sei
0: Lega
1: della
0: Nord.
1: Lega, su,
0: dai, su,
1: che vai sul Po.
0: Vai?
1: Lo dico, che vai sul Po.
0: C'è
1: e
0: la
1: bevi
0: barca,
1: l'acqua del Po, pure pezzissimo. Può essere che.
0: Bevine un po' l'acqua del Po. Però, dato che sei, insomma, chi è? Fate qualcosa, mettiamo nero su bianco.
1: Ma è troppo, va, chi è?
0: Scusate.
1: Ma chi se ne cambieranno mai?
0: Scusatemi. Ci abbiamo anche, che so, il fenomeno del parcheggio selvaggio. Ma non è che per colpa del parcheggio selvaggio di qualcun altro, io che non parcheggio selvaggiamente pago anche per quell'altro. Allora, chi sbaglia con l'assicurazione deve pagare molto di più.
1: Pesacane,
0: 100 volte
1: pesacane,
0: più. Migliaia di
1: non
0: volte
1: dire, cioè, è banale, cioè, che
0: ma
1: ci stiamo parlando.
0: Scusami, ma è ovvio, ma deve essere così. Deve
1: questa
0: essere
1: è la lotta.
0: Ancora.
1: Brigata Mosci. Una lotta che cresce, riesce o non riesce.
0: Comunque vi stanno ripubblicando sui social, ho rivisto che c'erano sketch sulle brigate.
1: È stata
0: molto divertente. Allora, 0815466873, un appello.
1: Ecco, dateci le idee di forme di lotta, in che modo potremmo lottare e far notare, ecco, a chi di dovere, come dici, ci mettiamo.
0: No, io ho una domanda però, una domanda interessante, perché nessun articolo l'ha parlato. Allora, mettiamo caso che io mi sono fatto la targa polacca, con il metodo dell'auto a noleggio. Passerà questa norma, quindi non posso più avere quella targa lì.
1: Posso tenere la macchina a noleggio, poi devo fare l'assicurazione italiana. Che capito, cioè. E capi? La macchina la vuoto ne hanno legge polacco, la vuoto pure hanno legge americano.
0: Però aspetta, io una macchina che era mia, gliel'ho data a loro, gli pago il canone che sarebbe solamente l'assicurazione. Invece mo ci devo fare pure l'assicurazione italiana. Quindi per guidare devo pagare ai polacchi. E poi ci rifondo pure l'assicurazione italiana?
1: Certo.
0: Chiedo.
1: Hanno fatto impossibile, così non la puoi fare più.
0: Però chi già l'ha fatto, come fa a riprendersi la macchina?
1: So cazzi tuoi, ha detto il governo.
0: Non penso l'abbia detta così la cosa.
1: Saranno cazzi tuoi. Vabbè, pronto.
2: Pronto.
1: Buongiorno.
0: Enzo.
1: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, il mio scopo della telefonata è quello di darvi bentornato.
1: Grazie, amico mio.
2: E poi avevo da scusare per la prima ora. Rosario, ma quando chiudo a mangiare un ristorante a spesa trovo a fucili, vero?
1: Grazie, già l'hanno rito. Già l'hanno fatto sta battuta. Va bene.
0: Ciao,
1: 081 546 6873. Pronto?
3: Pronto, ragazzi.
1: Qui cavo, ciao.
3: Qui sono Raffo.
1: Qui Raffo, e sai.
3: Tutto bene, tutto bene.
1: Dimmi.
3: Ragazzi, ti tengo una soluzione.
1: Dimmi.
3: Guarda, può essere che è nato tutto come un monologo comico di Giovanni Esposito in casa di Esposito, nel film Benvenuto
1: sì.
3: a casa di Esposito.
1: Sì. Sì.
3: Ma vi si è considerato che assicurazione costano assai, vi si è considerato che a mo stanno facendo tutto questo incidente, lo hanno assicurazione a me.
1: Lo hanno assicurazione a me, se chi paga?
3: Nessuno.
1: Come in America, deve fare come negli Stati Uniti.
3: Paga chi sbaglia.
1: Allora, e dovrebbe essere così, logicamente, purtroppo.
3: Mettendo le mani nella tasca del cittadino, il cittadino si sta accorto.
1: Eh no, perché, eh no, perché il cittadino che non ha nulla da perdere. No, ne capite? No. Noi qua abbiamo dei cittadini che non hanno nulla da perdere, infatti pigliano multe, non danno una casa, non danno una proprietà, non danno una posti di fatica, non danno un conto corrente, danno una cazzo, allora chi lo praticamente dice che capite?
0: Comunque siamo diventati più volgari in questa seconda ora, vuoi dire, a parlare di fiori eravamo tutti eleganti, poi ora per le assicurazioni volano parole.
3: Però guardate che è giusto, perché se io tozzo una macchina, allora io tengo il telefono in mano, tozzo la macchina in anni, io vado a urtare la macchina in anni. Quindi
0: tenendo però aspetta,
1: no, ti devi pagare, chi come tutti quanti. Se non fai incidenti e sei un cittadino italiano virtuoso, paghi quando devi pagare quello là del nord. Se sei un cittadino non virtuoso, paghi anche 10.000 euro di assicurazione. Quello è il discorso.
3: Perché quei virtuosismi non sono tutti.
1: Invece no, qua si fa una discriminazione territoriale.
0: Il problema sono i sinistri sospetti, ragazzi, che ne hanno verificato.
1: Ma non è, sai, la logica non mi viene. Il sinistro sospetto, hai ragione. Nello Iorio ha fatto 20 incidenti sospetti. A Nello Iorio ci mette una tariffa di 20.000 euro. Tu che non hai mai fatto incidenti.
0: Sono d'accordo.
1: E non è niente sospetto. Solo perché sei casa a Napoli e Nello Iorio è una mappina. Che Nello Iorio è una mappina. Sto facendo un esempio. Nello Iore è una mappina. È per colpa di Nello Iore che sei casa a Napoli, quindi sono coprire Napoli. Questa è discriminazione.
0: Certo, per questo sto dicendo che.
1: E perché non lo fanno?
0: Perché ci vanno a refondere.
1: E perché non lo fanno? Perché si stanno speculando. Perché stiamo dicendo che Nello Iore è una mappina, io faccio fa mappina. Perché potresti metterlo all'arresto, non ho passato perché è una truffa. Tu me lo truffi, tu metti all'arresto, metti 5 anni di carcere. Voglio vedere se Nello Iore è una mappina e continua a fare mappina. Cioè basterebbe fare una legge e dici chi fa i sinistri è truffa e quindi tu metti, ti aumento la come dici, la sanzione. Invece no, tu sei napoletano, essendo napoletano, siccome a Napoli noi pensiamo, tu sei nato napoletano, ti non faccio, allora faccio assieme, ma non ci mi hai fatto incesso, sono cazzo le tue, cioè capito?
0: Ma così proprio ti dice l'assicurazione quando vai?
1: Sì, Mark, tu dici più edulcorato, ma sempre cazzo due sono. Cioè,
0: vabbè, ecco qua. Signori, siamo tornati.
1: Siamo tornati
0: e continueremo a parlarne subito dopo questa canzone, The Weeknd con Save Your Cheers.

0: Allora è appena arrivata una PEC nello Iorio, denuncia Rosario.
1: Ma manco di
0: me. Per diffamazione.
1: Perché è una mappina, è un esempio, non è che.
0: Cioè, ma tu stai facendo un esempio, però al microfono aperto.
1: La mappina, non è la mappina.
0: Ma poi fai con la mano così, c'è scritto proprio: mi ha indicato con la mano alla napoletana. Non va bene questa cosa. Va bene, allora si parla di questa rivoluzione che dovrebbe arrivare a breve per quanto riguarda il fenomeno delle targhe estere. Parliamo di targa polacca, però ricordiamo che in realtà sono anche quelle bulgare, quelle cecoslovacche.
1: Denunciamo lo Stato italiano in Europa come discriminazione.
0: Proviamo.
1: Facciamo una bella namma PEC. A dire la PEC.
0: E mamma te l'ha mandata la PEC.
1: Anzi, a me mi manda, facciamo una PEC cumulativa.
0: Però credo che Francesco Emilio Borrelli l'abbia già fatto questo tentativo, questo passo.
1: Ha fatto un'interrogazione parlamentare, è andato in Parlamento, ha peronato la causa, adesso vuole fare questa grande manifestazione, l'unico che si muove sotto questo punto di vista, seguiamolo anche noi, se fa questa manifestazione andiamoci, non siamo pigri, scendiamo e facciamo questa manifestazione. 2 milioni, 3 milioni di persone per strada, voglio vedere dopo. Pronto?
0: Facciamo 3 e mezzo, pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Bentornati la prima cosa.
1: Grazie.
2: Fortunatamente parlo ancora con voi, perché io ogni anno faccio fuori messaggi che c'è con l'ospedale bello e buono. 2 anni fa un infarto intestinale, quest'anno non mi ha fatto mancare l'infarto al mio cardio.
1: Mamma mia,
0: dai.
2: Giorno di Salvatore, ho fatto una settimana ringraziando il Dio.
1: Importante che stia bene, mo.
2: Si è risolto, è tutto condotto alla mente, poi 76 anni.
1: Vabbè.
2: Si combatte
0: sempre con forza.
2: Volevo dire, qua a volte ci lamentiamo, parte le targhe, che quella è tutta una cosa, è una boccia politica da buttare via, ma come lavorano con abnegazione quei ragazzi. Voi pensate che io sono stato, col caldo che faceva, il 7 ottobre in sala operatoria, 38 gradi fuori, sotto i mantelli, quei poveri tristi che stanno da 3 mesi senza aria condizionata.
1: Ma dove?
2: Con abnegazione. Monaldi.
1: Ma ad agosto? Ad ottobre se sa? Ad agosto?
2: Mo? No, ad agosto.
1: No, perché ha detto ottobre prima, no? Agosto, 8 ottobre.
2: Sbagliato.
1: 8 agosto. Sì. Come in sala operatoria non ci stava l'aria condizionata? Impossibile.
2: No, Rosario, terzo piano, cardiologia. Proprio io vi ho chiamato proprio. Ho aspettato stamattina proprio perché fortunatamente ne posso parlare d'altre cose. Ma disse, sentite, ma io in questo, come fate a lavorare in queste condizioni? Perché quando ti fanno l'angioplastica e coronografia, tu sei sveglio, sei desto.
1: Sì.
2: Allora interloquisci, senti, ma come fate? Dice, se noi ci fermiamo, chi è che ne paga? Purtroppo le persone, perché lo poi là è un'urgenza, ne fanno dalla media 7-10 al giorno. È possibile un ente di queste cose così grosse e li fanno lavorare in queste condizioni?
1: Per me è arrivato a chi sul punto? Vabbè,
0: dai, in bocca al lupo amico mio, bello sentirti. Ciao. Comunque un abbraccio.
1: Resisti. Ciao, caro.
0: Allora 342 00 00 100, sono tanti i messaggi, mi eravate mancati ragazzi, ma soprattutto lei pensa. Ti ricordo?
1: Lei pensa.
0: Buongiorno, ma allora siccome sono napoletano e vivo a Napoli e qui si fanno più reati, devo fare 3 anni di carcere?
1: È la stessa cosa, si potrebbe anche adattare questa cosa, siccome sei napoletano e si fanno più reati, allora lei si deve fare 1 mese di carcere all'anno.
0: Il discorso cambia, sì. Sai su che cosa? Sul fatto
1: pensate a Pesacana a Puccioriale, immaginate come mi esce il Pesacana messo al Poggio Reale, ditemi voi.
0: Perché devo andare a
1: un mese? No, ma non può stare tu in calcio. Se mi in calcio, mi esci incinto, Pisacano. No, no.
0: Ma come faccio a uscire incinto?
1: E chi lo deve vedere? Non sa che ti combina. No, no.
0: Che sono bellino.
1: Sono bellino, dai. Adoccio, sapone in terra, fuoco il pedus.
0: Pisacano, ma mi sta sapone in terra.
1: Fuoco il pedus.
0: Vai.
3: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
4: 000 Cerciello Auto.
3: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Comunque per me ora la curiosità più grande è sapere tutte queste migliaia di auto che sono immatricolate a noleggio con la Polonia, come faranno a tornare indietro, cioè, o meglio, come funziona il meccanismo per evitare di pagare due cose, cioè come si ritorna sui propri passi, come
1: hanno guaiato, stanno
0: capito, dalla padella alla brace, cioè se hai risparmiato un tot di anni di assicurazione, adesso il conto da pagare diventa salatissimo. Ricordiamo anche una cosa, giusto per onestà di cronaca, che questa iniziativa arriva anche a fronte del fatto che grazie a questo meccanismo delle targhe polacche alcuni conducenti evitano anche di pagare le multe, di insomma.
1: Ma non è l'Unione Versa, con
0: alcuni, ma quelli pochi, che fanno cose.
1: Ma pochi, perché sono registrati al coso, come si chiama? C'è un registro a Milano, ce l'hanno spiegato questa cosa.
0: Sì, ci sono diverse ombre su questa metodica, mettiamola così.
1: Vabbè, comunque, caro Mark, è finita la Zazzanella, cioè è finita là. Hanno vinto di nuovo le grandi compagnie assicurative. Stammi bene, arrivederci, noi pagheremo sempre di più, è tutto a posto. Vabbè, siamo tornati alla normalità, vabbè, siamo contenti.
0: Ma
1: siamo contenti. Vabbè, ma non c'è più la targa polacca, vabbè?
0: No, non c'è ancora.
1: Così. Vabbè, soddisfatto, tutto a posto. Ti ricordi quello di Villaricca che ci chiamò e diceva: ma in modo anche sta macchinetta pava 400 euro. A piedi, a camera!
0: Bici elettrica.
1: Non rompere i coglioni, a piedi devi andare!
0: Scusami.
1: Sti poveri di. Se sei nato povero, non puoi, se non te lo puoi permettere,
0: hai ragione.
1: Sei nato così, muora così, cioè non.
0: Se non ti puoi permettere un ristorante dove mangi fiori a 80 euro,
1: non ci vai.
0: Ma una domanda per te, però dammi un attimo di bianco assoluto.
1: Devo portare i miei figli a scuola. Anna a scuola, tu sei povero, ma hanno pure a scuola.
0: No,
1: Cresso,
0: no,
1: lusso. Cresso, lusso. Ma non lo messi, ma non ci
0: ho una domanda. Ma mo che non si parla più della targa polacca perché non c'è più.
1: Mo come facciamo?
0: Torniamo a parlare della friggitrice ad aria. Che facciamo?
1: No, la friggitrice è passata.
0: E ci serve qualcosa di nuovo.
1: È passato pure quello, mi sa. Vediamo il prossimo escamotaggio che faranno i poveri, oppure chi ha bisogno. E noi li attaccheremo e li schiacceremo.
0: Sappiate che andare in Egitto non è la soluzione, comunque. Già se ne parla di sta roba. Passiamo avanti. Pronto?
2: Pronto, chiedo scusa,
0: Dica.
2: Scusa se sono un'altra volta perché sono ignorante della materia.
0: Dimmi,
2: no?
0: Sì.
2: Ma lo Stato, il governo, cosa fa?
1: Niente.
2: Non fa niente.
1: Niente. Bisogna vedere per chi si lavora, ecco, non per il benessere dei cittadini o meno.
2: Le persone che avevano le assicurazioni, che pagavano per esiste, non facevano mai danni, ogni anno gli bastavano pure l'assicurazione perché loro erano. No, bene e buono è aumentata questa assicurazione anche alla gente che non fa danni. Poi è voluto che sta. Ma un Stato web che fa?
1: Ma per ora ha fatto una bella cortesia alle assicurazioni italiane, che dice che se anche hai la targa straniera devi farti per forza l'assicurazione italiana. Quindi,
2: ha fatto bene
1: in assicurazione, ha fatto benissimo.
2: Sono ignorante la materia, per carità, io vorrei che tutto il mondo fosse veramente bello, un giardino di fiori.
0: Non parlare di fiori, sì.
1: È un genio!
2: Ma certamente non è uno bello e basso, ma non lo so, forse mi chiamerete ignorante, credibile.
1: No, perché?
0: Sì, tu ogni volta che parli per noi è legge.
1: Parliamo noi, può parlare tu, sai? Ciao,
0: ragazzi, stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, ne leggo giusto un paio al volo, poi ci fermiamo. Marco, la legge non ammette ignoranza, non potranno obbligare assicurazione italiana, deve essere assicurazione che viene accettata in Italia anche estera. Può esserci l'importante che rientra tra quelle certificate europee, poi ci arriva e pagano tutte le multe. Allora, su questa cosa ho letto già sempre un articolo, dice che in questi registri non ce n'è una di assicurazioni estera che sarebbe accettata, quindi il problema pare sia davvero concreto. Poi vediamo
1: per esempio
0: sviluppo.
1: Se io in Italia giro con una macchina francese
0: un mese,
1: posso fare un mesetto, poi dopo questa macchina, se rimane sul territorio italiano, devo farmi la classica assicurazione. E dove stai? Tu sei napoletano? Sì, lei è residente a Napoli, sì, c'ha la macchina e lui mi dà 3.000 euro. Ma perché chi le Milano paga 200? le sa, Napoli ci sono i fossi.
0: Mi piace di più la risposta a questa chatata di risposta.
1: A Napoli ci sono i fossi, a Napoli ci vanno le trasse e lei paga di più.
0: E a Napoli non piove mai. Fermi lì, torniamo subito.

0: Allora andiamo a snocciolare anche qualche dato. In Italia complessivamente, facendo proprio tutte le tipologie di veicoli, quindi tutti quelli registrati o iscritti al pubblico registro
1: che sono assicurati,
0: automobilistico,
1: no?
0: Quindi al PRA, sono 56.369.659 veicoli. Tutti
1: 57 milioni, va, su 57 milioni, leggi un attimo.
0: Di cui le vetture, le autovetture, le auto sono oltre 41 milioni e 700 mila. E mentre invece i veicoli in Italia che circolano ufficialmente con la famigerata targa polacca sono 68.228.
1: Ma su questi, su 60 milioni di macchine, cose circolano, inizia la chiagna dei 30, cioè, e spicci. Perché dice questo amico, dice, bentornati, vabbè ragazzi, dice, si è andata a informare sul fatto che gli avevano aumentato l'assicurazione, anche se per 3 anni lui non aveva fatto incidente, hanno detto no, ci stanno troppe targhe polacche e ce li tirate di sopra. Dice, quindi abbiamo aumentato, quindi è tutto, cioè hanno aumentato l'assicurazione perché c'erano troppe targhe polacche in, ma chi c'ha sic? Perché c'ha papai? Cioè, se delinque pesa, se delinque che la mappina
0: è nel... appena arrivata un'altra pecca. Guarda, tu hai appena detto, c'è l'avvocato, secondo me ti ascolto.
1: È un esempio, è un esempio.
0: Ma tu hai detto che la mappa pum, è arrivata la pecca. Non aggravare la tua situazione. Non... Pronto? Va,
1: pronto.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, bentornati ragazzi.
0: Grazie caro, buongiorno a te.
1: Grazie amico.
2: Mi siete mancati tanto ragazzi. Comunque volevo chiedervi una cosa e faccio una riflessione. Io sono Luca l'imprenditore, ma io faccio una riflessione. Allora, proprio per i ragionamenti semplici, quelli che funzionano di più, l'assicurazione sulla macchina a che cosa serve, perché sta reinventata? Si va in quella uno le ha pavano,
1: certo.
2: Giusto?
1: Sì.
2: Ok, quindi il senso dell'assicurazione proprio, a che serve l'assicurazione? Serve a che? Ma dici per esempio se io in America e mi assicuro in America, la situazione è un coppa vita, che pava, pure sicca, lunga una capata una con la macchina, perché non è buono che è in Italia? Quindi ragazzi, svegliamoci.
1: Ma è palese, fratello,
0: allora capirai.
1: È palese, ha ragione Borrelli, sì. È un altro, un ennesimo favore che si fanno alle...
0: Però fermi.
2: Ci dobbiamo svegliare, ma Marco, chiunque
0: aspetta,
2: si permette di dire.
0: Però ti faccio fare una riflessione, perché tu hai ragione, però ti faccio fare una riflessione sul meccanismo. Cioè, se in Polonia si sono lamentati del fatto che ci sono targhe polacche che circolano a Napoli.
1: Ma questa è una cosa che hai letto sui giornali,
2: Il mio dipendente è polacco, tu faccio parlare.
1: No, hai ragione, perché questi hanno iniziato prima a fare una campagna pubblicitaria contro e poi hanno fatto sta legge.
0: Sì, però teoricamente una...
2: Ma chi si può a dire che una cosa non è buona se non mi fai guadagnare?
0: Scusami, ma secondo te perché, come dice Rosario, no, siamo in Europa, perché io non posso stipulare un'assicurazione con un altro paese, con un'agenzia, con una società che non è in Italia?
2: Ma cazzo è vostra allora?
1: Ma è un genio.
0: Perché dobbiamo sempre...
1: vieni da me, ti metto nel programma.
0: Perché dobbiamo sempre finire nel baratro? Vabbè, andiamo avanti, dai.
1: Ha ragione, ha fatto le voci. Cioè, cosa, quando si andava va, si me lo pe. Quando si andate a pigliare, no, non si può fare, sono italiano. Cioè, quando andiamo a pavettare l'Europa, va a mettere
0: l'Europa. C'è un motivo.
1: Perché si andava va.
0: C'è un motivo, però, se questo fenomeno...
1: Sì, ma
0: di
1: c'è
0: targa,
1: motivo, ma il sedere è mio, pensa cane, sì. È mio!
0: Vi ricordo.
1: Come dicevo, ti ricordo, è mio!
0: Vabbè, vi ricordo che l'Unione Europea non è che fa sì che c'è una cosa che vale per tutta l'Europa, cioè
1: no.
0: Ogni paese ha le sue leggi,
1: sì.
0: C'è una certa...
1: Però quando va per tutto quanto, cioè,
0: ma quello è un discorso a parte,
1: è
0: complicato.
1: È pronto.
0: Non ne usciremo mai.
1: Buongiorno Don Franco.
3: Io una domanda faccio.
1: Prego.
3: Ma l'assicurazione la paghiamo per la macchina o per chi guida la macchina?
1: Per la macchina, e poi ci sta pure quelli là che io.
3: Perché a me è successa una cosa: io avevo una macchina che è stata la società, diciamo il mio fratello era l'amministratore, purtroppo è finito. Cambiando l'amministratore, cioè io dalla prima sono ricassato alla 14.
1: Certo.
3: Ma la macchina non fa incidenti, non l'ha mai fatti. Io ce l'ho da 20 anni questa macchina. Eppure questo.
1: Ma era, risultava che la guidavi tu.
3: Aspetta, però ecco, questo, noi dobbiamo pulire la macchina o il proprietario?
0: Il proprietario?
3: Però è sbagliato, perché la macchina comunque non...
0: No, perché tu se compri una macchina e sei in prima classe, ora tu c'hai questa cosa particolare che praticamente la macchina era intestata alla società, quindi purtroppo a tuo fratello che è mancato.
3: Voglio capire che tu mi ritorni alla 14, ma non ti avvia 1.000 euro in più.
0: No, però capito, se io Marco Pesacane ho l'assicurazione, sono in prima classe e cambio macchina, mi rimane la prima classe modellata poi sui cilindri, sulla portata della macchina, eccetera eccetera eccetera. Però,
1: aumentate perché sei napoletano.
0: Esatto, però
3: Allora, io dico una cosa, il fatto di Napoli è veramente perché poi la gente qua ha truffato, ecco, pure a me mi hanno proposto
1: la targa polacca. Ma chi c'è? Chi sono che casa a secondo? Quanta gente sta in galera per rapina? Allora c'hai pure in galera per rapina.
3: Capì?
1: Se Pesacane mi va in carcere, questo mi esce incinto. Hai capito? Me la incintano.
0: Ma se sei tu che stai a secondo, perché ci devo andare
1: io in carcere? Se lo trombano questo. Vabbè.
0: Ma io parlo subito, collaboratore di giustizia, immediatamente, e mi faccio mettere in situazione di bene.
1: In carcere solo perché abiti in quel quartiere. Capito? Se quel quartiere c'ha un tasso di criminalità tot, tu essendo di quel quartiere, obiettivamente, se pure tu accusi, ma io te fanno mese in carcere, mi esci incinto una volta al mese. Una volta
0: ma io mi sono salvato, sono andato all'estero, sono a Portici.
1: A Portici. Vabbè, ci fermiamo un attimo.
4: Ancora un dimanche, je dis à chère. Ancora un dimanche.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mattatenzi su 7-6 digitale terrestre, Kiss Napoli, con lui un arancione, un arancio, un conto arancio. Cioè,
1: non dire così.
0: Chi ne vitamina C, lui si chiama Marco Pesacane.
1: Mi hai fatto dire voglia di premuta d'arancia adesso. Eccolo là, vale.
0: Sei molto arancione.
1: Comunque, la prossima volta, magari una bella presentazione come

0: Quindi che bello, chi sei?
1: Scusa, non metto la parola, fai pace con maschio, sono Luca l'imprenditore, sono la prima
0: saltata. Perché si appiccica?
2: No, io non ho attaccato nessuno, no.
1: Ti voglio bene. No, ma perché non vuoi bene, Marco? Io sono obiettivo.
0: Io proprio prima stavo parlando di te, di sciambazzia.
2: Sì, durante la canzone.
0: Le sciambazzia.
1: Grazie, ma e poi sono pure i portici, hai 60 grammi, sei.
0: Ah, sì, i portici. Sei di portici.
1: Scusami, Marco, ti voglio dire. Allora,
0: ricorda andare un foglio via, la portici, com'è possibile?
2: Vabbè, forse lui c'è nato.
0: Ma chi l'ha vrinzolo, come stai?
2: Vabbè, che significa?
1: Che significa vrinzolo pieno?
0: Vabbè, una piccola percentuale, tu dici c'è sempre.
2: Beh, sentiamo il suo pensiero, sennò poi richiama pure domani. Sì, dici Luca.
1: Posso dire una mia? Allora,
2: sì.
1: Ragazzi, facciamo un piccolissimo ragionamento, sì. 3 secondi però.
0: Sì.
1: Le assicurazioni, siamo, sì, d'accordo tutti quanti che ci vogliono fregare.
0: Sì.
1: Come sta Mislago, tutti noi. Siamo d'accordo che ci vogliono fregare. Allora facciamo una minima riflessione.
0: Sì.
1: E l'assicurazione, io trovo la soluzione per essere in regola, perché io
0: ma tu te ne vai a pensare tu che soluzione vuoi trovare? Una soluzione a fa, in unica soluzione a fa, va, cioè che lei.
1: Marco, io ti voglio bene, però fammi finire il
0: pezzo. No, ma io ci capita, lo vuoi apparare, sì, dimmi.
2: Vabbè, ma se lui non lo dice, chiama tutta la settimana.
1: Ma con mercato e mail, uno e te ne ha 3 euro e te ne ha netto. Io pago accattate che stanno
0: in tu ne puoi accattare, si è portici, capi? Ne puoi accattare che le 2 euro. Non la già.
1: E sai che serve a cattare in mail? Una è 10 euro e una è 3 euro e pagato chi le ne.
0: Magni te crisomo, doveva essere
2: detto da quello che mangia i fiori, giustamente. Senti a me, allora, il ragionamento sulla carta fila, il punto è un altro. L'assicurazione come idea non nasce per fregare. Anzi, nasce nasce all'alba dei tempi per tutelare, perché se io vado addosso a Rosario con la macchina e poi me ne scappo, Rosario rimane fregato, mentre invece grazie all'assicurazione oggi sappiamo che se succede un incidente ci abbiamo un minimo di tutela.
0: Questa è l'idea nostra.
2: Che poi siamo finiti nella melma in cui ci troviamo, siamo perfettamente d'accordo, però va aggiustato il tiro su questa meccanica qua.
0: Cioè facciamo mannacci.
2: Ecco qua, è citato un'altra volta.
0: Vannacci, lei che pensa? O lei pensa? Ciao Diego.
2: Sei mancato, Diego, sei mancato. C'è qualcosa. Eccola, torniamo alla grande. No, è caduto un po'. È andata male l'estate. Va bene, ciao caro. Ciao Luca, ciao. Allora, andiamo a un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, sì? Chi sei? Ciao.
3: Buongiorno, gioia del mio cuore.
2: Silvana, tesoro, ciao.
3: Avevo paura che non riuscì a prendere la linea.
0: Oh sì, dai.
2: No, ce l'abbiamo fatta, vai.
3: Ragazzi, mi siete mancati da morire.
2: Grazie.
3: Vedi, accendevo la radio.
0: E sentiva la musica.
3: Stendevo, perché non ci riuscivo, specialmente.
0: Siamo qua, non ti preoccupare.
3: Programmi stabiliti, no? E io speravo di sentire sempre la voce e niente da fare. Comunque mi siete mancati tantissimo e voglio dire che voglio sempre un mondo di bene. Anzi,
2: grazie.
0: Buongiorno a te.
3: Anzi, vi amo.
0: Grazie.
2: Allora sì, vivila così questo momento di pausa, Silvana. Che comunque Silvana, scusami, vivila così questo momento di pausa che abbiamo preso, ci è servito per rigenerarci in modo tale che da mercoledì abbiamo bisogno un'altra volta di una vacanza. Però 2 puntate le facciamo belle cariche, belle energiche, va bene.
0: Ciao Silvi, ciao bella, ciao
2: tesoro, un abbraccio grande. Allora, ancora telefonate, pronto?
4: Ciao, sono Raimondo.
2: Ciao Raimondo.
4: Ciao, allora ti voglio un attimo dire la mia esperienza con l'assicurazione.
0: Prego.
2: Sì.
4: Allora, ho preso uno scooter che in effetti era assicurato a Verona e l'ho preso qua a Napoli, quindi lo usufruiva mio zio. A Verona questo scooter mio cugino lo pagava l'assicurazione 168 euro all'anno.
0: Sì.
4: Io l'ho preso qua a Napoli.
0: Quanto, com'è?
4: Ho fatto il passaggio. Mi hanno chiesto 2 e 2.
0: Quanti anni hai?
4: Ma, lo scooter l'ho indossato a mia moglie, 57 anni.
0: Figurati, mo' si è un guaglione di 20 anni, e sapava 6.000 euro.
4: Senza mai fare un incidente, sia con la macchina, sia con niente, mai fatto un incidente. Ho dovuto fare l'assicurazione polacca. E pago 450 euro l'anno.
0: Comunque è più caro di
4: Verona.
0: Sì.
4: Capito dove sta il paradosso?

0: cioè io pago con un'assicurazione polacca il doppio di Veruna.
1: E manco può facciumo.
0: E manco posso facciumo, sa, però il problema sai qual è? È che lo scooter.
1: Se ti conviene camminare senza assicurazione, cioè ti conviene camminare senza assicurazione, se ti fermi, se pigliano un mezzo, quando le pava tu mezzo?
0: Ma neanche tutto a posto l'assicurazione.
1: Sì, no, per dire. Molti camminano senza assicurazione, che dice, se pigliano un mezzo, io ci camminato 2 anni con mezzo, 2.000 euro ha ci sparagnato.
0: Però voglio dire, io comunque sto pagando doppio per uno. Due, il mezzo comunque circolava a Napoli, si faceva un incidente, faceva a Napoli, no?
1: Certo.
0: Quindi se noi napoletani, come dicono loro, siamo truffandini, una persona può mettere manco un mezzo assicurato a Veroni.
1: Non dà pensato, non dà pensato.
2: Attacca,
1: vai.
2: Va bene. Che poi, ragazzi, non stiamo parlando del fatto che ci siamo lasciati con benzina e diesel alle stelle e uno dice, vabbè, ma facciamo le vacanze. La finiranno con la guerra, Hormuz riaprirà. Invece no, è peggiorata la situazione e stiamo pagando ancora di più. Che bello, che bel momento.
3: Buongiorno, c'è 68 euro, ci vogliono solo i soldi per essere in assicurazione a Napoli.
1: Hai capito?
3: Se no dice vada via.
1: Va bene, sì. È finito, va bene.
2: Vada via, a me mi è piaciuto.
1: Cari signori, finisce questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. No, Marco, ci vediamo domani.
2: Domani, sempre tra le 10 e le 12, ovviamente. Ci sarà lui, il fiore della radio, Rosario Verde.
1: No, fino a Natale. E ci sono bucale del fiore, vabbè, bucale. Se continua così ti chiama bucale.
2: Io non ci posso pensare che di quel piatto c'erano solo i fiori da mangiare, che sotto non c'era niente, che era il colore del piatto. Non ci posso credere.
1: Va bene, cari signori e signori, ci vediamo domani.
2: Ciao Nello Iori, un abbraccio, vi lasciamo a Diego C'è con Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior. Che la felicità sia con voi!
1: Ciao, adiù.

0: Eccoci, sono le 12 in punto, lunedì 24 agosto del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: Rinizia la nuova stagione di Diego C'è, eccoci.
1: Sai, mi viene da ridere perché
0: mi fai
1: ridere perché pure venerdì ed è arrivato.
0: Dopo troppe settimane di assenza da questi microfoni, effettivamente siamo tornati e ci fa molto piacere.
1: Quasi mi mancavi,
0: è vero, hai visto?
1: Non esageriamo,
0: visto?
1: Quasi,
0: anche tu,
1: detto,
0: anche tu, quasi tra il quasi ovviamente e il mancavi completo, cioè,
1: stavo meglio a mare rispetto a vicinarmi.
0: Ma guarda,
1: però
0: questo è poco ma sicuro. Buongiorno anche a Nelino Iorio in regia, Flavio Esposito che curerà la parte tecnica. Siamo pronti a partire con una nuova stagione.
1: Vlahovic chiude Besiktas, veramente.
0: Sì, che brutta fine. Vabbè, no, brutta fine. Però insomma, sicuramente
1: certo
0: sta meglio di noi. Però
1: questo sicuro
0: è poco ma sicuro. No, comunque, a parte gli scherzi, tornando seri, mi fa molto piacere ripartire con la nuova stagione, soprattutto perché il Napoli ha vinto. Perché poi quando il Napoli vince è sempre più bello, no? E lo fa con una partita di carattere, di personalità.
1: Un buon Napoli,
0: Diego.
1: Un buon Napoli.
0: Tra le polemiche. Dopo ci arriviamo, ragazzi, tranquilli, perché io ho una mia idea, Diego ha una sua, la esporremo, ne discuteremo insieme. Però Diego, volevo la tua sulla partita, non sulle polemiche che al momento non ci interessano. Vai.
1: Allora, primo tempo un po' sottotono, il Napoli pesante nelle gambe e soprattutto un po' troppo ostinato in certe cose, in certe giocate, in certe situazioni. Primo tempo molto negativo per quanto riguarda i rifornimenti agli tre attaccanti, ne sono arrivati pochissimi, soprattutto nei primi 30 minuti, 35 minuti. Poi dopo il Napoli piano piano è cresciuto, ed ha finito, diciamo, in crescendo il primo tempo. Il secondo tempo è stato un secondo tempo importante, secondo me, perché comunque hai chiuso dentro l'area nei 25 metri il Genova. È vero che hai rischiato all'ottantesimo con una ripartenza brutta da non prendere una grande squadra, una ripartenza del genere non la può prendere, però ovviamente siamo all'inizio. E però è stato fatto un secondo tempo di grande livello, di pressione, di dove hai schiacciato l'avversario. Secondo me ci sono state molte note positive. A me personalmente è piaciuto tanto Di Lorenzo, mi è piaciuto tanto Rachmani, grande prestazione, buona la coppia insieme a Rafa Marin, che non mi è dispiaciuto sulla falsariga di un ritiro molto buono quello di Rafa Marin, secondo me. Avanti sono entrati molto bene Luca, Lang e Vergara, giocatori che hanno De Bruyne, che hanno cambiato la partita finalmente. Perché il Napoli è una squadra forte, è una rosa lunga a dispetto e a differenza di quello che si dice in giro. Il Napoli ha fatto 5 cambi di grande livello, perché l'ultimo cambio a 5 minuti alla fine è entrato un giocatore che ha giocato il mondiale da titolare, Matias Oliveira. Ovviamente se Santo Cristiano Giuntoli ci fa la grazia, avremo anche in settimana Ceballos, che è un giocatore forte e positivo soprattutto essere tornati a Napoli con 3 punti, che alla prima giornata comunque non sono mai scontati, anche se tutte, diciamo, fra virgolette, hanno vinto, ma hanno vinto tutte quante con grande difficoltà. Quelli lì se ne sono andati con un bel passamontagna da Frosinone. Il passamontagna intendo come fortuna, non hanno avuto nessun favore. E il Milan non ha fatto una cattiva partita, l'ho visto.
0: Il
1: non
0: secondo
1: mi sembra,
0: tempo meglio.
1: Non mi sembra male. L'Atalanta è una squadra forte.
0: Allora, diciamo
1: è una Serie A bella, però ritorniamo a quello che stavi dicendo, così ci togliamo subito questa spina. Il gol di De Bruyne. Il problema è capire sempre l'entità del contatto, ok?
0: Ok.
1: La dinamica sembra che De Bruyne, oltre alla spalla, usi alla fine del contatto anche l'avambraccio. Però se ti devo dire la verità, Vasquez si alza e non protesta, il giocatore del Genova, quindi qualcosina.
0: Allora,
1: quello, allora, a norma di regolamento, probabilmente oggi con l'era VAR può essere annullato il gol.
0: Ok.
1: Però come spirito del gioco non puoi annullare un gol del genere.
0: Posso dire una cosa, Diego? Allora, riavvolgendo il nastro su quello che è accaduto, prima di tutto sposo appieno la, diciamo, la lettura della partita. Io sposo quello che sono state le dichiarazioni di Allegri al termine della partita in conferenza stampa. Queste partite sono un po' un'incognita, no? Le prime partite di campionato, a maggior ragione, dove devi conoscere la squadra, devi conoscere determinati calciatori, come entrano. Mi è piaciuto il Napoli nel complesso, diciamo, della partita. Per quanto riguarda l'episodio, io sono d'accordo con quello che è stata la decisione dell'arbitro, non perché se poi molti dicono se fosse stato a parte inverso sentito al Napoli avrebbe criticato, molto probabilmente sì, i tifosi del Napoli si sarebbero lamentati sicuramente, però io voglio partire da una cosa che secondo me è fondamentale. Siamo alla prima giornata di campionato, bisogna capire quella che è la coerenza del metro di giudizio degli arbitri. Io spero che si arbitri sempre così, spero che se fosse Rachmani a subire un fallo del genere l'arbitro non fischi fallo, perché bisogna andare verso una gestione della gara all'inglese, bisogna cercare di entrare in quello che è il sistema Premier League, ragazzi, perché io sono stanco e stufo di vedere che i difensori al primo contattino cadono per terra come le pere cotte. Bisogna ritornare a quello che è l'idea del concetto di calcio, che è uno sport di contatto fisico. Basta agevolare i difensori che alla prima primo tocco, che appena vengono sfiorati, cadono per terra e viene fischiato il fallo, perché quello non era più calcio. Io spero che arbitrino tutti come arbitrato Di Bello, che si lasci correre, che si favorisca il bel gioco, che si favorisca quello che è un ritmo delle partite, che purtroppo per colpa del VAR, che non è solo negativo ovviamente, è anche positivo, io sono uno dei fautori del VAR, ha avuto questa tendenza a rallentarsi. Quindi io sono fautore del fatto che coerenza nel metro di giudizio. Spero che anche, e così leviamo subito le cose sul se fosse successo al Napoli, spero che non vengano fischiati più falli così e che si arbitri come arbitrato Di Bello.
1: Sì, è stato molto molto molto molto positiva secondo me la direzione di Di Bello in generale, non è stata una direzione sbagliata, però diciamo adesso...
0: Lo sai che chi apriamo oggi? Con Felice! Felice, ciao, buongiorno! Come stai?
2: Vi voglio sempre più bene!
1: Oh, Felice, mi sei mancato!
0: Grande Felice!
2: Oh, a chi lo dite? Voi ci siete mancati, voglio!
1: Grazie, grazie!
2: Allora, è fallo sì, è fallo no! Di Bello ha detto di no, pertanto...
1: Esatto!
2: Il gol l'ha dato, è regolato!
1: Infatti,
2: che si continua così, voglio! Non vorrei che come l'anno scorso, vi ricordate? Il rigore dato contro l'Inter e poi ha parlato Marotta e ci ha fatto ben di Dio. Speriamo che non sia così, voglio, Io sono d'accordo sempre con voi. Noi siamo forti. Finalmente io Allegri non potevo vederlo, Però una volta che indossa quella maglia meravigliosa è number one. O sbaglio?
1: Certo. Di che parliamo?
2: Vediamo 5 cambi perché la partita l'ha trasformata. Voglio, siamo forti. Vi lascio col mio solito grido.
0: Vai,
1: vai.
2: Vado?
0: Vai.
2: Vado?
0: Vai.
2: Da Napoli e chi se Napoli.
1: Esatto.
0: Ciao, grazie, Felice, un abbraccio, grazie, voliamo Felice. Da Gianni. Ciao Gianni, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, ciao Gianluca, ciao caro Diego. Ciao, forza Napoli.
1: Ciao, ciao Gianni, buongiorno. Forza sempre. Napoli sempre, normale.
3: Piacere di sentirvi. Grazie che siete tornati, perché onestamente senza credo chi sta Napoli e parla di sport non si poteva stare, vi dico la verità.
0: Grazie.
3: Allora, volevo farvi una domanda da tifoso a voi e poi volevo dirvi una cosa da ex arbitro, che ho fatto 16 anni in arbitro. Volevo dire che il signor Cesari e poi l'altro che porto, chi, Luca Schettini, non mi ricordo il nome,
1: che è Bergonzi,
3: Bergonzi, bravo, grazie Diego.
1: Vabbè, ma anche Mariani ha iniziato, vabbè, subito col botto.
3: Se loro hanno gridato allo scandalo per quella cosa, secondo me con Marbet non hanno mai capito niente. Scusatemi la precisione, perché se loro seguono le partite internazionali, una finale di Champions League, quel fallo non lo fischieranno né mai a qui alla fine dei secoli che esiste il calcio.
1: Sì, Gianni, però ti posso dire una cosa: sei d'accordo con Gianluca? Non l'hanno fischiato adesso. Non lo devono fischiare tutto l'anno, però.
3: Ma infatti.
1: Perché se il prossimo contatto del genere, lo fischiano, e sono loro che generano il casino.
3: No, Diego, se tu hai ascoltato le dichiarazioni di Ossato, io credo che sia proprio una linea di quest'anno dell'arbitraggio italiano.
0: Speriamo.
3: Proprio di fischiare. Sì, perché Ossato comunque ha detto che lì non è fallo, che l'entità del fallo non è totalmente da non considerare, e se Di Bello fa il gesto di mettere il fischietto alla bocca e poi ci ripensa, non è che ci ripensa, è perché si rende conto che l'entità del fallo non è, perché se voi vedete la caduta del difensore Vázquez, cade curvato.
1: No, ma lui non protesta neanche quando si alza, eh?
3: Infatti, perché se tu ci fai caso nella caduta del difensore, lui con il sedere tenta di bloccare De Bruyne, e De Bruyne, per toglierselo davanti, appoggia un po' con i bracci sulla schiena. Ma sono falli che in Europa non li fischiano mai. E poi basta a fischiare sti rigorini in aria, che può anche essere a sfavore del Napoli, è un giorno un rigore del genere o un gol del genere preso. E poi volevo farvi una domanda: se tutti dicono che Napoli è completo, è fortissimo, volevo dire, come mai non riusciamo a vendere Lang e Lucca, o a darli, perché ovviamente nessuno te li chiede,
1: Gianni? Chi si piglia? Questa è la verità.
3: È bravo, cioè... è bravo, io su questo sono d'accordo con te. E come mai abbiamo venduto l'unico pezzo pregiato che avevamo e abbiamo incassato 30 milioni? Però ragazzi, datemi una risposta, non mi dite abbiamo speso...
0: Guarda, ti faccio rispondere da Diego, Gianni, ti salutiamo, ti faccio rispondere da Diego, vai. Si riferiva a Gutierrez, ovviamente, parlando di pezzo pregiato.
1: Io sto rivedendo il gol di De Bruyne. Guarda Gianlu, guarda Vázquez, guarda, lui non dice niente, è fermo. Dopo, quando vede i compagni che vanno a protestare, va anche lui.
0: Ragazzi,
1: guarda, è fermo lui. È fermo.
0: Sì, no, è una valutazione di campo giusta. E ritorno al metro e alla coerenza di giudizio.
1: Allora, Gianluca,
0: vai, Diego, ti ascolto.
1: Sono onesto. Se lo avessi avuto contro questo gol, mi sarei arrabbiato anche io. Devo essere onesto. Però.
0: Sì, ma se la settimana dopo segni e non ti fischiano il fallo, dici ok, tutto a posto, ci troviamo.
1: Ecco, perciò ti ho detto. Allora, dicevamo, il mercato del
0: Napoli. È stato venduto Gutierrez, che era l'unico pezzo pregiato. Allora, sosteneva Gianni.
1: Allora, Gutierrez, diciamo, è stato venduto perché la verità è che tutti hanno un prezzo. Con Gutierrez è stata fatta una plusvalenza importante, perché è stato pagato 20 milioni e è stato venduto a 30 dopo un anno. E non sono d'accordo sulla cessione di Gutierrez, però è stato l'unico giocatore sul quale il Napoli ha potuto monetizzare. La verità è questa qui. Il Napoli, io ho detto che il Napoli ha una squadra lunga e forte, e lo continuo a dire, perché non lo dico io, lo testimoniano i 5 cambi che ha fatto il Napoli: De Bruyne, Lang, Vergara, Lucca e Olivera. A me Lang e Lucca non mi piacciono, è una cosa assodata, però comunque sono entrati e hanno fatto, questa volta hanno fatto più, non scherziamo, sul gol di Vergara Lucca non fa il velo, Lucca calcia e non la prende, apriamo e chiudiamo pareti, sfatiamo subito questo mito del velo, non la piglio. Però l'azione la inizia, l'inizio della giocata è Lucca che
0: è stato un ingresso positivo,
1: vince,
0: in campo, possiamo dire
1: che vince un contrasto che copre bene la palla e scarica a Vergara, che poi apre per De Bruyne. Il Napoli per adesso, il mercato, allora ragazzi, però io voglio dire una cosa, sappiamo dal primo giorno che il Napoli doveva togliere per prendere, ok? Ma non togliere un giocatore, perché poi sono belli, perché mi dicono: vabbè, ma il Napoli ha venduto a Vergara e ha venduto, scusami, a Gutierrez e però non abbiamo preso a nessuno. Il Napoli c'ha 47 tesserati, c'aveva. Il Napoli tiene ancora a Caius e all'Istrom,
0: a Castelvolturno,
1: a Sallonà. Quindi il Napoli ha preso Favasuli, che oggi è un terzino nel giro della nazionale italiana, non è l'ultimo arrivato, è una buona riserva per Di Lorenzo, perché non deve giocare contro Favasuli, non deve giocare contro il Chelsea e contro l'Arsenal o contro il Manchester City, e Favasuli deve giocare le partite e di campionato per far rifiatare a Di Lorenzo, ok? Perfetto. Abbiamo preso Badiashile, che è un giocatore, a me non mi fa impazzire, però è un giocatore che comunque giocava al Chelsea, cioè non è l'ultimo arrivato, non è facile partito Mercuri con Megalaio e Vincenzo Perno, cioè giocava al Chelsea, quindi è un giocatore buono. Adesso vediamo l'ultima settimana e il Napoli che cosa fa. Deve fare qualcosa? Sì, deve fare qualcosa, perché il Napoli è obbligato a fare qualcosa. E voglio rispondere all'amico che scrive: Gutierrez è diventato all'improvviso Paolo Maldini o Roberto Carlos? No, assolutamente. E io su questo voglio essere presuntuoso, perché dal primo giorno che è arrivato Gutierrez qua io ho detto che Gutierrez era un giocatore forte. Era un giocatore molto forte, ed è un giocatore che se hai venduto a 30 milioni è forte, punto.
0: Ti lascio presentare a te il nostro prossimo...
1: Anna, buongiorno!
4: Ciao Diego!
1: Eccoci!
4: Bentornato Diego! Ti sei dimagrito Diego! Complimenti!
1: Io ho mangiato come se non ci fosse un domani in quest'estate, però sono dimagrito, non lo so
4: Diego,
1: perché...
4: Diego, un bel di cose da dire. Prima cosa, vai. Complimenti che sei arrivato di nuovo qua, tu mi fai compagnia il pomeriggio mentre che cucini i nipotini. Però ti devo fare i complimenti al centenario che hai fatto insieme al nostro presidente.
1: Grazie.
4: Hai nominato il tuo papà, ma il tuo papà è vero, non è morto, voglio dire che è sempre con noi.
1: Grazie.
4: Dice, perciò voglio comportarmi buono, che dire che sa quello che fa, è il migliore al mondo, non voglio sapere niente, si danno con i piedi in coppa lingua, non è tenga. Perché Diego è il re del mondo, è il re del calcio, non mi passi neanche pagare per gli altri giocatori. Però adesso ti voglio dire, noi dobbiamo prendere, io ne capisco poco, dobbiamo prendere un forte, un buon attaccante, un attaccante pesante, perché noi dobbiamo fare gol, perché io, Cocom e con l'Inter, tutti che ce la tengo la casa per le paure, specialmente Cocom, perché come è pesante, il Como, ti ricordi l'anno scorso che ci ha fatto
1: noi? Come, non mi ricordo.
4: Perciò dobbiamo vincere tutte le partite. Perciò voglio non criticare Allegri, la prima vita solo che criticava. Adesso che lui porta la maglia del Napoli, lui è la bandiera. Non dobbiamo criticarlo, dobbiamo dare coraggio. Sia lui e con tutta la squadra, diciamo, non facete chiacchiere tutto quanto. Dobbiamo battere, dobbiamo vincere se vogliamo prendere qualcosa. Voglio salutare Agnello, che lui è un grande malato del Napoli. Un bacio a tutti.
0: Ciao Anna, un abbraccio.
1: Ciao Anna,
0: un abbraccio.
1: Grazie. Allora Gianlu,
0: vai prima di volare da Gianni, vai.
1: Domande veloci,
0: vai.
1: Perché secondo me sono molto pertinenti.
0: Vai.
1: Parliamo di Højlund. Secondo voi, nel non fare il movimento su due cross di Allison, quelli là del primo tempo, ha sbagliato due gol oltre a non stoppare nemmeno una palla? Allora,
0: non mi è piaciuto, deve crescere, crescerà.
1: Non mi è piaciuto neanche a me, è in evidente ritardo di condizione per una questione anche fisica, non è l'Højlund che conosciamo noi, non è stato servito in maniera soddisfacente dalla squadra, è colpa di Conte ovviamente, perché chiede sempre che viene incontro il giocatore. Ah, non è più Conte l'allenatore del Napoli? Ok, Højlund è un giocatore di attacco della profondità. Il Napoli per adesso lo sta facendo molto poco, però non si è fatto sentire dentro l'aria, e secondo me non è una cosa buona. Secondo te, partendo Lucca, servirebbe un titolare in attacco? Per me Højlund non ha 20 gol che ci servirebbero.
0: Serve un calciatore che si alterna con Højlund, perché ormai l'abbiamo visto, Allegri fa i cambi al 50esimo, sessantesimo, quindi giocano.
1: Ma io ti posso dire una cosa?
0: Vai.
1: Secondo me Lucca non va via. questa sensazione.
0: Ma se non arriva l'offerta, il Napoli giustamente lo vuole vendere solo a titolo definitivo. Ma
1: io credo che Allegri lo consideri un giocatore buono da rotazione. E purtroppo già lui oramai un Napoli l'ha comprato.
0: No, ma quei io soldi non sto li dicendo spesi. Niente. Io
1: non sono d'accordo, tu lo sai, no? Penso che siamo arrivati a un punto che non lo devo neanche più dire. Però se l'allenatore,
0: se entra sempre come è entrato nell'ultima, nella partita col Genoa, ti va bene? A me va bene.
1: A me va bene. Però onestamente, per giocare contro il Lecce, per giocare contro il Venezia, per giocare le partite diciamo più soft, per far rifiatare Højlund, se Allegri lo ritiene adatto. Il Napoli non lo vende. Il Napoli non lo svende e bene fa.
0: Gianni, ciao, buongiorno.
5: Ma ciao ragazzi.
1: Ciao Gianni, ma bene fa perché l'ha pagato, eh?
0: Certo. Gianni, vai, ti ascoltiamo.
5: Il Napoli è una società che si autofinanza, non puoi spendere tutto l'anno 200 milioni, ma è normale che te ne 47 quadri devi vendere per acquistare. Poi voglio dire un'altra cosa. Sono due giorni, no? Fra diciamo, non tengo paura, te le Lombardi, tutti questi programmi, no? Ma guarda che succede? Ha detto pure Rocchi, quello va il comandante gli abiti, il gol è regolare. Allora, detto Rocchi, se andate a vedere su internet, no, il gol che ha fatto il giocatore è regolare, punto. Però in questi programmi, no, diciamo, nazionali, c'è qualche opinionista napoletano? Ma pare come se nessuna paura, invece i grandi opinionisti, no, tipo Milano, proprio cagazzi, ma proprio. E con alla fine forse a Napoli a mano in giù.
0: Sempre Gianni, mi è piaciuto la chiosa. Ciao Gianni, un abbraccio, la chiosa. Comunque alla fine forza Napoli, dobbiamo vincere tutta.
1: È normale.
0: È così. Prima della pubblicità voliamo da Gianluca. Ciao Gianluca, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, ciao Diego, ciao Gianluca.
1: Ciao Gianlu.
6: Bentornati.
0: Grazie.
6: No, io volevo fare un paio di precisazioni. Allora, l'azione del gol di De Bruyne, ci sta pure la partita Atalanta-Sassuolo, ci sta un fallo l'azione l'Atalanta che non viene fischiato, che l'hanno fatto vedere pure al programma a Mediaset. Cioè, allora, se mantengono questa linea, allora pure quando ci capita a noi tutto a posto.
1: Ma io questo dico, è fondamentale che loro mantengano una linea.
6: La linea, cioè che se la mantengono, che è così, allora si adeguano pure i giocatori. O no, Diego?
1: Certo.
6: Cioè, nel senso, ne ambo le parti, sì, il difensore che dice fermo, non mi butto per terra, mi contendo la palla, eppure l'attaccante che può sbracciare un poco, che può diciamo giocare diversamente, che non viene fischiato il fallo. Questo è tutto. Poi la seconda cosa, non mi dite niente, ma dopo Osimhen a Napoli ci manco centravanti.
0: Vabbè, su questo bisogna, ragazzi. Gianlu, però io dico sempre: aspettiamo a dare giudizi, perché comunque è una partita giocata in Napoli.
6: Io non sto dicendo che Højlund non è forte, che Lukaku non è stato forte, ma dati alla mano, numeri alla mano. Dopo Osimhen ci manco il centravanti.
1: Numeri alla mano, fare i numeri di Osimhen è un po' complicato.
0: È tosta,
6: No,
0: sì.
6: Però, no, è un po' complicato, no, dico, precedentemente questi numeri qua il Napoli l'ha sempre avuto.
1: No, sì, su questo hai ragione. Mertens, Higuain, Cavani.
0: Ricordiamoci che Osimhen le palle le aveva anche da un certo Kvara sulla sinistra.
1: Niente male.
0: Ad oggi può vincere il pallone d'oro tranquillamente.
1: Male.
6: Ho capito, tutto a posto. Però quando stavano Mertens e Callejon.
1: Però hai ragione, che dal punto di vista numerico. Adesso non voglio entrare nel tecnico. Dal punto di vista numerico mancano.
6: Io non critico Højlund, perché Højlund l'anno scorso non è quando Paolo ha fatto wrestling. Io non lo critico perché non viene messo neanche in condizione di dire. Faccio questo.
1: Sì, ma Gianlu, l'anno scorso era colpa di Conte per la gente. No, e quest'anno colpa di Allegri, è sempre colpa del lato.
6: No, lo sto parlando in generale,
1: non sto parlando di te.
0: Ho capito, caro Gianluca, ti devo salutare perché siamo in ritardissimo con la pubblicità. 100 secondi e torniamo.
7: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto, finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci, rientrati, volo da Gennaro. Ciao Gennaro, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao Gennaro, ciao. Buongiorno.
3: Poco, vabbè, ho giocato a calcio. Tu dirai chi sarà che ha giocato a calcio. Però tu che hai giocato, no? Ma il difensore del Genoa. Cioè, tu tieni 36 anni di mestiere vicino a te, De Bruyne. Cioè, hai sbagliato a mettere il colpo. Ma era lo qua invece sotto la palla, tu tieni a De Bruyne vicino a te, il mestiere, cioè uguale.
2: Il problema Gennaro, sai qual è?
3: Secondo me avrebbe dovuto, cioè, secondo me Perotti l'ha fatto un cazziatone, perché tu non puoi mettere il colpo così.
2: Pure secondo me.
3: De Bruyne vicino. Tieni a De Bruyne, 36 anni cazzini, mestiere. Cioè, cosa. Qua a me mi è piaciuto molto Spalletti, perché mi ha fatto capire con quei due cambi che ha voluto vincere la partita. Mi è piaciuto, scusami, Allegri, mi è piaciuto. E ti voglio vincere la partita.
2: Bravo, i cambi hanno fatto la differenza.
3: Bravo Allegri. Non ho capito, per esempio, per fare il mister, Diego, perché De Rossi un secondo tempo non ha fatto una sostituzione. C'è
2: questo
3: di... ma devi capire,
2: è difficile capirlo,
3: e te la prendi
2: è difficile capirlo, perché
3: arbitrale no. Questi ragazzi non li hai aiutati proprio il secondo tempo. De Rossi, comunque sono convinto che De Rossi al suo difensore ci ha tirato a Ricci, perché tu non tieni il moccoso di 21 anni, tu tieni 36 anni di pallone, tu tieni una cazzina, un mestiere, butta la palla in coppa tribù, non sbaglio.
2: Allora, esatto. Prendo spunto, Gennaro, ti salutiamo e ti ringraziamo, perché prendo spunto da quello che ci dice Gennaro, Diego, per farti una domanda, perché effettivamente lo sapevamo tutti, no? Tra primo e secondo tempo ci siamo anche sentiti, tutti sapevamo che il Genoa non avrebbe retto per tutti e 90 minuti con quel pressing asfissiante alto. È chiaro che secondo me nella lettura di Allegri è: mi gioco la prima partita, non conosco ancora bene la squadra, è imprevedibile la forma della squadra, me li controllo e me li gestisco gli avversari nel primo tempo e nel secondo li distruggo. Così è stato, è stata questa la lettura di Allegri,
4: piano,
2: secondo
4: te? Il piano partita del Napoli ha funzionato, però devo dire la verità, quello del Genova non è che non ha funzionato, perché comunque Napoli-Genova ha fatto una buona partita.
2: È un grande allenatore secondo me.
4: Esatto, il fatto delle come si dice già, dei cambi, ma io non posso sapere perché De Rossi non ha fatto cambi, cioè, questa è una cosa loro, e la rosa la conosce meglio di me, meglio di me De Rossi, meglio di tutti. Intanto mi fa piacere ritrovare Pino, che è un grandissimo negativo e sempre parlare male, prima parlava male Conte, ma abbiamo cominciato con Allegri, ricominciamo con Allegri, e questo è sempre una cosa molto positiva. Il Napoli non aveva gioco, il Napoli adesso è come senza gioco, come le occasioni. Il Napoli ha vinto 0-2, non è che nega, ha perso 3-0, no. Comunque, aspetta, un'altra cosa importante.
2: Vai,
4: prima Diego, in merito all'operazione Ceballos, ha detto che dipende da San Cristiano Giuntoli. Cosa c'entra Giuntoli?
2: Vabbè, ragazzi, su Ceballos siamo stati chiari da sempre, no? Il Napoli deve formalizzare delle uscite prima di poter, diciamo, fare delle entrate. È chiaro che si parla di Nualang, perché Nualang potrebbe, diciamo, è nella to-do list dell'Atalanta e quindi del suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. È chiaro che il Napoli vuole un'offerta importante per il calciatore, che parte solo ed esclusivamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, come giusto che sia. Andrea, ciao, buongiorno.
5: Ciao.
2: Ovviamente,
5: ciao.
2: Poi scusami se ti interrompo, Andrea, tutti gli aggiornamenti alle 13, rimanete connessi con il direttore Walter De Maggio per le ultimissime di mercato. Andrea, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Volevo intervenire sul discorso dell'arbitraggio e poi anche parlare un attimo di calciomercato.
2: Sì,
5: sul discorso dell'arbitraggio volevo mettere in evidenza un'altra cosa che ha detto Rocchi, che finora nessuno ha citato. Se quello stesso fallo l'avesse subito l'attaccante del Napoli, ovvero De Bruyne, sarebbe stato rigore? Quindi diciamo, questa è
4: no, una cosa, però secondo me non bisogna metterla su questo piano, perché i falli sui difensori sono una cosa e i falli sugli attaccanti in aria sono un'altra cosa.
5: Fatto di regole,
4: non era rigore, non sarebbe stato rigore assolutamente,
5: e quindi non è nemmeno fallo.
4: Su questo non sono d'accordo.
5: Io invece
4: no, io su questo non sono d'accordo, perché
5: del tocco lui appoggia.
4: Vabbè, ma da che mondo è mondo?
5: Appoggia il braccio perché il difensore davanti si frena.
4: Sì, Andrei, però da che mondo è mondo il difensore
5: addosso?
4: da che mondo è mondo il difensore è sempre più tutelato dentro la sua area dell'attaccante, da che mondo è mondo. Comunque non era rigore, non si sarebbe mai potuto dare per un contatto del genere, a meno che De Bruyne non avesse avuto posizione davanti al difensore e il difensore con l'avambraccio mentre calciava lo avesse spinto. Però siamo nel campo delle opinioni. Comunque rigore non poteva essere rigore, non è stato valutato fallo neanche in difesa, quindi meglio così.
5: Ok, per quanto riguarda il mercato, io sento parlare di Ceballos. Sinceramente io fra Ceballos e Lang mi tengo tutta la vita Lang. Sia per l'esperienza internazionale in Europa, sia per il modo di giocare del Napoli. Ceballos è più adatto a giocare a destra che a sinistra. E il discorso dell'attaccante per me è un discorso fondamentale, perché Højlund non è un attaccante che per me, per quanto si è visto nella sua carriera e anche a Napoli, non ha nelle gambe, non è prolifico, non farà mai 25 gol in una stagione, se non in una stagione di grazia particolare. E paradossalmente fra i due, la sparo grossa, fra Højlund e Lucca, se ci dessero gli stessi soldi che abbiamo speso per Højlund, io cederei più Højlund che Lucca, perché Lucca ha un margine, ok, ha un margine anche di prolificità, l'ha dimostrato anche ad Udine, dove ha segnato molti gol, mentre Højlund per me quei gol ha nelle gambe e quelli darà sempre. Fermo restando che non eccelle nessuna caratteristica, il Napoli ha bisogno di un attaccante prototipo Osimhen, ovviamente non Osimhen che è il top di gamma, ma prendere un attaccante prototipo
2: con le caratteristiche. Sei stato chiaro, Andrea, un abbraccio. Ci riflettiamo su questa cosa. Volevo rispondere, fare una domanda su questo messaggio che c'è.
4: Non me lo fa.
2: Perché noi da sempre
4: che devo rispondere male.
2: Le decisioni degli arbitri,
4: male ovviamente calcisticamente.
2: Le decisioni degli arbitri sono poi vengono fuori in base a quelli che sono gli episodi in campo e cambiano in base ai momenti di gioco, ai ruoli che sono in campo, cioè se, come spiegava Diego,
4: posizione,
2: il difensore è giustamente più tutelato rispetto all'attaccante in area di rigore, come per esempio un fallo che può essere cartellino giallo, viene dato il cartellino giallo, sul secondo giallo l'arbitro ci riflette. Magari se fosse primo cartellino lo darebbe, sul secondo ci deve riflettere, perché l'arbitro in campo valuta e fa delle valutazioni da campo. Questo amico che ci scrive in modo ironico, i falli dei difensori sono diversi dai falli degli attaccanti, spettacolo, non hai capito niente di quello che abbiamo detto.
4: Ma senta, ma non ho detto che i falli che fanno gli attaccanti sono diversi da quelli dei difensori. I falli vengono valutati anche dal luogo in cui si commettono, ok? Quando è fallo sempre, però c'è un fallo che dentro l'aria magari non viene fischiato perché il rigore è una punizione massima nel calcio e fa la differenza, e quindi per essere rigore deve essere un fallo netto e vistoso e solare. Invece dei contatti a centrocampo o sulla fascia o a 70 metri dalla porta possono essere valutati come un fallo lieve, ma fallo. Dentro l'aria invece sono comunque i difensori spesso tutelati anche per dei contatti fisici o spalla e spalla, oppure dei contatti che dentro l'aria non sono meritevoli della punizione massima. Okay. Ci siamo?
2: Sei stato molto chiaro. Peppe, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno. Ciao. Finalmente ho preso la linea dopo parecchio tempo.
2: Che piacere, Peppe.
6: Che piacere. No, comunque io seguo il Napoli da 60 anni. Ti dico una cosa.
4: Vai.
6: Fino all'anno scorso questo fallo lo davano. Ora no, perché pure ieri sera, se avete visto il fallo di mano del giocatore del Torino, non hanno dato il rigore.
2: Sì, sì.
6: E non hanno dato. Ho stato dato una linea ben precisa quest'anno. E poi non sono d'accordo su Diego il fatto.
2: Ma ci piace, Peppe, questa lì? La domanda è: ci piace questa lì? A me sì, a me piace.
6: Sì, a me sì, a me mi piace, perché troppo spezzato il gioco non mi piace. Perché pure il Vasquez, non lo so se ha avuto il fallo per cadere a terra, non lo so. È un giocatore di 80-90 kg con una spinta leggerissima, subito cade a terra. tutte sceneggiate fanno, e fanno bene, non pischiare, anche contro il Napoli, siamo chiari, deve essere una linea generale.
4: Ma infatti abbiamo detto che il metro deve essere uguale per tutti. E mica solo con
6: sull'Ange Look con te non sono d'accordo, perché ti dico la mia, sono d'accordo con quello che mi ha preceduto prima. Højlund per me 50 milioni, ti dico la verità, io ho giocato a calcio 50 anni fa, Højlund 50 milioni non ci vale, che non è il giocatore che
4: fa 25 gol. Perfetto, ma Peppe vogliamo mettere a Look con Højlund.
6: Ma
4: no, perché se no
6: se butti tre palle al centro
4: chiudiamo.
6: Højlund ha avuto due o tre palle che la palla ha visto chiaro in Zaghi, se faceva tre gol
4: ma infatti Inzaghi ha fatto 350 gol in carriera cioè, non è che stiamo Højlund, parlando
6: Højlund è un bello giocatore, però non è il centravanti che non dico come è Immobile che ti fa 25 gol, hai capito, che ti fa vincere lo scudetto.
2: Vabbè, vediamo prima di sparare sentenze, aspettiamo questa stagione, vediamo che cosa accade. Volo da Salvatore, ciao Salvatore, buongiorno.
7: Ciao, mi senti?
2: Forte e chiaro, vai.
7: Ah, perfetto, niente. Beh, volevo solo dire che il rigore non c'era. Io sono un tifosissimo del Napoli, però sinceramente...
4: Che cosa, il rigore non c'era?
7: Non c'era.
4: Senza rigore.
7: La realtà voce. Cioè,
4: quale rigore? Scusami, sapete quale rigore?
7: Del genere io mi arrabbio, voglio dire. Però anche quando ci viene a favore bisogna dirla dal...
2: Salvatore, ci senti?
4: Quale rigore?
7: Come?
4: Quale rigore?
7: Il rigore è dato al Napoli.
2: No, tu forse intendi...
4: Aspetta, ma un rigore, Napoli non ha avuto rigore.
2: Tu intendi il fallo. Tu dici il fallo c'è di...
7: Scusami.
2: Il fallo di De Bruyne su, tra virgolette...
7: Discussione sulla... Voglio dire, non c'era...
4: Napoli non ha avuto nessun rigore a favore.
7: Esatto. Il fallo per me... diciamo
4: è fallo per te,
7: voglio dire fallo.
4: Ah, ok, perfetto, adesso
7: dare... e al contrario, se mi capita un fatto del genere non accetterei nemmeno, proprio a tifoso del Napoli non è che poi è a favore e dico non ne parlo perché il fatto mi è andata bene.
4: No,
7: dobbiamo anche scandalizzare quando è a favore.
4: No, ma ne abbiamo parlato.
7: Sì, no, io sono collegato adesso.
2: Sì, sì, vabbè, ragazzi, ognuno ha il suo pensiero. Io, Salvatore, ti salutiamo e ti ringraziamo. Io francamente spero si continui ad arbitrare così, anche se deve andare comunque contro tra virgolette il Napoli. Può succedere
4: detto.
2: Un episodio, su 38 partite succede.
4: L'abbiamo detto. Intanto Gianlu ci mandano i saluti miei nonni.
2: Li salutiamo.
4: Ti salutano pure a te, non so perché. Salutano anche.
2: Salutiamo i nonni, ovviamente.
4: Però ti stavo dicendo Gianlu, ma cioè, ragazzi, ma noi siamo... Io forse sto sognando. Cioè, c'è gente che dice togliamoci Højlund e teniamoci Lucca. Non lo so, ragazzi, ma... cioè, io mi butto con la faccia nell'Edwall adesso.
2: Vabbè.
4: Esatto.
2: Andiamo da Giuseppe. Giuseppe, ciao, buongiorno.
8: Ciao. Senti, la mia considerazione è velocissima,
4: vai.
8: Il tifoso è volubile, magari una partita la fa Buna Højlund, Lucca è da Severcini, l'altra la fa Lucca e Højlund non è da Napoli, il tifoso è volubile, lo sappiamo come funziona, specialmente un po' la tifoseria del Napoli è abituata a questo tipo di contestazione, questo tipo di tra virgolette tifo spasmodico per l'attaccante. Comunque, date questa considerazione, penso personalmente, credo che Højlund sia una spanna, due spanne sopra per caratteristica, per tanti motivi, quindi voglio dire, questo è il mio pensiero personale. Per quanto riguarda ieri il gol di De Bruyne, se questo dobbiamo ancora vedere, tutto da scoprire, perché le disposizioni quest'anno sono diverse, sono cambiate. Bisogna capire un attimino con il proseguo del campionato, in altre partite, se ci sono episodi simili a quelli capitati a De Bruyne col Genoa, qualora si fischiasse allora potremmo dire sì, il Napoli ha favorito di un torto arbitrale, quindi la conseguenza è stata di tre punti che non erano meritati. Qualora insomma accadesse un'altra partita e l'arbitro si comporta allo stesso modo, capiremo appunto che è un iter diverso da quello che noi eravamo purtroppo malamente abituati, perché il calcio si stava veramente facendo passare ai 30, 35, 40 minuti di calcio giocato, così non se ne poteva più, ne andava per lo sport, per il divertimento, ne andava un pochino per tutto, anche per gli abbonati che insomma che pagano per vedere a questo punto non più un calcio ma delle perdonatemi non patriarcale.
9: Sono d'accordo con
8: Minuccio, per Minuccio che fa il primo tocco vanno a terra, così cioè, non era più il caso di continuare a vedere un calcio in questo modo. E ribadisco che per quanto mi riguarda, se questa sarà la linea, confermo che quello non è fallo. Se vedremo in altre circostanze che l'arbitro fischia fallo, allora potremmo dire il Napoli ha beneficiato. Adesso è da scoprire e niente.
2: Coerenza nel metro di giudizio, la storia esatto. È sempre la stessa. Giuseppe, ti salutiamo e ti ringraziamo. Diego, vogliamo prima di andare da Oscar dedicare 60 secondi a Vergara, perché a parte il gol che è suo, poi insomma la Lega deciderà se attribuirgli autogol oppure no, quel tacco che fa
4: bello.
2: È da grande giocatore, Diego.
4: Allora, Vergara è entrato, ha fatto molto bene, è un giocatore che adesso Allegri sta è un giocatore che può fare all'interno di centrocampo tranquillamente, però è un giocatore che Allegri sta usando da esterno, buttandolo dentro al campo e dandogli più spazio per cercare di inventare un po' più vicino alla porta. È entrato bene, ha fatto la differenza e questa qualità e questo ingresso testimoniano la grande personalità che ha questo ragazzo, perché napoletano, ha firmato il contratto della vita e le pressioni ce le ha tutte addosso, non ha iniziato da titolare, è entrato, ha fatto bene, ha fatto la differenza e sono molto contento, perché è un ragazzo napoletano, un ragazzo del vivaio, un ragazzo per bene, perché è un ragazzo per bene serio. Io l'ho visto lavorare a Castel di Sangro e ti dico che è un ragazzo che lavora e si allena a 200 all'ora, come giusto che sia, e sono felice per lui.
2: Anche io tantissimo. Oscar, ciao, buongiorno.
10: Buongiorno ragazzi, bentornati finalmente.
4: Grazie Oscar.
10: Di salutarvi a tutti e due. Vabbè, Vergara è stato detto tutto, volevo pure introdurre Vergara, però va bene, è stato detto tutto a posto. Tengo una curiosità solo sulla partita, a parte rigore, cioè fallo, non fallo e cose. Scusatemi, la partita è finita 2-0, giusto?
4: Sì.
10: Penso di sì.
2: 0-2,
10: perfetto. Facciamo finta che non ci davano quel gol. Era 0-1.
2: Sì.
10: Abbiamo vinto, sì o no?
4: Sì.
10: Anche se non ci arrivano. E allora che parlate a fare?
2: Vabbè, loro ti dicono se non avessi segnato l'1-0 andavi in difficoltà.
10: 3-4 magari. Cioè,
4: vabbè, ma comunque con i secconi, ma se porto vinto. Quindi 0-2, 3 punti a casa. Basta.
10: L'ultima curiosità.
2: Vai.
10: Secondo te, no? Una domanda proprio mi è venuta questa curiosità. Se non ti faceva male Rafa Marin, avrebbe fatto la quinta sostituzione e con chi?
2: Faccio rispondere, Oscar, credo, un abbraccio.
4: Io credo che l'avrebbe fatta lo stesso, che Spinazzola era un po' in difficoltà, avrebbe messo lo stesso Olivera secondo me, però è una sensazione, cioè, non posso saperlo. Spinazzola si era fermato, ma poi Rafa Marin non è niente di grave, erano crampi, stanchezza.
2: Erano sì crampi.
4: Non c'è
2: tutto
4: nessuna lesione, giusto?
2: Tutto a posto, per fortuna. Entra Allegri e Landucci vanno già. 100 secondi, no, 120 secondi e torniamo.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni. Le delizie al limone. Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso. Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: Eccoci, allora Diego, in questo rush finale, prima di andare da Biagio Alessandro, ti vedevo leggere un pochino i messaggi. C'è qualcosa che in particolare vuoi leggere? Perché vedo anche molto l'opinione pubblica spezzata su Meret. Ha fatto un errorino, ragazzi, ve lo dico, lo sapete, chi preferisco io, chi mi conosce lo sa, era un fattore di Milinkovic Savic, però allo stesso tempo vi dico, ragazzi, Meret è il portiere dei due scudetti. Alla prima l'errore può capitare a tutti.
3: Ha sbagliato un lancio.
2: Esatto, cioè, evitiamo di evitiamo, perché gli errori li fanno tutti, li fa Courtois, li fa Ter Stegen, li fa Neuer, li fanno tutti, quindi evitiamo di stare là come i falchi ad aspettare che lui sbagli.
3: E poi
2: comunque la storia del Napoli.
3: E poi voglio dire una cosa. Quando ti parlo da allenatore, quando fai una certa richiesta ai portieri, metti in preventivo che il portiere, non essendo un giocatore tecnicamente, per la maggior parte dei giocatori, dotato di una certa qualità e di una certa padronanza nelle scelte, metti in conto che il portiere può sbagliare.
2: Esatto.
3: Perché se no gli dici al portiere: caro Alex, appena prendi la palla, butta la palla avanti e vediamo che succede. Però poi, se fai così, iniziano a dire: ma il Napoli non gioca, e il Napoli butta la palla avanti, e il Napoli che palle vedere il Napoli così. Allora, se giochi assumi dei rischi, e questi rischi li devi mettere in conto, che i portieri possono sbagliare e può pigliare gol.
2: È così. Biagio, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao.
4: Ascolta, io volevo diciamo un giudizio sulla partita di sabato. A me il Napoli non ha dato mai la percezione, e su questo vorrei anche il giudizio di Diego, che è un allenatore. Io ho avuto la percezione

0: diciamo, incorrere in polemiche arbitrali. Così purtroppo non è stato, perché subito c'è il primo chiacchiericcio su un contatto in area di rigore con De Bruyne, che ovviamente poi dopo va a segnare, e lo stiamo rivedendo anche per chi ci stesse seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Napoli TV. C'è questa spinta di De Bruyne valutata regolare dall'arbitro Di Bello in campo, è una decisione di campo e l'arbitro Di Bello, il VAR non interviene e il Napoli passa in vantaggio per 1-0. La stiamo rivedendo, ringrazio Flavio Esposito, la regia video che ce lo sta mostrando. Adesso voglio sapere quello che è il tuo parere, Massimo, sull'episodio, perché io ho detto una cosa, non so se tu sei d'accordo con me. Io credo che la cosa importante sia la coerenza nel metro di giudizio. Se hanno deciso di arbitrare all'inglese, per intenderci, per capirci, diciamo, lasciando molto correre, allora io mi trovo. Poi è chiaro che se vedo la settimana prossima e questo viene fischiato fallo, allora non mi trovo più. Spero francamente che si possa, diciamo, arbitrare all'inglese. Però adesso voglio sapere, sono molto curioso di sapere la tua, Massimo.
1: Allora, le immagini sono chiarissime, direi estremamente chiare. Quest'anno, con l'avvento di Orsato e del nuovo direttore tecnico Messina nell'AIA, c'è stato un cambiamento abbastanza profondo in termini di approccio. Una delle mission che si sono dati è stata quella di evitare che le fila dei furbetti si allargassero comprendendo una nuova categoria, come è sembrato nell'arco dell'ultimo campionato e mezzo, direi. Prima i furbetti erano definiti tali solo gli attaccanti che cercavano il contatto, che non saltavano più il portiere, che ogni volta cercavano un fallo invece di giocare. Questa categoria nell'ultimo anno e mezzo, secondo me, è stata affiancata dai dipendenti. Perché? Perché il dipendente ha l'obbligo di provare a giocare in tutte le maniere. Nell'ultimo campionato e mezzo ho notato, ma non solo io evidentemente, visto anche che sono stati presi dei provvedimenti, che i dipendenti non difendono più, scelgono di non difendere,
0: contatto,
1: e si buttano per terra. Caso specifico di Genova, evidentemente quello che ho premesso preannuncia il fatto che sia assolutamente d'accordo nella valutazione che ha fatto Di Bello, e sono assolutamente d'accordo sul fatto che il VAR non sia intervenuto, perché Lopez, il capitano del Genova, Vasquez, ha scelto di non giocare. È vero che prende una spintarella, però non dimentichiamoci che non parliamo di pallavolo, parliamo di calcio, e parliamo di calcio in quanto sport di contatto. Allora, se tu rinunci a giocare e chiami il fallo, è una tua scelta, e questo fa sì che io mi trovi assolutamente d'accordo sul...
0: È anche un monito ai difensori, Massimo, scusami se ti interrompo.
1: Come?
0: È anche un monito ai difensori nel dire, guardate,
1: esatto,
0: che adesso non basta più alla minimo contatto stendersi per terra, perché prendete gol. Cioè, siate tosti, perché se siete tosti è chiaro che Vasquez lì, da difensore bravo qual è, si mette spalle con i piedi piantati per terra, e De Bruyne per terra non lo butta mai. Oltretutto non si fa nemmeno anticipare da De Bruyne, che sicuramente non è un asso di velocità, e perde il pallone nonostante sia in vantaggio. Cioè, è un monito ai difensori, state attenti perché così prendete gol, non funziona più come l'anno scorso. Poi, nelle immagini, e scusami se ti interrompo, Massimo, perché Flavio Esposito, il nostro tecnico video, brillantemente ce lo stava facendo vedere la regia video, Di Bello, si nota che Di Bello, nella telecamera che va verso Di Bello, si sta per mettere, quando vede la spinta di De Bruyne, si sta per mettere il fischio alla bocca, il fischio alla bocca per fischiare, poi dopo ci ripensa e lascia correre, perché secondo me pensa per un lapsus rispetto a quelle che erano le regole dell'anno scorso, ci fa capire a maggior ragione che quest'anno le cose sono cambiate.
1: Sono assolutamente d'accordo, infatti questo è un caso, secondo me, da giurisprudenza. Quello che tu hai detto all'inizio, io me lo auguro, anche se non sono un sognatore sull'uniformità al 100%, ma solo perché è impossibile, perché ci sarà sempre una parte di giudizio di carattere personale che potrà inevitabilmente portare a delle valutazioni diverse a seconda dei, dei

0: singoli casi e del singolo arbitro, però più ci avviciniamo ad un modello comportamentale e gestionale, io credo che, come è stato fatto per tanti anni, io amo ripetere, voi siete giovani, io non più ormai, amo ripetere una cosa. Nel mondiale dell'82 Zoff riusciva a perdere quasi 2 minuti prima di rinviare, era l'anticalcio, poi a noi andava bene, poi è andata bene perché siamo riusciti a vincere il mondiale, eccetera. Sono state emendate a partire dal 1982 certe regole. Adesso siamo di fronte a una nuova frontiera, sport di contatto, per cui tu non devi rinunciare a giocare, tu devi giocare.
1: Poi, esatto, ieri il Frosinone, perché sennò dicono che parliamo solamente pro Napoli, ieri il Frosinone perde tempo su una rimessa dal fondo, supera i 5 secondi, l'arbitro dà calcio d'angolo alla Juventus. Bene così, bellissima questa regola, meravigliosa.
0: Infatti è una delle regole, è uno dei 5 punti, se voi poi analizziamo punto per punto o facciamo l'accenno, però che quest'anno sono entrate in funzione e avranno un impatto importante. I 5 secondi per il rinvio, per cui inversione di rimessa laterale oppure calcio d'angolo nel caso sia il portiere. Il minuto, regola che però sottolineo non vale per i portieri, in caso di incidente il calciatore può entrare, può rimanere in campo e non uscire se però il fallo che ha subito viene sanzionato con un cartellino giallo o con un cartellino rosso. E poi anche 10 secondi sulle sostituzioni. Questa è un'altra
1: cosa fondamentale.
0: Ma sì, ce la portiamo dietro da 30 anni, cioè il campo di calcio è un rettangolo, si può uscire dalla linea di fondo, dalla linea laterale, dalla linea opposta alla linea a dove sono gli spogliatoi e devono smettere di passeggiare, come nello stesso tempo per il calcio.
1: È vero,
0: spero che smetteremo di vedere svenire i giocatori, stare 2 minuti per terra, una spugnatura e poi corrono come verano.
1: È proprio così, caro Massimo, ti devo salutare perché sono in ritardissimo. Grazie per essere stato con noi come sempre, Massimo.
0: Grazie a te.
1: Un abbraccione. Beh, ben vengano queste regole perché sono poi soprattutto le big e quindi il Napoli a essere penalizzate quando o portieri avversari perdono tempo o calciatori per una sostituzione ci mettono 10 minuti per uscire dal campo. Quindi bene così, ci dobbiamo fermare, c'è un disco, poi torna il direttore Walter De Maggio per la seconda ora di Radio Gol.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Siamo pronti ad aprire la seconda ora della nostra informazione sportiva. Siamo tornati e tornerà protagonista oggi alle 18 anche il nostro Paolo Del Genio, che innanzitutto voglio salutare. Buon pomeriggio Paolo.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: L'appuntamento sarà quello tradizionale, 4-4-2 dalle 18 alle 19. Io vi ricordo l'informazione sportiva e Radio Gol fino alle 16. Poi cosa accadrà? Che come Allegri, che schiera il 4-3-3, anche noi schiereremo il tridente. Dalle 16 alle 18 Alvino, dalle 18 alle 19 Del Genio e dalle 19 alle 20 Calaiò. Insomma, Alvino e Del Genio saranno un po' Politano e Allison, e il nostro Emanuele rappresenterà nel tridente Rasmus Højlund. A proposito, domani nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, intervista esclusiva, avremo in esclusiva ai nostri microfoni Costantino Favasuli. Paolo, allora, io sono curioso di ascoltarti, come sempre del resto, perché io ho molto elogiato il piano gara, parlo di piano gara, messo in piedi da Allegri. Ha accettato il rischio, non è un campo facile Genoa Marassi e non è facile affrontare il Genoa dei De Rossi. Ha accettato il rischio, è stato lì ordinato, ha saputo aspettare, e quando il Napoli, a mio avviso, si è preso la partita, e forse lui l'ha colto, e figurati se non l'ha colto, ha detto: ok, siamo padroni del campo, adesso però metto insieme De Bruyne più cambio agli esterni, Vergara e dall'altra parte Lang, e la partita l'ha vinta. Paolo Del Genio.
1: Ma sì, l'abbiamo raccontata insieme a Vincenzo, si vedeva insomma che Genova stava andando un po' sopra le righe e quindi ci può stare anche un momento di sofferenza, e il Napoli da questo punto di vista ha gestito abbastanza bene. Quello che non mi è piaciuto è la totale assenza di pericolosità. Il Napoli fatti i primi due tiri da fuori area anche abbastanza velleitari con Alisson e Spinazzola dopo il 40esimo.
0: Vero.
1: E aveva un XG di 0.07, praticamente niente alla fine del primo tempo. Nel secondo mi è piaciuto tutto, mi è piaciuto l'atteggiamento.
0: Aspetta Paolo, scusa, sto un attimo ancora allora sul primo tempo. Ovviamente io ho ascoltato la radiocronaca di Vincenzo Perna col commento tecnico di Paolo, e Paolo a un certo punto nel corso del primo tempo, quando era palese che Højlund fosse un po' isolato, ecco Paolo, a te quel, tra l'altro, abbassarsi un po' e lasciare slegato Højlund al resto della squadra, quello è l'elemento che non ti piaceva nei primi 45 minuti?
1: Ma diciamo che questione delle cose si possono fare, ma si devono fare bene. Noi, ha detto Allegri, devo solamente riprendere la sua dichiarazione, l'ha detto a lei, che non abbiamo giocato tecnicamente bene sulla loro pressione. La loro pressione ci può anche stare che li fai sfogare, come piano mi piace, e anche Allegri sicuramente era contento dell'andamento, sapendo che il Genoa, l'avevamo detto anche noi in radiocronaca, non poteva fare 90 minuti con quell'intensità. Fin qui ci siamo, però all'interno dei primi 45 minuti si può uscire meglio col pallone, si può produrre di più qualitativamente, tecnicamente, e qui dobbiamo vedere se i giocatori non sono in forma, se i giocatori non hanno questa caratteristica, oppure se la nostra organizzazione nella fase di costruzione non è ottimale. Io ho qualche dubbio sulla fase di costruzione. Il resto poi, quando gli avversari si mettono bassi, quando entra un giocatore come De Bruyne che destabilizza un po' l'atteggiamento difensivo degli avversari andando a cercare lui delle posizioni, il Napoli esprime tutta la sua qualità. Quindi io non lo so se questo è il Napoli lo può avere come dato costante durante la sua stagione, oppure se deve trovare il modo per diventare un po' prima anche padrone della gara, visti i mezzi tecnici di cui dispone.
0: Ha ragione Paolo, la qualità è diventare padrone della gara. Perché ho molto elogiato Allegri, Paolo? Perché a un certo punto ho visto che il Napoli diventa, come tu hai detto, padrone della gara, e siccome il Genoa cala di intensità e il Napoli invece si prende di fatto la scena, secondo me Allegri ha colto il momento in cui il Genoa era in palese difficoltà, ha tirato fuori i due esterni, ci ha piazzato Vergara da una parte e dall'altra Noah Lang, ma soprattutto la qualità di De Bruyne, e a quel punto è cambiata la partita. Allora, su De Bruyne abbiamo invitato, e lo ringrazio molto, Walter Baseggio. Caro Walter, buon pomeriggio.
2: Ciao Walter, ciao.
0: Ciao, ciao, siamo con Paolo Del Genio, parlavamo di De Bruyne.
2: Ciao Paolo.
0: Ti saluta ciao. Paolo. Senti Walter, poi dopo a un certo punto Allegri manda in campo la qualità, De Bruyne fa gol su assist di Vergara, poi raddoppia Vergara. È chiaro che De Bruyne, reduce dal mondiale, non può essere ancora al top, ma la presenza di De Bruyne ha cambiato il Napoli, no Walter?
2: Sì, sì, è vero che gli ultimi 20-25 minuti abbiamo visto un altro Napoli, abbiamo visto con i giocatori di classe, abbiamo visto anche un grande Vergara, un giocatore molto importante anche per il Napoli. E credo che De Bruyne ha fatto la differenza con le sue qualità, si vede in 20 minuti, credo che ha toccato più palloni che altri giocatori. Lui può fare la differenza quando gioca quel ruolo, un po' libero, e fare quello che vuole lui.
0: E fare quello che vuole lui, Paolo. D'altronde, venerdì in conferenza stampa il nostro Lucio Pengue ha chiesto ad Allegri: senta mister, ma lei ha già pensato in che ruolo, in che zolla di campo può rendere meglio De Bruyne? E Allegri ha detto: i giocatori di quel livello, la posizione se la trovano loro a seconda del momento della gara. E mi sembra che sia successo a Genova, Paolo.
1: Sì, contemporaneamente De Bruyne e Vergara, con Vergara che parte, diciamo, nella posizione che occupa abitualmente Politano, però poi la interpreta diversamente quel ruolo, perché viene molto dentro il campo. Sono caratteristiche, cioè Vergara ti devi aspettare meno che cerchi lo spazio per il cross come fa Politano, ma ti devi aspettare di più che venga dentro il campo e vada a posizionarsi in verticale rispetto a De Bruyne, e poi quello determina quell'1-2, così come De Bruyne chiaramente si muove in campo in maniera diversa rispetto ad Anguissa. Ecco, che viste le qualità dei giocatori del Napoli, ma le differenti caratteristiche dei vari interpreti, dei vari ruoli, e qui poi serve molto la mano dell'allenatore, che deve capire i momenti della gara dove servono più le caratteristiche di uno rispetto a quelle di un altro.
0: Paolo, e ce l'hai subito una domanda per il nostro ospite Walter Baseggio?
1: Io penso, volevo confrontarmi anche con lui, che De Bruyne possa essere il giocatore più importante, ma non perché c'ha la storia che c'ha, e la conosciamo tutti, ma proprio perché le sue caratteristiche mi sembrano siano fondamentali, cioè il giocatore libero di muoversi, che inventa, mi sembrano fondamentali che per quella che è anche l'idea di calcio di Allegri, che è un fermo sostenitore, che negli ultimi 30-40 metri poi devono inventare i calciatori. Se devono inventare i calciatori, meglio che teniamo più a lungo possibile in campo.
0: De Bruyne in campo. Direi di sì. Walter, prego.
2: No, ha ragione Paolo, credo che l'abbiamo già discusso l'anno scorso, Walter, se ti ricordi. Sempre che De Bruyne deve essere un giocatore, devono giocare i 10 e dopo c'è De Bruyne insieme, perché De Bruyne può fare la differenza ogni momento. È vero che nel suo gioco qualche volta c'è un po' di passaggi sbagliati, ma è niente questo, l'importante è che tocchi il pallone, più tocchi il pallone e più sarà pericoloso De Bruyne, questo è molto importante. E nel suo gioco, quando sarà libero, come abbiamo visto nel secondo gol, avete visto Vergara entra nel gioco, anzi il pallone recuperato da Luca, Vergara gioca su De Bruyne è a destra in quel momento lì, fa un centro
0: e si
2: bellissimo.
0: Buttano dentro sia Luca sia Vergara in quel momento del secondo gol.
2: C'è dei movimenti lì davanti con De Bruyne che può mettere in difficoltà ogni difesa nel campionato italiano.
0: E probabilmente, Paolo, De Bruyne era stato preso al Napoli quando sembrava non restasse Conte, e infatti stava arrivando Allegri, poi resta Conte, i due secondo me non si sono presi molto. Per Conte addirittura forse poteva rappresentare un problema, perché magari in testa c'aveva dell'altro. Certo che Allegri lo manda in campo, gli cambia il Napoli, gli ha girato la partita, Paolo, De Bruyne, possiamo dirlo, no?
1: Sì, assolutamente. Ora ovviamente sgombriamo subito il campo dagli equivoci, non è che De Bruyne farà il subentrante per tutta la stagione, entrerà nelle rotazioni, qualche volta sarà il caso che le sue qualità siano a disposizione della squadra dal primo minuto, proprio per scardinare eventuali atteggiamenti che sono prevedibili, molto difensivi contro il Napoli, no? Perché il Genoa ci ha provato ad aggredire il Napoli, ci saranno altre squadre, tante squadre medio piccole che non ci proveranno, si metteranno bassi ad aspettare il Napoli, e quando si mettono bassi ad aspettare il Napoli, ripeto, secondo me succederà spesso, è chiaro che la qualità di De Bruyne va utilizzata da molto prima, cioè dall'inizio della gara.
0: È evidente, Walter, che con squadre soprattutto che verranno al Maradona a chiudersi, a non darti spazi, e uno come De Bruyne quegli spazi è maestro nel crearli, magari nel mandare in verticale uno come Højlund, che quando sì. ha spazio poi è fenomenale, no?
2: Sì, l'abbiamo visto ieri nel primo tempo, che Højlund era molto chiuso, molto difficile di giocare su Højlund, non c'era profondità nel gioco. Dopo è uscito, è vero, ma nelle partite quando c'è difficoltà e c'è un giocatore come De Bruyne, ma è la squadra che deve dare spazio a De Bruyne, questo è molto importante nel gioco, eh. È lui che si deve far vedere, è la squadra che deve giocare con lui, e si è visto sabato negli ultimi 20-25 minuti, ma speriamo che succederà anche nel campionato. Ci saranno delle partite più difficili, perché ci saranno anche squadre che vengono a Napoli, giocano contro il Napoli, e saranno occhi verso De Bruyne e non lasceranno spazio a De Bruyne, ma là il Napoli deve essere furbo di giocare su altri giocatori che hanno qualità.
0: E poi, tra l'altro, ricordiamo che De Bruyne è reduce dal mondiale, molti reduci dal mondiale, anche ieri ho visto Torino-Milan, Modric e Rabiot erano in panchina, quindi è chiaro che tu devi avere una condizione ottimale per poter rendere al meglio. Poi Paolo Del Genio, adesso c'è Napoli-Como, poi ci sarà Inter-Napoli, poi la Champions, poi appuntamento con Napoli-Bologna, cioè poi ancora la Champions. Ci saranno impegni importanti uno dietro l'altro, ci sarà bisogno di tutti, Paolo?
1: Assolutamente, è stato questo un po' una difficoltà dell'anno scorso, nessuno di noi può affermare che queste mancate rotazioni l'anno scorso sono state la causa poi di tutti gli infortuni che ci sono stati, nessuno lo può affermare, però intanto facciamo una cosa diversa per vedere se va meglio, cioè facciamo le rotazioni quest'anno.
0: Senti, a proposito di Belgio, per un belga, Walter, che va in Turchia, Lukaku, un altro che arriva al Milan, Moreira ha pagato 50 milioni di euro. Che calciatore ha preso il Milan, Walter?
2: Allora, io l'ho visto giocare qualche volta, sinceramente, che sul campionato francese. È un giocatore che c'ha qualità nel gioco, ma il prezzo che ha pagato il Milan...
0: A me sembra esorbitante 50 milioni.
2: Sì, ma il problema su questo punto di vista, il Milan gioca tanto con le altre squadre, ha avuto delle offerte delle altre società e il Milan ha messo subito i soldi sul piatto. Ma credo che... ha qualità il giocatore, ma il prezzo, io l'ho detto l'anno scorso anche gli Asciari, di 40 milioni hanno speso il Milan, ho detto per me hanno speso troppo, e non ha, per me l'anno scorso parlavo e qualità di giocare il Milan, quando c'è dei centrocampisti come Rabiot e Modric, visto ieri quando sono entrati, fanno subito la differenza. Credo che il Milan deve guardare soprattutto su questo, perché spendono tanti soldi e qualche volta mettere anche dei giovani italiani può essere anche meglio.
0: Io lo voglio ringraziare, Walter Baseggio. Grazie, Walter.
2: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata. Allora, in tanti stanno facendo i complimenti a Paolo Del Genio e a Vincenzo Perna per la radiocronaca bellissima, ci hanno fatto vivere questo Genoa-Napoli. Poi si dice chi ben comincia è a metà dell'opera. Il bis ci sarà domenica alle 18:30, sarà Napoli-Como. E naturalmente ve la racconteranno in diretta allo stadio Maradona, anche con il nostro Gianluca Miranda, con tutto il pre-partita, il post-partita, diretta azzurra, il bar dello sport. E in tanti ci state chiedendo che vorreste ascoltare Paolo e Vincenzo Perna vedendo la partita. Ora, ragazzi, rispetto al passato, quando noi avevamo un apparecchio che consentiva di mandare in sincro ciò che accadeva in TV rispetto alla nostra radiocronaca, e oggi, ragazzi, è tecnicamente impossibile. Vi spiego perché. Potremmo accontentare solo una fetta di chi la segue in TV. Questo perché? Perché chi la segue su DAZN la vede con 28 secondi di ritardo rispetto alla radiocronaca, chi la vede invece su Sky la vede con 14 secondi, chi la vede su DAZN su Sky la vede con 18, e chi la vede con una connessione non proprio top la vede con un minuto. E io per i miracoli mi sto attrezzando, ragazzi, per i miracoli ci attrezziamo di sicuro.
1: Ho avuto dei feedback, Walter, abbastanza
0: positivi.
1: No, nel senso sì, i complimenti sì, e ringraziamo tutti.
0: Certo.
1: Ma per quanto riguarda questo argomento che stavi toccando, ho avuto dei feedback diversi, perché molti mi hanno parlato di sincro, eccetera, e quindi hanno tolto.
0: E siccome un nostro amico dice io voglio ascoltare solo
1: caso per caso da cosa è stato determinato, però qualcuno ci è riuscito, qualcuno no.
0: Certo, cioè, proprio per quello a cui facevo cenno, ci sono le varie piattaforme che arrivano con un ritardo diverso. Paolo Del Genio lo troverete oggi, come ogni giorno, alle 18 nei nostri studi per l'interazione con tutti voi. 442. Grazie Paolo, a più tardi.
1: A dopo, ciao.
0: Grazie davvero e buon pomeriggio. Ah, ma che gioia, ragazzi, quando arrivano i super ospiti, quando arriva la voce, uno di quei rappresentanti che ci porta in giro come napoletani in tutto il mondo. È un vanto, è un orgoglio della nostra città, ed è anche un grande tifoso del Napoli, Maurizio De Giovanni. Buon pomeriggio, Maurizio.
3: Soprattutto, soprattutto Walter.
0: Ben trovato, amico mio.
3: Ciao, un abbraccio a te e a tutti gli amici ascoltatori. Buona stagione a tutti.
0: Buon calcio anche a te. Senti Maurizio, è vero che c'è il mercato aperto, infatti io non mi sto proprio esprimendo a chi mi chiede ma il Napoli e l'Inter, io dico fino al 1° settembre alle 20 non dirò una parola, però un paio di cose le ho dette. La prima: chi ben comincia è a metà dell'opera. La prima non è facile per nessuno. A Genova con il Genoa non è mai facile. Il Napoli, a mio avviso, ha tenuto botta, ha saputo aspettare, ha aspettato che il Genoa calasse, si è preso la partita e poi Allegri fa quei cambi che incidono e la vince. Quindi, come dire, buona la prima e chi ben comincia è a metà dell'opera. Maurizio?
3: Non c'è dubbio, il risultato è quello che teniamo più stretto di questa partita, con i tentennamenti, i balbettii, vorrei dire, che sono tipici dell'inizio non solo di una stagione ma anche dell'inizio di un ciclo con un nuovo allenatore, quindi con nuove situazioni, nuovi rapporti, nuove titolarità, nuove considerazioni. Rafa Marin era per la prima volta, insomma, nel ruolo di titolare in una partita così importante. Abbiamo indiscutibilmente subito, io credo che sia giusto tenere presente che se su quegli errori di Spinazzola e di Meret il Genoa capitalizza, è tutta un'altra partita. Di andare sotto in quella maniera sarebbe stato molto più difficile, ma così non è stato, va benissimo così. Io ti dico che allargando un po' lo sguardo e quindi inserendo il Genoa con Como, Inter, Bologna e Fiorentina, più il mercato, questa settimana di mercato che per me è un'altra partita che si deve giocare, io credo che tra un mese già si potrà dire più o meno un orientamento della stagione addirittura del Napoli. Il calendario impone quattro confronti assolutamente complicati adesso, assolutamente complicati, i cui punti potranno anche valere negli scontri diretti di fine stagione.
0: Ma io la penso come te, Maurizio. Infatti mettere fieno in cascina a inizio stagione è molto importante, perché quei tre punti di Genoa e poi nel percorso saranno importanti, come sarà importante vedere adesso all'opera il Napoli con il Como di Fabregas domenica al Maradona, sabato 5 settembre a San Siro, poi scopriremo anche il percorso Champions giovedì, e poi ha ragione Maurizio, il mercato. Ecco, sul mercato noi dovremo capire in questi 8 giorni cosa accadrà, perché il Napoli ha fatto Badiashil, perché purtroppo era nata l'emergenza in difesa, ha preso Favasuli, vi ricordo domani nostro ospite in esclusiva, e ora però Manna ha 7 cessioni da fare: Folonuscio, Gonge, Kajust, Lindstrom, Khedira, forse Mazzocchi e Milinkovic-Savic per far arrivare Musso. Poi ci sono 2 punti interrogativi: Lucca e Lang, tradotto nel caso Zeballos e Gabriel Jesus. Ma tu, Lucca e Lang, Maurizio, te ne priveresti così, a cuor leggero?
3: Dunque, sono 2 discorsi diversi da fare, Walter, secondo me. Lang, sinceramente, non vedo miglioramenti cedendolo. Non mi pare che andare a fare un salto nel buio. Lo stesso Zeballos, che ha per noi il fascino di essere argentino, è di venire dal Boca, ma ha 24 anni. non ha un grande storico come gol e come infortuni, non è molto rasserenante vedere il suo passato. Io terrei Langa. Per quanto riguarda Lucca, il discorso è diverso: è indiscutibile che Lucca abbia fatto un precampionato, una prima di campionato sorprendentemente positive rispetto a quello che ci si aspettava, ma io ho il sospetto che Lucca non costituisca che consentirebbe invece un nome come Gabriel Jesus. Peraltro le caratteristiche di Lucca riprendono un po' quelle di Højlund, quindi lo vedo difficile da affiancare a Højlund in certe partite, mentre Gabriel Jesus sì. Quindi io credo che lì, ma anche questo vale anche per Guiu, per esempio, di cui si parla molto, io credo che lì forse l'integrazione tattica sarebbe migliore. Poi io ti voglio ricordare una cosa.
0: Prego.
3: Abbiamo solo Favasuli e Badiashile, ma abbiamo anche ceduto Gutierrez in maniera inopinata.
0: Però lì sei coperto, Maurizio, perché comunque c'hai Oliver e Spinazzola.
3: Ma Gutierrez era il titolare in quel ruolo.
0: Ah beh, sì.
3: C'è Spinazzola, Olivera, anche lì. E Lukaku stesso, che noi non abbiamo mai avuto l'anno scorso, ma Lukaku stesso è uno che anche utilizzato alla fine. Cioè io non lo so se tecnicamente in questo momento il Napoli sia più forte dell'anno scorso, ecco.
0: Questo lo vedremo nel percorso. Poi c'è l'esigenza del bilancio. Ricordiamo che il Napoli l'altro anno ha veramente investito tantissimo, è pur vero che aveva ceduto Kvara, però io lo voglio ribadire a chiare lettere, siccome ho incontrato tanti amici anche durante le vacanze, Walter, ma io fino al 1° settembre alle 20 non vi dirò nulla, perché il mercato potrebbe riservare sorprese.
3: Ma poi parliamoci chiaro, è quasi impossibile che si ripeta la sequenza di infortuni che abbiamo avuto l'anno scorso.
0: E già di concetto il Napoli è più forte, perché tu De Bruyne e Anguissa ce li hai.
3: E certo, con quello che abbiamo avuto l'anno scorso, l'entità, i tempi degli infortuni dell'anno scorso, francamente mi sembra difficile da immaginarli di nuovo, però che il Napoli abbia in questo momento una rosa completa, io non mi sento di affermarlo.
0: No, completa no, diciamo, ma o meglio, forse Maurizio, no, completa ce l'ha. Il problema è che hai Buongiorno e Marianucci fuori e Badiashile appena arrivato, perché poi nei doppi ruoli c'hai tutto.
3: Sì, diciamo che una cosa, ti ripeto, una cosa è Lucca, una cosa è Gabriele.
0: Ma
3: va detto.
0: Un conto è se il libro lo scrive De Giovanni e un altro conto se lo scrivo io, che vuol dire? È ovvio,
3: non è
0: no?
3: Non è vero, questo non è l'esempio giusto.
0: Ma va, ma smetti.
3: Credo che dobbiamo aspettare sicuramente lunedì, sicuramente il compito di Manno è complesso, perché vendere tutti i nomi che tu hai fatto prima è sicuramente qualcosa di estremamente difficile.
0: Qualcosina si sta muovendo, anzi vi aggiorno, Maurizio mi dà l'assist. Tra poco ci collegheremo con Monza, perché dei sette, io parlo ai sette, Lucca e Lang li tengo un attimo fuori, perché sennò sono nove. Allora, ci sono pronti all'uscita Foloruscio e Ngonge al Monza. Che dire, c'è un intrigo molto forte, può andare al Frosinone, ma non è detto, perché anche il Lecce lo vorrebbe. Sicuramente c'è un discorso avviato col Torino per Cajuste. Capiamo se Mazzocchi va o resta. E il vero problema, di fatto, i problemi sono Lindstrom e Milinkovic, a cui va trovata una soluzione. Capiamo se fanno l'accordo con l'Atletico Madrid.
3: Aggiornami, Mazzocchi avrebbe posto in lista? Non credo.
0: No, al momento no, questo è un altro problema.
3: Quindi dovrebbe essere ceduto per le liste, perché se no il ragazzo poi rimane fuori da tutto.
0: Esattamente, purtroppo è così. Ti abbraccio forte, Maurizio, grazie.
3: Un abbraccio a te, Walter.
0: Grazie. No, allora, facciamo così, nella terza ora parleremo a lungo di mercato. Tra l'altro mi raggiungerà in studio Vincenzo Perna, vi ricordo che Perna vi racconterà con Paolo Del Genoa tutta la stagione del Napoli, tutto il campionato, la Coppa Italia e la Champions League. Tra poco chiudiamo il discorso legato alla partita, lo faremo con Alessio Di Giuseppe, che l'ha vissuta fianco a fianco con Allegri, col collega Ida Zona. Adesso però c'è la pubblicità e poi De Giuseppe.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovati. Il nostro ascoltatore mi scrive ed è Alex da Benevento. Voglio dare seguito a quello che scrive Alex. Scusa Walter, tu parli di doppi ruoli, però a mio avviso manca un vice Anghissà e manca già da tempo. Perché non lo dite? Chi è il vice Anghissà? Me lo dite? Guarda Alex, io ti rispondo, ma ti rispondo per la conformazione dell'organico. Nei doppi ruoli partiamo dal centrocampo di Genoa, no? Che poi è il centrocampo anche dello scudetto di Conte al primo anno, cioè Anghissà, Lobotka, McTominay. A oggi il Napoli ha De Bruyne, Gilmour e Vergara. Ecco perché parlo di doppi ruoli. A sinistra c'hai Noah Lang, c'hai ovviamente Alisson, c'hai Giovanni, a destra hai Politano, hai Neres e puoi utilizzare Vergara, hai Højlund, hai Lucca. Dietro l'emergenza è lì, perché tu hai Di Lorenzo, Favasuli, sei a posto. A sinistra Spinazzola, Olivera, sei a posto. È evidente che gli infortuni di Buongiorno e di Marianucci ti hanno complicato la vita. Però voglio anche ricordare che hai la possibilità di giocare con Rachmani e con Badiashil quando sarà pronto, e comunque hai in casa Beukema, che non è proprio l'ultimo arrivato, e c'hai Rafa Marin. Poi tornerà Buongiorno, tornerà Marianucci, sarà tutto diverso. Torniamo a Genoa-Napoli, la vissuta tra le due panchine, quella di Allegri, a cui ho fatto molti complimenti per il piano gara, per come poi si è preso la partita e l'ha ammazzata con i cambi, perché per me la vince Allegri con i cambi, e anche De Rossi, un De Rossi infuriato per il primo gol di De Bruyne. Alessio De Giuseppe da Zon, buon pomeriggio Alessio.
1: Ben ritrovato, ciao Walter, ciao a tutti.
0: Senti, io l'ho fotografata così, cioè l'ho vista che Allegri la vince con i cambi decisivi, perché a un certo punto il Napoli è padrone del campo, il Genoa è alle corde, ha calato il ritmo, ed è in quel momento che Allegri decide di mandare in campo tutti insieme De Bruyne, Vergara, Lang. Per me l'ha vinta lì.
1: Sì, e dice un'altra cosa questo aspetto, dice che per quanto magari sia un'estate senza fuochi d'artificio per i colpi di mercato, però allo stato attuale delle cose il Napoli ha una formazione profonda e quindi comunque soddisfacente, penso, per Massimiliano Allegri, ma in generale in vista di quella che sarà una stagione con anche la Champions League, con il doppio impegno ovviamente. Quindi il Napoli in questo momento ha una panchina importantissima che non va sottovalutata.
0: Bravo,
1: poi certo,
0: bravo.
1: I colpi di mercato fanno piacere, stuzzicano la curiosità, però avevo sentito qualche malumore prima della partita di Genova, ma è una squadra lunghissima.
0: Alessio, quindi... io li ho sentiti anche a fine primo tempo, nel nostro filo diretto, chi si lamentava, siamo bassi, ci stanno asfaltando, il Genova meglio, poi però alla fine il risultato ci dice che il Napoli ha vinto 2-0, non ha subito gol, ha una rosa profonda, perché io non penso che tutte le squadre si possano permettere De Bruyne, Neres, Beukema, Vergara e Noah Lang e Lucca in panchina. Poi l'erba del vicino è sempre più verde. Io ci tengo a dire un'ultima cosa, poi lascio parlare Alessio. Guardate che non appartiene al Napoli sta storia che bisogna cedere per comprare. Spalletti vuole un altro attaccante alla Juve, ma se non gli vendono Jonathan David non lo avrà. E che so, io non posso far nomi. Oggi ho parlato con un direttore sportivo di un club importante della Serie A che ha bisogno di un rinforzo in un ruolo, e il suo presidente gli ha detto: se non vendi non arriva quel rinforzo. Così come se pensate al Napoli a un eventuale arrivo di calciatori in attacco, se non escono attaccanti non arriveranno.
1: È così, e ti aggiungo un altro aspetto Walter, che è una rosa profonda ma anche varia, cioè io penso alle caratteristiche di chi è entrato, hanno tutti caratteristiche differenti. Vergara, Lucca, Lange sono giocatori dalle caratteristiche, Nere stesso, differenti, che io credo fossi in Allegri sarei divertito nel poter gestire in maniera diversa. Spalletti ha Jonathan David, che onestamente è quasi la brutta copia di Colomoni, poi tecnicamente parlo, per quanto visto nell'ultimo anno. Per cui è chiaro che ha bisogno di un altro giocatore, di un altro tipo di caratteristiche, e questo deve arrivare dal mercato. In questo momento non saprei neanche che tipo di giocatore avrebbe la necessità Massimiliano Allegri di avere. Certo, sempre meglio che non averlo.
0: Ma
1: magari
0: no,
1: si riesce a trovare qualcosa di meglio di Lorenzo Lucca, perché oggettivamente è stato discutibile il suo apporto l'anno scorso, però in questo momento è difficile pensare a che tipo di giocatore serve, può servire al Napoli.
0: Allora, prendo spunto per aprire al prossimo argomento, prima di salutare Alessio che era in campo e quindi ha visto la furia di De Rossi, che secondo me è andato anche oltre nelle proteste. Un ascoltatore mi scrive: buongiorno a tutti, buongiorno Walter, bisogna essere onesti, a parte invertite, nel caso avessimo preso noi il gol preso dal Genoa, avremmo protestato anche noi per il mancato fallo, perdendo una partita per un episodio così? Gianni. Allora Gianni, ti rispondo, i tifosi immagino avrebbero protestato a lungo, va bene? Però dobbiamo essere chiari e siate di lunga memoria. La linea intrapresa dai vertici arbitrali è questa. Quindi avremmo protestato? Sì, avremmo protestato. Ma adesso che stiamo consci che la linea è quella, il Genoa non ha nulla da protestare. Come vi esorto, capiterà qualche volta un episodio anche al Napoli, io vi ribadirò che l'alibi dei perdenti è l'arbitro, infatti De Rossi si attacca all'arbitro, ha perso la partita, ma sappiate che la linea è questa, quindi non bisognerà protestare. Corretto Alessio?
1: Vabbè, la coerenza è la prima cosa, e capisco che quando magari si ha una fede forte,
0: tifoso del Genoa si arrabbia magari.
1: Sì, beh certo, è comprensibile, però allo stesso modo dai, a parti invertite probabilmente sarebbe successo a livello di rabbia dei tifosi la stessa cosa. Io ho visto la dirigenza del Genoa, era a fianco a me al triplice fischio, e sono stato in campo con una veemenza, ho detto oddio, chissà che cosa sta per succedere, perché sono andati dritti da di bello, poi in realtà sono state proteste assolutamente diciamo civili, con toni forti, però non è
0: ci dobbiamo abituare. Alessio, io credo che noi abbiamo un compito, cioè trasferire ai tifosi e agli ascoltatori che la linea voluta dall'AIA e dal nuovo designatore Orsato è questa, cioè non è che al minimo contatto vedi uno che sta lì che fa scene, non sarà più tollerato, e quindi nel momento in cui per una leggerissima spinta Vasquez va a terra, prosegue, De Bruyne fa gol e il gol è e sarà regolare in futuro. De Giuseppe, grazie.
1: A te sempre un piacere, Walter.
0: E grazie anche per le belle emozioni che ci avete fatto vivere a DAZN nel prepartita con Alfa e con Gigi D'Alessio. Complimenti a
1: bello.
0: Te.
1: Bellissimo, grazie mille.
0: Grazie Ale.
1: Ciao Walter.
0: Vincere a Genova, in quello stadio lì, col Genoa non è facile. Quell'ambiente, quello stadio, quella passione, quella spinta la conosce molto bene Gigi De Canio. Buon pomeriggio, mister.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: E aggiungo, non è facile vincere la prima di campionato perché ci sono molte incognite. Il Napoli, che pur ha sofferto nel primo tempo e magari ha concesso qualcosa, ha saputo resistere, era ordinato, disciplinato, è entrato in campo nella ripresa, si è preso la partita, Allegri ha fatto i cambi, risultato Genoa 0, Napoli 2. Chi ben comincia, caro mister, è a metà dell'opera.
2: Senti Walter, posso divagare solo un attimo?
0: Tu puoi fare quello che vuoi, amico mio, tu sei Gigi De Canio e tutto ti è concesso.
2: 2001, esordio in campionato di B del Napoli il venerdì a Genova. 2-0, due gol di Stellone.
0: Sai che adesso me lo sono, questo me l'ero perso, perché non mi ero concentrato sulla stagione di Benitez, 2-1 con i gol di Cajecon e di De Guzman, quindi vinci 2-0 con doppietta di Stellone, e poi ricordo bene come è andato il campionato, insomma è stato un campionato bello, purtroppo non coronato da quella promozione che tu meritavi.
2: Sì, quindi un risultato che insomma, ormai negli ultimi anni Genova non è lo spauracchio che è sempre stato in altri momenti. Tuttavia, insomma, la partita come al solito è stata difficile, ma con il caldo dell'inizio di campionato, eccetera, la squadra ha gestito molto molto bene i tempi di gioco.
0: I vari momenti della partita, secondo me, Gigi, come l'ho vista io. Ho visto che poi tu sei allenatore, io no, però a un certo punto ho avuto la netta sensazione che il Napoli fosse padrone assoluto. Il Genoa era calato e lì Allegri è andato come un treno, ha detto: ora li devo finire, sono alle corde, dentro De Bruyne, Vergara, Lang, e ha avuto ragione Allegri, la decide con quei cambi lì, forse, no?
2: Guarda, certamente sono stati importanti, no? La qualità di De Bruyne è innegabile, le condizioni le conosce Allegri. Si è ritenuto di far così, al di là del risultato credo che ci sia una logica sacrosanta, perché la sua esperienza, la sua intelligenza nella gestione dei calciatori è dimostrata dai fatti. Quindi è come la squadra che ha giocato il suo calcio con tranquillità, serenità, con la forza dei nervi distesi, sapendo che da un momento all'altro avrebbe potuto far sua la partita, ed è il segno distintivo delle grandi squadre.
0: Anche perché siamo alla prima giornata con il caldo e con calciatori reduci dal mondiale. Ho visto sabato Genoa-Napoli, ieri sera ho visto Torino-Milan. Il Milan parte con un centrocampo inedito, gioca Yashari, in panchina c'ha due reduci dal mondiale, Modric e Rabiot. Amorim, in avvio di ripresa, a un certo punto li manda in campo e il Milan fa due gol. Poi la qualità dei giocatori ti fanno la differenza, no? Lo stesso De Bruyne fa la differenza, come la fa Vergara.
2: Walter, è il calcio che dice questo. Io ho sempre detto, con calciatori bravi che sanno correre eccetera, molto spesso finisci 0-0, con i giocatori di qualità hai più possibilità di vincere le partite, non c'è dubbio, perché una giocata, vedere una cosa, vedere un passaggio, vedere la possibilità di una verticalizzazione, chi ha maggiori qualità le vede prima degli altri, e quindi sono i giocatori di qualità che determinano le partite di calcio. In un calcio sempre più equilibrato, molto tattico, sono poi queste giocate,
0: i valori vengono fuori, no?
2: Vengono fuori, certo.
0: Per esempio, a proposito di valori, mi sembra, almeno fin qui, che l'Inter abbia una rosa di un livello superiore alle altre. Poi c'è il mercato e capiremo. Certo che di base è una squadra fortissima, Gigi, poi ha fatto un mercato di un livello top, forse in questo momento è davanti a tutti.
2: Walter, questo è il settimo anno che l'Inter è la squadra da battere, ha vinto due scudetti, non cinque, e quindi è sicuramente la squadra più completa nel suo organico, però poi il campionato riserva sempre delle può riservare delle sorprese, e molto spesso è accaduto così, come è accaduto con il Napoli di Conte, come è accaduto quando l'ha vinto il Milan
0: di Pioli, hai ragione.
2: Pioli, sì, quando c'era Inter, Napoli e Milan che battagliavano tra loro, anche allora l'Inter era in vantaggio netto sugli altri. Quindi questi sono pronostici d'estate e anche logici, perché sulla carta è così. Il campo, fortunatamente, è proprio per questo che il calcio si può dire che sia il gioco più bello del mondo, perché molto spesso queste ipotesi poi vengono
0: smentite sul campo e dal campo, ed è per questo che tutti noi amiamo il gioco del calcio. Un abbraccio speciale a Gigi De Canio. Ciao mister.
2: Ciao Walter, un abbraccio a tutti.
0: Grazie davvero. Allora facciamo così, diamo il là al mercato, perché a un certo punto ci soffermeremo molto su tutto ciò che potrebbe accadere in questi ultimi 8 giorni. Perché comunque, se annoveriamo anche Lang e Lucca come possibili partenti, Manna avrebbe da perfezionare 9 uscite in 8 giorni. Punto mercato con Gianluca Miranda dopo la pubblicità.
3: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
4: 000 Cerciello Auto.
3: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365, la spesa tranquilli, in store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, eccoci, rientrati di nuovo. Buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della seconda ora di Radio Gol in compagnia del collega della RAI, Paolo Paganini. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie.
0: Caro Paolo, sono giorni molto importanti questi ultimissimi di calciomercato di questa sessione estiva, dove Napoli non è stato altro che protagonista, diciamo non è stato protagonista. Il Napoli aveva bisogno di cedere, qualcosa ha fatto, ma insomma ora si entra nel vivo e il Napoli diciamo che affronterà giorni importanti, soprattutto di lavoro per il direttore Manna.
1: Beh, sicuramente.

0: Una cosa semplice, onesta, che mi sarei aspettato di ascoltare alla RAI, e invece alla RAI hanno fatto il processo di pubblica piazza, hanno trovato il colpevole, l'imputato, il colpevole senza avvocato difensore. Salvatore, io ti faccio i miei complimenti.
1: Ti ringrazio. Con questo volevo dire, quindi De Rossi se la deve prendere con Vasquez.
0: Bravo.
1: E non parlare del Napoli.
0: Bravissimo.
1: È uno. Seconda cosa riguarda Adani. Adani è un grande protezionista, sì. Ma Adani è un anti-Allegri. Da sempre.
0: Lo sappiamo. Anni, lo conosciamo.
1: Anni, lui, Cassano. Cassano poi ha potuto giocare a pallone, ma il commentatore.
0: Vabbè, lasciamo perdere, ma Cassano non ci sta, non parla mica.
1: Vabbè, lasciamo stare. Però questo per dirti cosa, come alla RAI, nessuno spende una parola.
0: E questo è quello che dicevo prima. È questo che...
1: Allora,
0: guarda, l'unico che ogni tanto, devo essere sincero, l'unico che ogni tanto sento spendere buone parole per Napoli e per i napoletani si chiama Fulvio Collovati, che non ha natali napoletani, che lui è friulano. E lui, poi faccio fatica a trovarne altri, qualche volta Sorrentino pure qualche buona parola alla spesa, ma poi il resto è un sentire ma da anni. Poi adesso si è messo Allegri in panchina e quindi Allegri è diventato l'obiettivo delle critiche numero uno di Lele Adani.
1: Poi un'altra cosa che volevo dire, poi ti lascio. Allora, abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo,
0: sì.
1: Vabbè, siamo d'accordo, va bene, ma il Genova quanti ti importa ha fatto?
0: Solo errori del Napoli. I tiri in porti del Genoa sono nati da errori dei singoli, neanche di reparto.
1: E l'ha detto anche Allegri che dobbiamo registrare questa cosa. E poi una cosa che ho sentito dire al nostro allenatore: quando palleggiamo che siamo in vantaggio, dobbiamo palleggiare dentro la loro area, non nella nostra. E questo per me, ragazzi. Ma no, perché l'allenatore del Napoli.
0: No, ti dà però la misura della mentalità. Questa è importante.
1: Esatto. Va bene. Carlo, ti voglio bene.
0: E io di più. E io di più. T'abbraccio, buona serata e forza Napoli sempre. Ciao Carlo, sono Franco Verde, che piacere, Franco. Bentornato e soprattutto nell'orario 16:18. Sarà una gioia riempire tanta solitudine. Io ti sono vicino, Franco, e ti abbraccio veramente con tutto il cuore. Veramente con tutto il cuore. Buon pomeriggio Carlo, bentornato e ti auguro una stagione come quella del Napoli, da primo della classe. Finalmente sei nel posto che meriti, il tempo è galantuomo. In bocca al lupo, viva il lupo, Alberto dal centro storico. 342 000 100, questo è il numero dei vostri WhatsApp, potete anche lasciare dei vocali, e 081 546 6873 per il filo diretto. Luca, buonasera, forza ciao. Napoli,
2: ciao Carlo, forza Napoli, un grande forza Napoli,
0: grandissimo.
2: Io da una TV nazionale,
0: sì,
2: mi aspetto dei discorsi che stamattina io mi sono trovato una sorpresa. Perché poi ci lamentiamo che il calcio italiano non è più seguito, non c'ha tanti seguaci, i bambini non lo stanno seguendo più e giocano alla play. Io stamattina mio figlio mi ha chiesto, io non ho potuto fare l'abbonamento per varie ragioni, mi ha chiesto: papà, troviamo i biglietti per il Como. Ho fatto di tutto, avevo trovato i biglietti e mi sono accorto purtroppo solo stamattina che mi è scaduta
0: la casella del tifoso.
2: Cioè, io voglio capire una cosa, io faccio già sta obbligazione a fare sta tessera del tifoso, io la vado a fare, la faccio, perché te non ha scadenza? Che fate? L'altro? Cioè, di che fate? Perché questo monopolio di Ticket One che mi obbliga ogni 2-3 anni quando scade a pagare 20 euro una tessera del tifoso a me e a mio figlio che è minorenne, un bambino di 9 anni,
0: pazzesco,
2: lasciamo stare, poi ti obbligano a 10 euro di costo di spedizione ogni tessera. Cioè, io stamattina per fare le tessere, per non rinunciare ad altro,
0: quanto ci hai rimesso?
2: 60 euro e non ho potuto fare i biglietti per la partita. Ho detto: adesso abbiamo fatto le tessere
0: e poi
2: mi è rimasto malissimo. Ho detto: alle prossime tentiamo di fare i biglietti.
0: È un tema a me molto caro.
2: Mi aspetto su una TV nazionale un tema del genere, una TV che paghiamo.
0: E allora questo è un argomento
2: andare a noi del popolo, che noi siamo i clienti del calcio, noi siamo quelli che
0: grazie. Allora, la tessera del tifoso è diventata solo un'operazione commerciale,
2: economica e monopolizzata da Ticket One per estorcere soldi. Mi prendo la responsabilità di quello che dico: per estorcere soldi a tifosi appassionati e malati come noi, purtroppo.
0: Guarda, la prima cosa da fare, la tesi.

0: Il tifoso non può avere scadenza, punto. Una volta che l'hai fatta non può avere scadenza. O semmai può avere una scadenza dopo 20 anni, va bene?
1: Dopo 3 anni, ma
0: che stiamo scherzando?
1: Ma senza infrazioni, senza niente.
0: Esatto.
1: Ma sempre le partite regolarmente, mi dai una scadenza. Ma stiamo scherzando? Cioè, di chi stiamo parlando? E questo io.
0: Però questo succede perché
1: Adani e cari personaggi che andate in Rai privilegiati e raccomandati, mi prendo la responsabilità di quello che dico, dovreste andare a parlare di
0: questo.
1: Solo che se voi andate a parlare di questo, poi avete paura di perdere il posto caldo sulla poltrona. E perciò certi personaggi come te, come Paolo Del Genio, ma non solo napoletani, come tanti bravi giornalisti, purtroppo non arrivano. Perché poi un argomento che voglio vedere
0: chi ha il coraggio di affrontarlo,
1: chi ha il coraggio di metterlo in Rai pubblicamente e mettersi contro queste grandi lobby. Noi di questo dovremmo parlare, che queste politiche uccidono il calcio e la povera gente che purtroppo deve scegliere di fare una cosa o di vedere una partita. Questo sta ammazzando il calcio e per questo non stiamo andando da 12 anni ai mondiali. Ti faccio una riflessione su questo.
0: Grazie per la tua telefonata.
1: Forza Napoli sempre.
0: Bellissima telefonata di denuncia vera, perché poi siamo qua ogni tanto a sentire stop alla pirateria, Opezzotto, questo e quell'altro, che bisogna combattere perché Opezzotto è illegale e quindi si combatte sempre e comunque, però anche questi sono i problemi reali. Perché poi pagare oltre il consentito, no, perché il calcio dovrebbe restare lo sport di tutti. Già il calcio in TV è lo sport per i ricchi, è diventato solo per chi ha possibilità economiche elevate, ma adesso anche obbligare il rinnovo della tesi, tutte queste cose non si fa. Allora, carissimo Carlo, ti riporto la regola numero 12 dell'IFAB, che recita testualmente: è consentito ad un giocatore interporsi tra palle e avversario soltanto proseguendo nella traiettoria dell'avversario e non creando azione di blocco con nessuna parte del corpo. È consentito al giocatore ostacolato una carica regolare per ripristinare l'azione di gioco interrotta, purché non sia effettuata in maniera negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata. Antonio da Bologna. E quindi è perfetto. Allora ci sentiamo un disco e poi ritorniamo con le vostre voci. 342-00-00100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. Disco!

0: Qui casa Calcio Napoli, radio Kiss Kiss Napoli, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, ragazzi, due ore insieme, questo grande contenitore dedicato al Napoli, al nostro amatissimo Napoli. Domani non prendete impegni, a parte il fatto che non prendete impegni mai, lunedì, venerdì restate bloccati, 16-18, domani in esclusiva per noi di Kiss Kiss Napoli, qui nello spazio di casa Calcio Napoli, Costantino Favasuli. Carletto, ma come? Ti sei dimenticato del Canada? Sempre presente, welcome home, bon retour. Che gioia poterti ascoltare di nuovo in diretta alla radio. Forza, Napoli sempre. Fiorenzo da Montreal, Canada. Prof, ma chi se può scordare di te che sei nel mio cuore, nel mio corazon, visto che tu parlato inglese. Vabbè, tu parlerai chissà quante lingue, io stendo un po' di napoletano. Salvatore, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Forza Napoli.
1: Forza Napoli, sempre, ovunque, comunque, dovunque, mai anti non giacire nessuno perché ne esiste.
0: Grande, mi mancavi Salvatore, mi mancavi.
1: È una gioia finalmente ritrovarti qua, proprio veramente, guarda, sto chiamando dalle 4, appena ti ho acchiappato alle 4 e 3 minuti, ho provato in tutti i modi a cebregata.
0: E adesso?
1: Ci dicono due cose, che lei innanzitutto bentornato e sottrito.
0: Grazie, grazie.
1: La prima cosa, no, ti ha già fatto capire, perché io sono d'accordo, ad essere lui diffusa, a data lì una scadenza, ci andando troppo morta. E manca, perché non ce la facciamo, perché nell'azzurro comunque ci perdiamo e restiamo comunque con cuore azzurro nell'azzurro. È una. Ma magari a qualcuno che se ne è chiuso prima in un numero 10, detto questo ho detto tutto.
0: Ma guarda, ma ti dico una cosa, la carta d'identità vale 10 anni, o mi sbaglio? Vale 10 anni, giusto? Ma com'è possibile? La carta d'identità, che è il documento per eccellenza, vale 10 anni, adesso lo tifoso 2 anni. Cioè, ma qua veramente stiamo scherzando? Ma si è capito, no? Che è un'operazione commerciale per spillare quattrini. È evidente.
1: Però noi abbiamo, e io voglio lanciare questo appello, noi abbiamo valentissimi penalisti a Napoli, nonché docenti universitari di altissimo spessore e livello. Ecco, se magari ci si facesse carico di una petizione contro questo, chiamiamolo truffa, come vogliamo chiamare,
0: non lo so come vogliamo chiamare, comunque deve durare almeno 10 anni, quanto dura la carta d'identità, punto.
1: Sarebbe una cosa bella, buona e a favore di tante persone che sono comunque, che fanno veramente tanti sacrifici per questa cosa.
0: Certo.
1: Poi volevo dire la seconda cosa, Carlo, se ci fosse stato un'altra squadra, tu mi capi, a me non posso nominare perché mi sento...
0: No, non ne nominare, ti prego, non mi indusso qua pomeriggio, prima pomeriggio.
1: La era espulsione un difensore per stimolazione.
0: E ti dico un'altra cosa:
1: il rigore diretto
0: e avrebbero fatto intere trasmissioni a magnificare il gol.
1: Intere. Terza e ultima cosa: per piacere, la vogliamo finire di iniziare il campionato già avendocela con il nostro presidente, che comunque l'anno scorso, dopo che noi abbiamo vinto uno scudetto, ha speso quello che ha speso, e continuiamo. Forse sarebbe anche il caso di dire una volta tanto grazie, di ricordare, perché sennò poi con la memoria curta, no? E te lo sta dicendo uno, e tu lo sai, che si è fatto le telefonate con te dicendo che era molto arrabbiato all'epoca. Quindi cerco di essere, come dici sempre tu, intellettualmente onesto. Almeno questo, perché altrimenti, se la memoria è curta e ci scordiamo che l'anno passato stavamo tutti quanti al 30 di luglio a dire che il Napoli non aveva fatto 10, aveva fatto 110 e gli acquisti che aveva fatto e che avevamo preso tutti fuori classe, che stavamo già in finale di Champions League, allora poi siamo disonesti. Poi che un lone esce anche, prende come rende, chi lato si scassa, chi lato si fa male, chi lato non va buono, e questa è la vita, perché fallisce una cosa più importante di un pallone, tipo i matrimoni, o se c'è una guai. Però uno poi se lo deve poter ricordare, perché non c'entra 20 milioni l'anno passato, la spesa
0: così nessuno. È. Ti abbraccio, io, buona serata.
1: Un abbraccio, ti voglio bene.
0: E io di più.
1: Sempre.
0: Ciao, Salvatore. Ciao, buona serata a te.
1: Ciao
0: Carlo, bentornato. Il coma ha già speso 60 milioni, spenderà altri 43 per Kin. Com'è possibile che noi non possiamo acquistare? Saluti Morris, che poi mi scrive che anche grazie all'amico di prima ho appena scoperto che mi è scaduta la tessera. Stai attento. Ciao caro, sono rimasto scioccato dalla frase che disse il telecronista DAZN subito dopo il triplice fischio finale di Genoa-Napoli. Quello di De Bruyne su Vázquez è un episodio che farà discutere per l'intero campionato. Ma ci rendiamo conto come siamo messi in Italia? Andrea Castellammare. Altra cosa che non mi è andata giù è che durante Genoa-Napoli per ben 3 volte è stato richiamato l'episodio sul calcio di rigore legittimo dell'anno scorso concesso a Vergara proprio in Genoa-Napoli. Prima partita di campionato c'è bisogno di ricordare Genoa-Napoli dell'anno scorso, l'episodio di Vergara. Ma io su questi commenti sento puzza di bruciaticcio. Vittorio, buonasera, forza Napoli!
2: Ciao Carlo, buonasera.
0: Ciao, buonasera a te.
2: Stanno facendo crociere.
0: Mamma mia.
2: Norimberga. Ma tu sei, io volevo sapere quanta squadra quest'anno vanno a Genova e pigli dei punti.
0: Non lo so, infatti.
2: Quanto che ci voglio avere? Quanta squadra sta vanno a pigli 3 punti a Genova?
0: Poi vediamo.
2: Ma ti rendo conto, ma ieri sera di me, domenica c'è poco.
0: Che c'ha un Napoli. Che hanno combinato, mamma mia.
2: No, sono Napoli là, mi sono scordato la Juve, si hanno scordato l'Inter. Ha fatto odiare l'ultima a tutto l'Inter, figurati. È proprio una cosa. Vabbè, comunque, parliamo di lui. Mi fa piacere che si tornate qua e ci mancavi.
0: Grazie.
2: L'importante è che ti dammo a na. Siete Carlo, ma perché devo pigliare pure a Cammina Martina?
0: Non dipende da me, ti abbraccio forte.
2: Ciao
0: Vittorio, buona serata e forza Napoli.
2: Ciao,
0: ciao, buona serata. Bentornato Carletto, buona la prima, forza Napoli sempre. Giovanni Unita da Cimitile, Carle Vázquez è svenuto. Sì, mi ha dato anche a me l'impressione. La scadenza della tessera del tifoso è decisa dalle società, varia da 3 anni a 10 anni. Il Napoli ha optato per 3 anni in gennaio. E se è così, il Napoli ha sbagliato dal mio modestissimo punto di vista, anche se poi c'è da fare una valutazione su chi commette eventualmente reati da stadio. Chi commette il reato deve, insomma, decade immediatamente la tessera, su questi dubbi non ce ne devono essere. Carissimo Carlo, il mio bentornato alla casa del grande Napoli, mi sei mancato tantissimo, anche se non chiamo mai, ma sono un tuo seguace da molti anni, con immenso affetto, Salvatore da Santa Maria Capua Vetere. Grazie. Soltanto, cosa scrive questo amico? Soltanto in Italia si poteva creare un dibattito sul gol di De Bruyne. Vedo che non si ha voglia per niente di migliorare le cose. Spero tanto in un quarto mondiale senza di noi. Forza Napoli, Umberto dal Surrey. È solo in Italia. Un gol del genere diventa oggetto di discussione di tutti i salotti televisivi che parlano di calcio. Non solo oggetto di discussione, diventa, perché ci fosse stata una discussione, no, c'è stato un sentire comune. Tutti si sono passati la parola, tutti hanno fatto il processo, tutti hanno individuato un colpevole, tutti non hanno permesso al colpevole, no all'imputato, al colpevole di difendersi, ed è stato stabilito che quello è fallo. Questa è l'Italia che racconta il calcio, questa è la dittatura mediatica alla quale siamo costretti, che dobbiamo subire. Però ci tappiamo le orecchie, andiamo avanti, fieri e orgogliosi di essere tifosi del Napoli, squadra forte, società onesta, pubblico campione del mondo. Salvatore, buonasera e forza Napoli!
3: Ciao Carlo, forza Napoli dal 1954, da quando è nata mia mamma.
0: Che bello!
3: Da Trieste.
0: Come stai? Carle, tutto bene?
3: Bentornato, finalmente ti sento la tua voce. Tua.
0: Che bello,
3: perché ti vedevo, io ci siamo sentiti dall'altra parte, ma
0: sì,
3: mi è stato chiamato
0: e adesso
3: mi sembrava una goccia d'acqua nel deserto. mi sentivo un po' triste dentro,
0: ma mi senti bello carico, fischia tosta.
3: Quando ti ho visto di nuovo qua mi hai riempito il cuore, perché sei la nostra forza.
0: Grazie.
3: Sei il nostro orgoglio.
0: Grazie infinito.
3: Una cosa ti volevo dire. Quando sempre parlare, cominciamo un'altra stagione, c'è sempre chi lo capisce. Mo primo tempo si guarda contro per Madrid. Vinta 1 primo tempo, poco secondo tempo diceva vinta B. Allora, cari, io non sono un allenatore, io giocando un po' a calcio primavera dell'Udinese, non va oltre.
0: Beh, tanta roba,
3: Che era tessere come allenatore, ti dico.
0: Ah, grande Attilio.
3: Ecco, un po' di calcio masticato. Ogni partita è a sé, potevamo giocare anche contro l'Ascoli e perdevamo 3-0.
0: Ma non c'è dubbio,
3: potevamo giocare anche contro la Matita e vincere 4-0 a primo tempo. Ogni partita è a sé, ok? ma non vuol dire se ha giocato col Genova il primo tempo, se giocavamo col Milan, no, ogni partita ha una sua vita, ha una sua morte. Quindi lasciamo stare questo, sempre a trovare sempre un po' per cercare sempre di trovare qualche momento per attaccarsi. Al di là di tutto, volevo ritornare sull'episodio famoso, ma pure stasera reporter, quando ero prima a parlare dei gol di De Bruyne. De Rossi, grande calciatore, per l'amor di Dio, la mia faccia sotto i suoi piedi, calciatore fantastico, niente da dire. Però quando fa quelle dichiarazioni, che lui è rimasto sconvolto, che nella sua vita calcistica...
0: No, come si dice dalle nostre parti, mi è scaduto lo cuore, ma dai.
3: Allora, io vorrei dire a De Rossi che si è tatuato...
0: Quel simbolo del pericolo.
3: C'ha una scivolata. Ma si ricorda le comitate che De Rossi...
0: No, guarda, ha fatto una dichiarazione molto provinciale... E
3: simpatico De Rossi, per l'amor
0: pure a me molto, è bello e sanguigno, mi piace molto, però quella dichiarazione poteva risparmiarsela,
3: poteva evitare, faceva più bella figura lui...
0: anche perché forse proprio fuori luogo, devo dire la verità, proprio fuori luogo.
3: Parliamoci onestamente, io ho visto giocare il Genova contro il Cagliari,
0: sì,
3: e ho detto questa è la squadra che quest'anno si deve salvare, e non mi sono smentito, nonostante che qualcuno dice Genova il primo tempo ci ha messo sotto. Forse ha visto qualche altra partita. Genova il primo tempo ha corso più del Napoli e non ha fatto altro.
0: Sì, tra l'altro non ha creato granché. Qualche tiro l'ha fatto perché c'è stato qualche problema, qualche errore del singolo del Napoli.
3: Qualche errore.
0: Sì.
3: Quindi, Daro De Rossi, a fine partita, cosa doveva dire ai suoi tifosi? Dimmi, cosa doveva dire?
0: Certo.
3: Qual era l'appiglio migliore per attaccare qualcosa?
0: È quello di dire ho perso per un errore arbitrale. Certo.
3: Siamo capiti, no?
0: È così.
3: De Rossi spero per lui che avrà una lunga carriera calcistica come allenatore, ma non lo so se si arriva a mangiare il panettone.
0: Io spero di sì per lui, ti abbraccio, io.
3: Ciao,
0: buona serata.
3: Napoli,
0: forza Napoli sempre. Carlo, per amore di verità, bisogna dire che molto spesso i nostri esterni di difesa, e faccio i nomi, il capitano e Mati Olivera, aspettano spesso il tocco dell'avversario per avere il fallo. A me non è mai piaciuta questa cosa, quindi che benvenga questo nuovo comportamento degli arbitri, mi piace molto. E noi dobbiamo essere bravi, anche quando eventualmente qualche difensore del Napoli aspetta il tocco per andare giù, ad avere sempre questa stessa linea comportamentale. Ciro, buonasera, forza Napoli.
4: Sempre e nei secoli dei secoli.
0: Uì, grande Ciro, un abbraccio forte a Mario. Grande Ciro, che piacere sentirti.
4: Guarda,
0: piacere mio tantissimo, veramente.
4: Non puoi immaginare la gioia. A parte si è completato un puzzle, perché adesso io sono sempre sintonizzato a Radio Chist.
0: Che bello.
4: Alcune ore, invece siamo ritornati alla normalità.
0: Che bello.
4: Che bello li sentirti, veramente è un grande piacere.
0: Piacere tutto mio.
4: Lasciami dire una cosa, Carle. Io qualche mese fa ti ho detto che dovevamo aspettarci un Napoli aggressivo negli ultimi 10 minuti.
0: Sì.
4: Perché se il gioco è quello là di essere difensivo e sfiancare l'avversario per 70-80 minuti, gli ultimi 10 minuti il Napoli esce fuori e costruisce quelle 2-3 occasioni da gol che spesso le squadre di Allegri hanno buttato in partita a casa 1-0 e hanno vinto anche dei trofei. Quindi, ma magari noi avessimo questo andamento, speriamo bene che il mister porti veramente questa politica che lo appartiene ormai da tempo, che gli ultimi 10 minuti le sue squadre sono devastanti, creano le occasioni importanti da lui. Ha letto una cosa però
0: Sì.
4: Il tifoso del Napoli.
0: Vai.
4: Il tifoso del Napoli da Aureliano Convinto. Ho visto sempre contro il presidente a Nisa partite l'amichevole a 10 sì. euro, a 3 euro. Ma ragazzi, ma il Napoli come fa a far quadrare i conti? Cioè, Napoli ma vincere, poi 5 euro in da sac, cioè un Napoli è il nostro o non è il nostro? Io non, cioè, che i soldi che tenne De Laurenti Stavi si dice, ma quando mai? Cioè, in Napoli per stare a certi livelli è naturale che De Laurentiis deve fare un certo tipo di mercato, che poi lo fanno anche le altre squadre, solo che noi, diciamo, seguendo il Napoli ci scandalizziamo a delle cose, ma sono le cose più naturali. Come fa il presidente a far quadrare i conti se non fa certe cose? Vogliamo stare a certi livelli, ci vantiamo che il nostro Napoli è sano nel bilancio, ci vantiamo che la nostra società tiene i soldi per comprare, per pagare ingaggi di campione, eccetera. E poi quando si tratti di pagare 10 euro per un Napoli, si scade lì e di. Ma il Napoli è, cioè, non lo so, io. Questo è, Galletti, che ti volevo dire.
0: Sei stato molto chiaro, Ciro.
4: Ti abbraccio, Galletti.
0: Forte, un bacione a Mario. Ciao, io. Buona serata, buona serata. Buon pomeriggio Carletto, sono Gilda, felicissima del tuo ritorno a Kiss Napoli, ma raccoman, non da muovere più. Un abbraccio forte forte, un saluto al rifugio del Ciuccio. Buonasera Carlo, sono Peppe di Arzano, innanzitutto do un bel tornato, un forza Napoli. Ti volevo chiedere, siccome Meret per me è un grande portiere, perché fa sempre gli stessi errori? Ragazzi, un po' di errori li fanno tutti. Ma io sono un fan di Meret, portiere che ha vinto due scudetti. Spesse volte criticato oltre misura, qualche errore lo ha fatto a Genova, speriamo poi possa migliorarsi. Maurizio, buonasera Forza Napoli.
5: Buonasera Carlo.
0: Buonasera a te Forza Napoli.
5: La bottiglia di limoncello dove sta?
0: Mauri, ti sento male, pronto? È caduto Maurizio, andiamo da Biagio. Biagio, buonasera Biagio.
6: Viva Napoli, Carlo! Sempre.
0: Che piacere, amico mio! Viva Napoli!
6: Come stai?
0: Io benissimo! Dopo aver ascoltato la tua voce, ancora meglio, amico mio!
6: Come bello di sentirti! Senti, Carlo, io voglio dire una cosa, considerando che rimango sempre un malpensante.
0: Sì.
6: Come te, eh?
0: Sì, sì, e certamente.
6: Allora, io voglio fare un piccolo mio pensiero.
0: Vai.
6: Siamo praticamente in altri tempi, probabilmente sabato, quel fallo l'avrebbero chiamato, sono convinto, in altri tempi, va bene? Però se andiamo a vedere un pochettino con chi stava giocando, si può pensare pure che il Genova bene o male si salverà.
0: Sì.
6: E quindi ho paura contro il Como, perché tu sai benissimo che ogni volta che ci hanno dato qualcosa che secondo loro non c'era,
0: la fanno pagare cari amari, ho capito,
6: l'anno. Perché ho sentito un certo Chirico, ma che è un giornalista, non lo so che cosa.
0: No, io mi ricordo che una volta faceva una pasta tanti anni fa,
6: mamma mia, praticamente lui è un tifoso genovano, ma io poi sto gemellaggio, credimi Carlo,
0: no, non è bello, è bello, lascia perdere il gemellaggio,
6: non ci ho mai creduto, vabbè. Ti dico la verità, io sono stato qualche anno a nord, ma non ci ho mai creduto, per cui dico facciamoci i fatti nostri e stiamo attenti, perché abbiamo il Como, che il Como praticamente è una squadra che ha delle aspettative nel campionato.
0: Il Como è la squadra di prima fascia in questo campionato,
6: e quindi dandoci questo vantaggio, come dicono loro, è stato un vantaggio così giusto per dire, vabbè, gli diamo il contenti, poi li facciamo stare zitti in seguito. Io ho questo sospetto, guarda. Mi auguro che mi sbagli.
0: Io mi auguro che questo tuo sospetto resti solo un sospetto e che non trovi sfogo nella realtà. Questo è l'augurio da tifoso del Napoli. Però sotto un po' di timore, un po' di ansia io ce l'ho.
6: Anche tu.
0: Lo so, è così.
6: Ce l'hai anche tu questo.
0: È certo.
6: È per esperienza, perché sono anni che guardiamo il Napoli e come si comportano verso di noi.
0: Biagio, grazie, buona serata e forza Napoli.
6: Forza Napoli sempre.
0: Sempre, non ti scordare l'appuntamento, dalle 16 alle 18.
6: Ah, 16, volevo dire 16-18.
0: 16-18.
6: Ci sentiremo comunque.
0: Sarà un piacere, amico mio.
6: Non ascoltate nessun'altra radio.
0: Grande, così si fa. Viva Biagio, viva Napoli. Ciao. Carle, non dimenticare che la DS è la trasmissione dove diedero dell'antisportiva a Di Lorenzo. Anche questo ci siamo dovuti sorbire da Mamma Rai. Il comportamento antisportivo del giocatore più sportivo di tutta la Serie A, Giovanni Di Lorenzo. Ma che. Ciao Carle, finalmente a casa. Credo che il saluto giusto da fare sia buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, visto che, soprattutto dai messaggi che arrivano, esiste anche il fuso orario. Ma si è mancata, forza, Napoli, sempre Alessandro da Somma Vesuviana. Sì, è vero, perché poi sono tanti i messaggi che arrivano dagli Stati Uniti e anche questo va detto. Dada, buonasera, forza Napoli!
7: Buon pomeriggio Carlo e forza Napoli sempre
0: amico mio.
7: Cavolo Carlo, cioè che resilienza che ho avuto. Ci ho messo qualche mese, ma finalmente mi hai risposto. a casa nostra nella
0: a casa Calcio Napoli. Ti ho risposto, ti ho risposto proprio nella cornice migliore, qui casa Calcio Napoli.
7: Sì, io chiamavo però Pompiro e mi ha risposto casa Napoli.
0: Hai visto?
7: Che c'è di bello, cioè che dire, ma 15 consigli di giocare questi due numeri all'otto, 16 dalle 16 e 18?
0: 16 e 18 è un ambo secco sulla ruota di Napoli, non è male, caro Dadà. Sì. 16 e 18.
7: Allora io lascio spazio agli altri, perché come sai tu sei ben voluto ed è giusto che tutti ti abbraccino. Un abbraccione, Carlo.
0: Grazie Dadà, ti abbraccio forte anche io. Ciao Carlo, forza Napoli. Enzo delle Gemelline, ti ricordi? Certo, forza Napoli, auguri per Kiss. Il VAR ha fatto bene, devono giocare o pallone, non devono cadere subito. Le Gemelline sono grandi, abbiamo vinto pure due scudetti e quindi sono due gemelline fortunate, carissimo Enzo. Pizzico di pubblicità, vai Simon.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio. 342 00 00100 per i vostri WhatsApp, anche se avete voglia di lasciare qualche vocale fatelo, e 081 546 6873 per intervenire in diretta e dire la vostra. Un contenitore qui Casa Calcio Napoli interamente dedicato alla nostra squadra del cuore. Due ore che saranno ricche di interviste. Domani c'è Costantino Favasuli in esclusiva con noi, interviste, notizie, curiosità, insomma tutto il mondo Napoli direttamente con voi, insieme a voi qui a Kiss Kiss Napoli, qui casa Calcio Napoli. E già dice tutto, perché vi portiamo proprio all'interno del mondo Napoli, all'interno della casa del Napoli. Allora, buonasera Carlo, questo amico è Peppe, ciao Peppe, grazie Peppe di Arzano, grazie Carlo, è bentornato. Rochester, New York, sempre presente, sempre solo Forza Napoli, Tony Sessa, grazie anche a te Tony. Vitale, buonasera e Forza Napoli.
1: Carissimo sempre, Forza Napoli.
0: Vitale da Didi,
1: ma che ferie, tu te ne sei andato proprio, cioè.
0: Ah, che fai? Tra Castel di Sangre, che è passata una settimana, questo è tutto blocco.
1: Però la grande, sta nuova partenza, ti vede bello carico, fortunato.
0: Sempre, ma è il Napoli che ci dà la carica, Vita, questa è la verità. È il Napoli.
1: Comunque, Carlo Albino è la pietra angolare del Napoli. Chi la capita,
0: grazie.
1: Eccoci. Ascolta, Carlo, allora. Per il gol di Kevin, tu lo sai come avvenge, perché ogni volta che vedo l'allenatore non parla niente, non cazzotto nello stomaco, ti dico la verità. Però gli devo riconoscere, ieri in Napoli poche squadre avrebbero superato quella mezz'ora che ha fatto il Genoa.
0: In maniera indenne, indenne.
1: Veramente è stato, vabbè, d'altronde poi non è una sproprietà, questo è fuori discussione.
0: Assolutamente.
1: E se l'era già, se l'era studiato molto molto bene, inutile che si dice pure non scopro l'acqua calda, insomma se l'era studiata bene. Kevin De Bruyne in bandina, per dare in bandina è stata proprio voluta la mossa,
0: sì, non c'è dubbio, anche quella certamente
1: farli sfogare e poi dopo
0: una come ti posso dire, un modo di approcciare la partita così come il Napoli aveva immaginata. Aspettiamo per quei 20-25 minuti di sfogo, rischiamo il meno possibile, e poi esce fuori la qualità.
1: Quante squadre passeranno indenni da Genoa?
0: Certo.
1: Io vorrò vedere.
0: Giocare a Marassi non è facile, non sarà facile per nessuno.
1: Ma da sempre,
0: sì, da sempre, è vero.
1: Ascoltami, per quanto riguarda il gol di De Bruyne, il colpo di tacco di Vergara è stato eccezionale.
0: Ma hai visto, in Italia si parla solo del tacco di Pio, del tacco di Antonio non se ne parla, del tacco di Pio tacco.
1: E il fatto che doveva essere annullato, allora non ci dobbiamo nascondere, io forse mi sarei un po' arrabbiato se a parte inversa, insomma, il gol fosse stato segnato contro Napoli, però è fuori discussione che il giocatore di Vasquez era in ritardo, era fuori equilibrio. L'aveva toccato pure Kevin De Bruyne, però, cioè, voglio dire, se si fischiano questi falli, allora dovrebbero fischiare poi molti, molti, molti altri falli. La cosa brutta, come sempre, è quella che dici tu, da sempre nulla sta cambiando. Meno male che Orsato, perlomeno, sembra avere un poco più la schiena dritta. Da Marelli a quell'altro, a Italia 1, alla Rai, tutti quanti praticamente un unico coro.
0: Però non dovrebbe funzionare così, soprattutto sulla Rai, che ricordo essere l'emittente di Stato.
1: Scusami se ti interrompo, tu hai ragione, perché la Rai ci piglia 9 euro tutti i giorni e rinnova pure a uno come Vespa hanno 1,8 milioni all'anno. Quindi voglio dire, però anche da Zon se piglia.
0: Ma là però non sei obbligato, attenzione. No, vedi, la differenza qual è?
1: La malattia nostra è quella.
0: No, però lì non puoi. C'è un passaggio sostanziale. Io se decido scientemente di abbonarmi, quindi sono io che vado a pagare, nessuno mi dice devi pagare. Là invece no, là è un'imposizione, la paghi obbligatoriamente. E a quell'obbligatorietà mi dovrebbe garantire la terzietà, mi dovrebbe garantire l'informazione al di sopra delle parti, invece questo non accade.
1: Per carità.
0: E a me mi girano le scatole.
1: Questi non vogliono accadere, perché non vogliono che accada, perché se tu vedi lo sponsor nuovo del Monza è DAZN,
0: ho visto. Ma poi voglio capire una cosa, sono lecite o non sono lecite le sponsorizzazioni delle agenzie di scommesse?
1: Ma quando vanno loro?
0: Ma.
1: Poi voglio chiudere il discorso, lasciate stare Meretti, che Meretti ha vinto 2 scudetti.
0: Ah.
1: Ha vinto 2.
0: Non toccate Meretti!
1: 2 Supercoppa Novara e una Coppa Italia. O tutto il contrario?
0: No, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana e 2 scudetti.
1: 5 titoli nel Napoli. E il portiere pluridecorato del Napoli. Lasciato stare, che è Puttini. Non sarà Equatore, ma è Puttini. Ancora adesso non gioca bene a calcio. Riparte da lontano. Il Napoli parte da dietro. Non è un giocatore da Napoli. Poi volete capire che significa non è un giocatore da Napoli. Ed infine, Lucca. Io con me il Napoli va bene pure così. Luca, visto il piccolo che è nato, può essere pure che adesso finalmente si sveglia e ci farà vedere quello che è in grado di fare. Facitevi fare, mettate tempo in gola.
0: Allora, per amore di verità, Meret col Napoli ha vinto 2 campionati, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, 4 trofei ufficiali in assoluto nella storia centenaria del Napoli, è il portiere che ha vinto più di tutti.
1: Mi sono sbagliato, gli avevo dato una Coppa Italia e una Supercoppa.
0: Vabbè, cioè, magari c'è la Coppa Italia che sta, che ne sa, cioè.
1: Il portiere che ha vinto di più con Napoli.
0: Non c'è dubbio.
1: Carlucci, sempre Forza Napoli.
0: Sempre solo Forza Napoli. Ciao Vitale.
1: Alla prossima.
0: Prima un amico ha chiamato, dice: Carlo, questo è un bel lambo, 16 e 18. Ma a me piace Otern. 16 e 18 ci metto il 76, che è il canale del digitale terrestre di Kiss Napoli. E quindi 16, 18 e 76, ambe Eterno sulla ruota di Napoli per divertimento, proprio, senza giocare nulla di che. Però è un terno stuzzicante, 16, 18 e 76, è divertente. Ciao Carles, sono Gigino, buonasera, buongiorno e buon pomeriggio, sono di Piscinola, quindi non c'è fuso orario a Piscinola, mi confermano. Un bacio, Forza Napoli, spero che mi leggi, ciao, l'ho letto con piacere. Carles, a che ora è iniziata la trasmissione? La trasmissione è iniziata alle 16 e inizierà ogni giorno alle 16 e 4 del pomeriggio e dura fino alle 18, quindi abbiamo meno di mezz'ora ancora a disposizione. 16-18, carissimo amico mio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Sono Max. Carles è l'unico che fa trasmissioni a favore del Napoli, non attaccando i dirigenti per infocare i tifosi che ci cascano. Forza Napoli e forza Carlo. Ma scusatemi, se il tifoso ci casca, non è colpa del conduttore, è colpa del tifoso. Il tifoso ha un'arma che televisivamente si chiama telecomando. L'arma del tifoso è quella di andare a sentire quello che a lui più piace. Quindi se poi si sente preso in giro e si commette peccato mortale nel prendere in giro i tifosi oppure nell'infuocare, perché chi si è da infuocare? Io mi infuoco quando Napoli vince. L'unico modo per infuocare il tifoso è vincere. Più partite si vincono, più man fuoco, e più si infuocano i tifosi. E quello è un bel infuocare. Abbiamo vinto a Genova, ma sono infuocato. Vinciamo domenica come fosse il signore. Mi infuoco ancora di più. Chi infuoca i tifosi contro, se va all'inferno. Se va all'inferno. Vincenzo, buonasera, Forza Napoli.
2: Buon pomeriggio, Forza Napoli sempre. Ciao.
0: Sempre. Ciao, eccoci qua.
2: Tutto augurissimi per il tuo ritorno in pompa magna su questa trasmissione.
0: Grazie.
2: Ci mancavi.
0: Grazie assai.
2: Quando riguarda il Napoli, lasciamo stare i supercritici che non capiscono un tubo, visto che in tante altre occasioni, ben più evidenti di questa, sono stati zitti. Non ti curar di loro, diceva il poeta, guarda e passa. Sì. Veniamo a noi. Due anni fa tu hai dato gli auguri a mia figlia che sposava,
0: sì,
2: Antonio. Non che so bello. Se ti ricordi, stavano in viaggio di nozze alle Maldive.
0: Alle Maldive, eh.
2: Alle Maldive. Due anni dopo, la loro unione è stata allietata, anzi benedetta, per la nascita di una bellissima bambina
0: che
2: si chiama Diletta.
0: Diletta, e allora dobbiamo fare gli auguri ai neogenitori, alla piccola Diletta, e lasciami dire che per Diletta auguro a questa bimba bellissima una vita lunga, piena di soddisfazione e di amore, e che sia completamente tinta d'azzurro, perché azzurro è il colore della passione. Viva Diletta!
2: Bella, sana e napoletana.
0: Bella, sana e napoletana, ovviamente.
2: Un'ultima cosa, durante il gol di De Bruyne,
0: sì,
2: nel momento dell'euforia degli astanti, lei ha avuto un sussulto, ha allargato le braccia e non dimentichiamo che ha gli occhi azzurri,
0: che
2: come certa maglia.
0: Complimenti ai genitori e complimenti a te. Un bacio forte.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Buona trasmissione, con un abbraccio forte forte, ti voglio tanto bene, signora Maria da Pomigliano. E io voglio bene alla signora Maria con tutto il cuore, e ricambio veramente con affetto. Ciao Carlo, bentornato in famiglia, sono stato 2 settimane in vacanza nella nostra amata Napoli. È possibile sapere il palinsesto completo giornaliero di Radio Kiss Kiss Napoli? Grazie in anticipo, un abbraccio, Chicco dal Belgio. Allora, mi faccio aiutare da Simone Zagaria. Si inizia con il nostro mitico pipistrello Manganiello, finisce il pipistrello, c'è il mitico Gianluca Vigliotti, finisce il mitico Gianluca Vigliotti, i due straordinari Marco e Rosario, poi alla fine di Marco e Rosario Radio Gol con il... Ah, cioè a mezzogiorno, hai ragione, avevo rimosso il vecchio mezzogiorno. A mezzogiorno Diego c'è, mi perdonerà Diego, mi perdonerà Gianluca, poi il nostro direttore a partire dalle 13 fino alle 16, alle 16 ci sono io fino alle 18, dalle 18:19 c'è il collega e amico Paolo Del Genio, dopo Paolo Del Genio il calcio della sera con Emanuele Calaiò, e a fianco ad Emanuele si alterneranno, dico bene, i colleghi. Ah, forse, vabbè, comunque c'è Emanuele Calaiò, bomber, punto. Quindi spero di non aver fatto danni, ma mi sono fatto aiutare da Simone Zagaria, aiuto fondamentale, perché qualche vuoto di memoria c'è sta. Oddio, è l'età. Angela, buonasera e forza Napoli.
3: Scordammi ciò passato, simma Napoli paesa.
0: La sorella Angela. Buona.
3: Questa era dedicata a Danielino Rossi.
0: Danielino Rossi.
3: Danielino Rossi. Senti Carle, ma toglimi una curiosità.
0: Sì.
3: Ma abbiamo vinto 1-0 o 2-0?
0: Abbiamo vinto 2-0, il secondo gol è stato scordato, Angioletta carissima.
3: Ah, perché pure che ha messo non con gesto. Che ci fosse stato il fallo.
0: Si sono scordati lo con lei Vergara.
3: Ah, è quello la cosa, capito Carle? Manneggio il diavoletto. Detto come stai? Bentornato a casa.
0: Grazie. Grazie, che bello. Respirare aria di casa mi rende più forte. È una cosa straordinaria. L'aria di casa fa bene a tutti quanti noi.
3: Stai proprio arzillo.
0: Arzillo. Chi i vecchi sono sempre arzillo. In quanto vecchio sono arzillo.
3: Io con raffreddo.
0: Ma non macchiappo.
3: No, è che le problemi. Mo proprio già faccio proprio da scappare.
0: Grande, grande.
3: Ah, ti voglio un mondo di bene.
0: E io di più, grazie Angiolea, veramente grazie con tutto il cuore, grazie.
3: Un buon campionato, raga. Già mi sono giocata la vittoria dello scudetto del Napoli.
0: Bene. Le mani non si vedono, stanno sotto al tavolo, bene così.
3: Sì, e alla faccia di
0: a faccia chi ci va male. E chi ci va bene?
3: A sempre corno d'ena. fanno un saluto, fratello. Allora, prima di tutto a Fredi Azzurra e poi a Anna e Tito da Bellinzona.
0: Bene, li saluto anche io con grandissimo affetto a tutti e due. A tutti quanti.
3: I fratelloni che stanno all'estero, a quelli che stanno fuori la Campania. E forza Napoli sempre, e vi voglio un mondo di bene. E un'altra cosa, sono felicissima che c'è la trasmissione a quest'ora, quindi io faccio il pomeriggio a scuola.
0: È che stio piacere mio, dalle 4 alle 6 ti abbraccio Angioletta.
3: Ciao.
0: Fatemi abbracciare e salutare Giulio Fiorito, il mio amico Giulio Fiorito, che mi scrive questo WhatsApp. Ciao Carletto, il tuo ritorno a Kiss Kiss Napoli è davvero una bellissima notizia. Ci sono posti che non sono semplicemente un lavoro, ma fanno parte della propria storia e credo che per te questa radio sia proprio uno di questi. Sono felicissimo di risentirti qui con la tua voce, la tua energia, il tuo modo unico di fare radio. Ti auguro che questo ritorno sia l'inizio di una nuova stagione, ancora più bella e ricca di soddisfazioni. Ben ritrovato, amico mio, sempre solo, forza Napoli. Grazie. Un WhatsApp del genere ti emoziona. E quando alla mia età e dopo tanti anni di lavoro io mi emoziono nel leggere un WhatsApp, vuol dire che mi piace ancora fare questo lavoro e lo voglio fare ancora, se Dio me ne darà la forza e se ovviamente chissà me ne darà l'opportunità di farlo per tanti altri anni ancora. Grazie Giulio. Poi la passione è legata ovviamente alle vicende del nostro amatissimo Napoli. Ciao Carlo, volevo ricordare all'amico di prima che il poeta, ovvero Dante, non diceva non ti curar di loro, bensì non ragioniam di loro, ma guarda e passa, o segui e saluti e forza Napoli sempre. Franco, buonasera, forza Napoli!
4: Bentrovato, bentornato.
0: Allora, grazie.
4: Carlo, io sono tifosissimo del Napoli da sempre.
0: Sì.
4: Però noi dobbiamo essere tifosi e pure sportivi.
0: Sì.
4: Io come dico che il gol di De Bruyne, perché nell'anno scorso qualche rigore così, l'abbiamo avuto pure noi. Allora io penso che là era fallo, come era fallo d'espulsione il fallo di Çalhanoğlu che ha avuto l'ammonizione. Là era il conto che ha visto la partita.
0: No, però io ti faccio adesso un esempio.
4: Però di verità, là per me non è gol, è fallo. Poi non so le regole.
0: Le regole non cambiano, le regole sono sempre le stesse. La linea di Orsato è quella di far giocare un po' di più. L'anno scorso,
4: sai io cosa ho capito? Di bello l'anno scorso ha arbitrato sempre un Napoli-Genova, che l'ho sentito ieri, non mi ricordavo, che fece un grande errore. Non vorrei che ci ha ricambiato l'errore dell'anno scorso.
0: No, nessun errore ha fatto l'anno scorso di bello. No, ti dico di più, l'anno scorso. Allora, innanzitutto ogni campionato dobbiamo metterci una pietra sopra e non fare riferimento agli anni scorsi. Questo vale per il Napoli, vale per tutti. L'anno scorso in Atalanta-Napoli Zaleski spinge a due mani Pasquale Mazzocchi. Pasquale Mazzocchi cade, parte l'azione, l'Atalanta pareggia. In tutti i salotti televisivi d'Italia nessuno quel giorno ha rimarcato la spinta a due mani di Zaleski su Mazzocchi. E poi te ne dico un'altra. In casa quando c'era ancora qui c'è Cavaraschelia col Como, spinta a due mani sulle spalle di Cavaraschelia, calcio di rigore non concesso al Napoli. Quindi se proprio la vogliamo dire tutta e cominciamo a fare quello che è successo, non la finiamo più. Restiamo a Genoa-Napoli di sabato sera, non è mai fallo.
4: Ti posso dire una cosa?
0: L'errore lo commette Vasquez che si impunta con i piedi sul pallone.
4: Ti posso dire una cosa?
0: Certo.
4: Non mi sta nemmeno bene quando uno oggi ha detto là perché era De Bruyne, se era un altro calciatore il gol non lo dava.
0: No, forse puntualizzando la personalità del calciatore, non lo so. Boh.
4: Poi ti dico l'ultimo, ma i due ragazzi delle ore 16 che fine hanno fatto?
0: Ci sono io alle ore 16.
4: E i due ragazzi che fine hanno fatto?
0: Vedremo quelle che saranno le decisioni dell'azienda.
4: Va bene, comunque grazie, complimenti.
0: Grazie a te, un abbraccio forte a te. Carlo, finalmente sei tornato al tuo posto, è mancata immensamente la tua voce a tutti noi. Fratello Azzurro, bentornato a casa, Luca, grazie. Ciao grande Carlo, bentornato anche da parte nostra, forza Napoli, sempre un abbraccio. Anna e Tito da Bellinzona e poi da Bellinzona vado a Parigi virtualmente a salutare il mio caro amico Salvatore Reccia. Carlo, bentornato a casa, sempre forza Napoli. E caro Salvatore, non ci accira nessuno. Che come si dice in francese? Non ci accira nessuno. Ma chissà. Pubblicità.
5: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto e incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
6: 000 Cerciello Auto.
5: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
7: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bagnatostazione.
1: Bellissimo.
0: Ma voi ce la conosco.
1: Ma poi. È mai possibile che è Carlo Alvì? Sono tornato.
0: Ah, lo staff di Radio Chicchitta è completo. Condigo e Luca, e te pomeriggio.
1: Grazie.
0: Blindati.
1: Grazie.
0: È iniziata, Carlo. Lei ci devi sopportare.
1: Voglio, sarà un grande piacere. Tra l'altro, lo dico a te, lo dico a tutti: dalle 4 alle 6 del pomeriggio, dobbiamo stare insieme qui a casa Calcio Napoli.
0: Bravo, va benissimo che l'orario di studio, se non mi scrivono clienti, ti rompo le scatole.
1: Ma pure se stanno i clienti, tu metti lo stesso, magari.
0: Ma sto fuori, sto a Grosseto, per caso tutti i baristi milanesi ti orrendino.
1: Buoni, fresci panza così.
0: Sono una battaglia.
1: Ciao Raffaele.
0: Buon pomeriggio e buona programmazione.
1: Ciao, e forza Napoli sempre. Ciao. Simpaticissimo l'amico di Grosseto. Ciao Carletto. La cosa più squallida del gol di KDB sono state le parole di Daniele De Rossi. Ha chiuso la sua carriera da calciatore con un totale di circa 150 cartellini gialli, 15 espulsioni in 600 presenze ufficiali. E poi stanno tutta una serie di nefandezze che per amore del calcio politico onesto non mi va neanche di leggere. Gianni, buonasera, Forza Napoli.
2: Fratello, c'è bisogno di Forza Napoli.
1: Ma che bella voce, amica! Non lo devi dire, Forza Napoli.
2: Allora, io a te domande non te ne faccio, che te parliamo solo di fede. La fede è basta. Però un'incoerenza, visto che tu lo sai che ho fatto l'arbitro per 16 anni, no?
1: Sì.
2: E ho dei contatti ancora con dei colleghi che arbitrano pure in Serie A.
1: Dimmi.
2: Qui no? Si stanno lamentando del fallo di De Bruyne, il cosiddetto fallo di De Bruyne.
1: Presunto fallo di De Bruyne.
2: Scusami una cosa, a me siccome l'anno scorso si sono lamentati per un campionato intero di questi falli, falletti, questi rigori, rigoletti. Praticamente Ossato ha tracciato una linea all'inglese, diciamo, no? Che il gioco del calcio è un gioco di contatto e che questi falli in area di rigore, che non è solo il difensore che deve pensare all'attaccante che deve fare la simulazione a buttarsi a terra, ma anche il difensore deve pensare a difendere, ma non a cercare il fallo per far annullare il gol. E hanno tracciato questa linea di non fischiare troppo frequentemente questi falli, che poi di contatto, perché nessuno fa.
1: Adesso se lamenta.
2: Poi se lamentano perché è capitato a noi. Allora non andiamo dietro a queste cose, non ci facciamo fa. Solo questo io dico.
1: Grazie.
2: Fregare.
1: Ciao, voglio.
2: Ok, fratello, io ti sempre bene.
1: E io di più. Ciao Gianni.
2: Ciao.
1: Zio Carlo, mamma mia, che bello sentire di nuovo la tua voce. C'è un pubblico che ti ama perché difendi il Napoli a spada tratta. Ti voglio bene, un nipote spagnolo, Michele. Ritrovarti è stato un colpo al cuore, addirittura. Ma di quelli belli, scrive questo amico, va bene così. Paolino Siniscalchi, per me sei rimasto una certezza incrollabile, esattamente come il lavoro viscerale per il nostro Napoli. Grazie Paolino. Le frequenze cambiano, le radio passano, ma ci sono voci e persone che non sbiadiscono mai. Di Carlo Alvino ce n'è uno solo, inclonabile. Ma questo me lo conservo, questo WhatsApp, per i momenti di me lo vado a rileggere. Ci salutiamo? Sì, è arrivato il momento di chiudere questo primo appuntamento con Qui Casa Calcio Napoli, il primo di una serie infinita, spero, di appuntamenti ogni giorno, lunedì, venerdì, 16-18. Grazie a Simone Zagarini in regia, adesso la voce inconfondibile di Vincenzo Perna per il notiziario. Forza Napoli sempre e non ci accire nessuno. A domani, ciao!
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, pestato a morte per i pochi euro raccolti con l'elemosina a Caserta, ancora sotto shock per la fine di Guido Roviello, 62 anni, picchiato mercoledì scorso in piazza Sant'Anna da un altro senza fissa dimora e poi morto venerdì 21 agosto in ospedale. La Guardia di Finanza di Caserta ha fermato il presunto responsabile, un cittadino ucraino, anch'egli clochard come Guido, per omicidio aggravato da futili motivi. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore i filmati delle telecamere cittadine, ma anche un video girato proprio durante il fatto, da cui emerge come nessuna persona, compreso colui che ha filmato il tutto, sia intervenuta per fermare il violento pestaggio. Ancora cronaca: in casa aveva due serre per coltivare ed essiccare marijuana.

0: Siena. Per questo un 23enne di Agropoli in provincia di Salerno è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione e coltivazione di droga ai fini di spaccio. Sequestrati circa 285 grammi di marijuana, 5 piante, materiale per il confezionamento e 3.750 euro in contanti. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Agropoli nel corso di un servizio di controllo del territorio. La procura di Vallo della Lucania ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto e l'applicazione di una misura cautelare. Sempre cronaca, un turista francese 58enne è rimasto ferito dopo essersi tuffato dagli scogli dei bagni della Regina Giovanna a Sorrento. L'uomo è stato soccorso dalla Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni ed è stato recuperato in evidente stato di shock. Dopo essere stato posto in sicurezza, l'uomo è stato trasferito in ospedale. Cambiamo argomento. Record di nascite all'ospedale di Giuliano in Campania. Dalle 14 di ieri a quelle di quest'oggi ben 10 mamme hanno partorito i propri piccoli. L'età media delle pazienti che si sono rivolte all'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del San Giuliano è di 30 anni. Dei 10 neonati, 7 sono femmine e 3 maschi. La struttura di Giuliano, infatti, è uno dei punti nascita più importanti della provincia di Napoli, con circa 850 parti all'anno. Il primo per volume dell'ASL Napoli 2 Nord, seguito da Pozzuoli, Frattamaggiore e Ischia. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli riprenderà domani gli allenamenti a Castel Volturno in vista del secondo impegno di campionato e programma al Maradona per la prima casalinga contro il Como di Fabregas. Intanto il nuovo acquisto Badia Scilla ha salutato i tifosi attraverso i social. È un grande onore per me entrare a far parte di un club così prestigioso e ricco di storia, ha scritto il difensore francese, che poi ha concluso: pronto a dare tutto per questa maglia e per questa città. Forza Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: Kiss Napoli Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Martedì 25 agosto sulla Campania con tempo variabile, poiché il territorio è lambito dal passaggio di una veloce perturbazione responsabile di un po' di nubi sull'area settentrionale, con anche isolati piovaschi, ma per lo più di breve durata. Non mancheranno ampi spazi assolati altrove, il tutto con clima ancora caldo di piena estate e temperature diurne comunque in contenuta diminuzione. Saranno prossime ai 31-33 gradi in diverse località. Forza la ventilazione da ovest a sud-ovest, moderata tratti tesa, anche il moto ondoso sarà in conseguente aumento. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Salvi riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
3: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio e benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto tutti i giorni dalle 18 alle 19. Iniziamo subito parlando del Napoli che vince a Genova e soprattutto, forse no soprattutto, e parliamo anche velocemente delle polemiche che hanno fatto seguito a questa vittoria del Napoli. Per dire una cosa diversa, cioè non voglio tornare su era rigore, non era rigore, perché qualsiasi cosa io dica, insomma, si sa che siamo tifosi del Napoli, per quanto possiamo sforzarci ad essere obiettivi, si pensa che il nostro parere è condizionato dal tifo e quindi lasciamo perdere questo. Dico solamente che ho sempre, Napoli escluso, quindi anche non parlando del Napoli, ritenuto ingiusto il passaggio regolamentare che prevede che i difensori possono fare delle cose e che gli attaccanti non le possono fare. Cioè mi sembra una stortura regolamentare del calcio da sempre, l'ho sempre combattuta. Cioè, mi spiego meglio, se quella spinta la riceve De Bruyne, ci danno rigore? Probabilmente no, ma non perché non lo vogliono dare a Napoli, perché i rigori, si dice, per essere rigore deve essere qualche cosa di più importante. Non sta scritto da nessuna parte questo. I falli sono falli. Nel basket non si fa un distinguo tra un fallo e un altro se sei difendente o attaccante. Non capisco perché nel calcio il difensore può accentuare, può simulare e guadagnare la punizione, l'attaccante se lo fa viene esposto al pubblico ludibrio. Questo non mi è mai piaciuto. Quindi partendo da questo assunto, che è una mia convinzione che spero venga combattuta, poi dopo possiamo ognuno avere la nostra opinione sull'episodio di sabato. Però quello che invece è da commentare è che tutti quelli che coro unanime si sono schierati sull'opinione estrema dello scandalo, addirittura hanno gridato allo scandalo per questa decisione, e non c'è stato nessuno presente nelle trasmissioni nazionali che ha potuto dire una cosa diversa. Un provocatore filo Napoli che andava lì e diceva no, per me doveva essere ammonito Vasquez per simulazione, giusto per alimentare un po' il dibattito. No, nessun dibattito, tutti a dire la stessa cosa. Benissimo, anzi malissimo, ma malissimissimo è quello che poi accade dopo, perché lascia che nelle loro televisioni, nelle loro trasmissioni sappiamo che non è che ci amino molto, ma poi ce li ritroviamo tutti quanti a casa nostra, la sapete la mia vecchia battaglia, ce li ritroviamo tutti a casa nostra, in tutte le nostre trasmissioni ce li ritroviamo, che vengono a fare i bellini perché si devono prendere il gettone, come se a Napoli non ci fossero giornalisti in grado di parlare del Napoli. A Napoli ci sono giornalisti in grado di parlare del Napoli, ce ne sono tanti, e non lo sto facendo per me il discorso, perché io sto in radio, sto in televisione, sto dovunque, non ho problemi di spazio, riesco a esprimere liberamente la mia opinione dovunque, ma ce ne sono tanti altri napoletani bravi che non trovano spazio. Perché? Perché dobbiamo chiamare quelli da fuori, che poi sono gli stessi che quando stanno, diciamo come si usa dire, sul nazionale, se possono dare una botta al Napoli non si tirano mai indietro, quando vengono a Napoli si prendono quello che si devono prendere. A me questo non è mai piaciuto, l'ho sempre denunciato, è una battaglia che continuo a fare, è una battaglia che ho perso, perché diciamo che un po' di editori e un po' di produttori delle trasmissioni televisive e anche un po' radiofonicamente della nostra regione, tutti amici miei per carità, li saluto tutti, gli editori e i produttori delle trasmissioni sportive, questo mio ragionamento non lo recepiscono assolutamente, la vedono diversamente, dicono che è utile invitare questi qui e va bene così. I tifosi invece sono dalla parte mia, la pensano come me. Fabio Esposito in regia, al telefono 081 546 6873, i messaggi WhatsApp 342 00 00 100, a telefono Salvatore.
1: Parole sante Paolo, carissimo Paolo.
0: Ciao,
1: è tornato e ci sei mancato tantissimo.
0: Grazie.
1: Allora Paolo, soprattutto in alcune zone di campo fischiano certi falli, in altre zone di campo non li fischiano, ma al di là del fallo di rigore, che per me è soggettivo, no? È interpretazione, ci può stare come non ci può stare, è una situazione borderline. Io ti volevo chiedere, ma noi tifosi di tutte le squadre siamo disposti ad accettare questo nuovo metro di giudizio? Perché poi può capitare anche a noi domani che Rachmani magari spinge Colombo.
0: Guarda, io se vedo che c'è uniformità ti anticipo la mia posizione, non quella di tutti i tifosi, non posso anticiparti la mia, Salvo. La mia è che se domani mattina viene spinto Rachmani e l'arbitro fa proseguire l'azione nella stessa modalità che ho descritto prima, no? Per me si deve continuare a dare gol. Per me si deve continuare a dare.
1: Esatto. Sono d'accordo, bisogna avere uniformità in tutte le partite.
0: Perché ragazzi, ma qua nessuno ha detto sta cosa, ma non ci prendiamo in giro. Ma i difensori perché quando proteggono il pallone appena vengono sfiorati vanno giù e subito calcio di punizione? Perché la devono smettere pure i difensori? Abbiamo fatto la battaglia contro i simulatori per ottenere i calci di rigore, facciamo la battaglia pure dal lato opposto, no? Perché non la dobbiamo fare?
1: Certo.
0: Perché quella, come se quella simulazione... Diciamo la simulazione di Quadrado che andava a prendere, tanto per fare due nomi, la simulazione di Quadrado non si può fare più perché il VAR ti smaschera e quindi quei rigori lì meglio non simulare per fare. Ma la simulazione scuola Chiellini, tanto per fare un nome, che appena toccato si buttava a terra, quella è ancora consentita a tutti i difensori. Invece no, basta.
1: Esatto. Paolo, ti saluto con due domande. La prima... se questo Lang e questo Lucca sono da cedere o da tenere, e la seconda, tu inizieresti la partita col Como come abbiamo finito quella col Genova, cioè col 4-2-3-1?
0: Sì,
1: grazie e ti ascolto.
0: Allora, per quanto riguarda Lucca e Lang, se si trova di meglio, io non voglio cambiare posizione velocemente, la mia è quella lì, che se riusciamo a trovare di meglio... bisogna cambiare, sono buoni giocatori quest'anno, sicuramente se restano faranno meglio dell'anno scorso. Qualcuno mi potrà dire non è che ci vuole molto a fare meglio dell'anno scorso, però meglio, quanto meglio non lo so, ma meglio, e quindi potrebbero pure restare. Però io sono dell'idea che se abbiamo le opportunità per migliorare, miglioriamo, no? Perché comunque si può trovare qualche cosa per migliorare, onestamente. Quanto riguarda lo schieramento non lo so. So che deve scegliere con molta attenzione Allegri anche in base al tipo di partita che si immagina possa venire fuori. Non voglio già parlare di Napoli-Como perché c'è tutta la settimana di tempo, ma non viene fuori un tipo di partita uguale, cioè nel senso il Como non è che giocherà con quell'aggressività e poi si spegnerà come si è spento il Genova. Il Como ha una sua organizzazione, è in grado di tenere i suoi ritmi e le sue qualità di gioco, di esprimerle per tutti i 90 minuti, quindi il piano gara aspettiamo che si stanchino, non è proponibile contro squadre forti come il Como, quindi lì bisogna da subito giocare meglio. Il Napoli non può avere un primo tempo come quello di Genova e pensare di farla franca contro il Como, deve fare un primo tempo migliore sicuramente. Ciro.
2: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere parlare con te, bentornato Paolo, bentornato il campionato.
0: Grazie.
2: Paolo, sull'episodio del gol, io credo che non si possa gridare allo se si viene dato quel gol, si è tolto. Perché se ce l'avessero tolto quel gol, secondo me neanche noi dovevamo gridare allo scandalo, perché quella mezza manata ci sta, quindi ci può stare in entrambi le cose.
0: Diciamo una cosa sola, che da quello che ho capito, dalle direttive che sono arrivate, quel gol chiaramente hai ragione tu, no? Si può dare e si può non dare, cioè si può fischiare la punizione e non fischiarla. Sarà molto difficile vedere che il VAR corregga questo tipo di situazioni. Questo non accadrà, cioè quando decide, ha deciso per il gol, se decideva per la punizione era inutile protestare, era punizione.
2: Paolo, ti volevo fare un'altra domanda, a livello tattico ti è piaciuto il Napoli? Perché io ho visto alcune cose a livello tattico, alcune uscite dal basso, che non erano molto fluide, per esempio,
0: no, abbiamo fatto fatica bestiale, non è che non erano molto, sei stato bravo a dire non era molto fluido, perché il primo tempo abbiamo fatto una fatica bestiale a uscire, ma l'ha detto anche Allegri, non c'è bisogno che lo dico io, l'ha detto anche Allegri che tecnicamente abbiamo sbagliato, e lì se tecnicamente sbagli gli avversari prendono fiducia e ti vengono a pressare come gli invasati e fai fatica. Se invece tecnicamente tu riduci un po' la volontà degli avversari, cioè li annichilisci la volontà degli avversari, se tu fai due o tre uscite fatte bene tecnicamente e ti faccio vedere come prestano con meno intensità loro dopo, quindi
2: Paolo, ma
0: si può rimediare meglio.
2: Ma secondo te questa poca fluidità,
0: io ho una mia idea, guarda, che non è di natura limiti, certo qualche difensore con i piedi o qualche centrocampista che viene, i centrocampisti non si sono bravi, però io sono per i movimenti, Io sono per i movimenti, per l'organizzazione dell'uscita dal basso che non mi entusiasma. Poi ne parleremo con Allegri quando sarà il momento. Io per esempio non sono entusiasta del fatto che restiano a quattro allineati per costruire, perché l'ampiezza...
2: Io ho visto solamente un inserimento di Anghissà al primo tempo.
0: Qualche volta sì, venivano, però a me non piace che gli esterni siano allineati con i centrali. Gli esterni... Sì. Uno deve stringere, si fa l'uscita semmai a tre, e un altro si deve alzare, perché inizialmente bisogna cercare linee di passaggio verticali e poi andare in ampiezza più avanti. Infatti col 3-2 tu l'ampiezza la trovi direttamente nei quattro dietro la prima punta. Oramai tutte le squadre escono così, poche escono allineate a quattro, e noi non so perché usciamo così, e infatti non usciamo bene.
2: Ma questo quindi sarà solamente un fatto di condizione di gioco, non è
0: di convinzione di Allegri di fare qualcosa di diverso, più che di condizione. Si deve convincere Allegri. Ciao, grazie Ciro.
2: Ciao, grazie.
0: Allegri pensa che sia legato al discorso tecnico. Io invece andrei un attimo più in profondità, con tutto il rispetto per quello che ha detto Allegri. Perché tecnicamente abbiamo queste difficoltà? Vogliamo così troncare il discorso? Abbiamo difficoltà, come ha fatto Allegri, no, abbiamo avuto difficoltà tecniche e ce ne siamo accorti, mister. Però perché le abbiamo avute? Perché i giocatori sono scarsi tecnicamente? Non credo. O perché il posizionamento non è quello migliore per provare a uscire sulla pressione avversaria? Io farei un focus più Allegri e il suo staff più sulla seconda che ho detto. Peppe.
3: Ciao Paolo, buonasera, ben ritrovato.
0: Ciao.
3: Paolo, per quanto riguarda, vorrei fare due riflessioni, una di campo e una, diciamo, voglio dire, tattica. Allora, per quanto riguarda De Bruyne, io che ho giocato, diciamo, a discreti livelli negli anni 80, se avessi fatto una cosa del genere il mio mister mi avrebbe appeso al muro, perché quella palla lì a me intendiamo di spazzare l'aria. Invece cosa si sta innescando? Ma già da anni che, come hai detto tu, al minimo tocco si fermano, aspetta il tocco, ma è una spinta, è un tiro dietro alla spalla, vanno giù. E sta cosa qua onestamente deve finire, come la stessa cosa che gli attaccanti, i centrocampisti vengono toccati sul petto, le mani sul volto, rotolano a terra. Io le squalificherei per 5 giornate a tutti quanti, perché il calcio è un'altra cosa.
0: Cioè, mi sembra che le lamentele di tutti, siamo tutti d'accordo a lamentarci sulle simulazioni e sul fatto che si accentuano le cadute, ma dobbiamo lamentarci solo quando lo fanno gli attaccanti, perché quando lo fanno i difensori è consentito? Io questo non sono mai riuscito a capire. Ecco quello che ci voleva, non fare la battaglia pro Napoli, ma introdurre nelle trasmissioni nazionali questo tipo di tematica. Ma un fesso di noi che sta lì e dice sta cosa potrebbe essere utile, non io, perché lascia perdere, figurati se sarò io, mai, ma qualcun altro che può dire una cosa del genere. Niente, tutti quanti con la stessa cosa. De Rossi grida allo scandalo più grande della sua carriera, che poi qua per fortuna c'è una cosa che ancora ci aiuta, la memoria, e quindi aiutandomi la memoria io mi ricordo gli interventi di De Rossi. Una volta De Rossi, con tutti il prendetela per buona De Rossi, io una volta a De Rossi gliel'ho detto di tutto, non voglio dire l'ho riempito di male parole perché non si può dire, però non è che ci manca molto perché io l'abbia fatto, l'ho criticato, usiamo questo eufemismo, pesantemente in radiocronica, perché fece un intervento a gamba alta su Hamsik che a momenti lo decapitava. Non ve la ricordate? Un Roma-Napoli all'Olimpico che è stata impunita perché non l'ha colpito, ma se lo colpiva, oltre all'espulsione, probabilmente Marek se ne andava all'ospedale per 3 mesi se gli andava bene. Quindi un giocatore che non può fare lui, non può dire lui la frase "non ho mai visto cose simili", non la può dire.
3: Paolo, per quanto riguarda poi l'uniformità, no, che tutti, come hai detto, come hai giustamente evidenziato tu, io penso una cosa, che forse non faccio parte dei malpensanti, no? Dico, anche l'Inter, il primo gol per me è fuori gioco, no? È stata distogliendo l'attenzione dall'Inter, pure per quanto riguarda, vedi, la stessa uniformità, la stessa veemenza, oserei dire, non la vedo, perché, cioè, per quanto riguarda l'intercettazione di questa famosa inchiesta, che poi è stata, non si sa che fine ha fatto, dove c'è l'arbitro che dice, capo degli arbitri che dice, se l'Inter vince siamo tutti quanti a posto, questa è un'affermazione gravissima, sto tema non si tratta più.
0: Il problema è sempre lo stesso, Peppe, può darsi che non è successo nulla, che non c'è nulla di scandaloso, però ribaltiamo un attimo lo scenario, il Napoli si trovava al centro di queste intercettazioni, e sa che ci consegnavano a noi, facevano le trasmissioni di 3 ore su questo argomento, invece viene toccato così velocemente e poi messo da parte. Ripeto, può darsi pure che è giusto trattarlo così, quell'argomento, però se era il Napoli la società coinvolta, ragazzi, non scherziamo, l'informazione è chiaramente da una parte, da quella parte lì, e noi non ci siamo in quel gruppo di potere, non siamo rappresentati. Quello che io dico è che almeno noi la nostra roccaforte ce la dovevamo fare, e qui non dovevano venire loro a mettere poi anche piede nelle nostre trasmissioni. Purtroppo questa è stata la nostra debolezza, che siamo veramente cornuti e mazziati, veramente siamo fatti, da questo punto di vista io ce l'ho con tutti quelli che lasciano spazio, ma dice, ma tu che vuoi fare? Vuoi chiudere le frontiere? Che vuoi fare? No, semplicemente io dico che noi siamo in grado di fare le trasmissioni con le nostre risorse. Ci sono tanti, io, e non è il problema, ribadisco ragazzi, lo sapete, non è il problema mio, io ci sto nelle trasmissioni. Il problema è che tanti altri giornalisti napoletani bravi non ci stanno nelle trasmissioni perché devono lasciare la loro poltrona a questi che vengono da fuori. E non ne abbiamo bisogno, perché tra l'altro sono persone che non è che seguono tutti i giorni il Napoli, quindi possono essere pure bravissimi, non voglio discutere la loro bravura, però la loro preparazione sull'argomento Napoli non può essere mai pari alla nostra, che ci svegliamo la mattina e ci andiamo a coricare la sera parlando del Napoli tutto il giorno.
3: Paolo, lasciami solo una cosa tecnica, voglio sapere, e ti saluto. Per quanto riguarda la partita, Spinazzola, come l'hai visto? Per me onestamente su quella fascia abbiamo bisogno di qualcosa, perché l'ho visto che si accavallava con Allison, perdeva i tempi di gioco, non gli dava la palla e non sapeva cosa fare. Un tuo parere, ti ringrazio.
0: Il meglio Spinazzola lo dà quando mette i piedi sulla linea laterale, il meglio Allison lo dà quando mette i piedi sulla linea laterale, non so se proprio coppia. Non so se funzionano bene insieme, sono due grandi giocatori, non so se è il miglior accoppiamento possibile su una fascia, sinceramente. Marco.
4: Ciao Paolo.
0: Ciao. Sì, bene, bene.
4: Ciao Paolo, scusami, due cose rapidissime, anche se provo a sentire la tua dopo, anche se c'è la musica, se posso. Una sul Napoli e una sull'episodio. Sul Napoli, purtroppo io penso che continuo a pensare che manca qualità in qualche individuo, e credo purtroppo che nel centrocampo Anghissà purtroppo è nella sua fase, nel suo ciclo finito per me a Napoli, secondo me, visto che sta in scadenza, cosa che non avverrà chiaramente, però secondo me Anghissà andava sostituito con un giocatore forte a centrocampo. Purtroppo Højlund purtroppo non ha quella qualità che ti fa la sponda sempre, ma la riesce a fare ogni tanto. Se manca il secondo centrale vicino a Rachmani si fa fatica, l'uscita a 4 in linea non va bene, quindi è un discorso tattico, ma per me è anche un discorso di qualità proprio dei giocatori. La seconda sull'episodio, purtroppo sull'episodio io faccio un discorso molto più generale, a me mi sembra quasi preventivata la cosa. Parlando di sistema, purtroppo io devo parlare di sistema inteso come Lega Serie A, medie nazionali e AIA piuttosto che Procura Federale, eccetera. Quindi se mettiamo tutto in un guardatore possiamo parlare di sistema. Un po' come l'episodio che vinto alla sesta settima giornata in Napoli-Inter l'anno scorso, che era un rigore che ci poteva stare, voglio dire. Cioè,
0: ne hai parlato per un anno.
4: Anche no, però dando un aiutino tra virgolette anche mediaticamente a Napoli nelle prime giornate, quando i punti contano di meno, dopo quell'episodio è potuto, il Napoli poi da lì in poi ha avuto,
0: si è girato 4, tutto 5, storto 6, sulle decisioni arbitrali successive, sì. Speriamo che non accada di nuovo, però la pressione che mettono in queste trasmissioni non è che lo fanno in maniera subdola, parliamoci chiaro, lo fanno per mettere pressione. Ragazzi, avete favorito, il messaggio che vogliono, che sono riusciti a far recapitare agli arbitri è molto sottile. Avete favorito il Napoli, mo basta, non lo favorite più. Questo è perciò loro fanno questo martellamento.
4: Esatto, io preferivo che finiva 0-0 la partita e non ci danno il rigore, perché mo hanno la scusa per darci 10 episodi contro. E diranno ancora sì, ma tu Vergara, De Bruyne, eccetera eccetera.
0: Perciò è un problema serio che il Napoli non so se poteva affrontare, parlo della società, se il Napoli poteva affrontarlo diversamente, non lo so, sinceramente su questo non mi sento di fare una critica al Napoli, perché non so se il Napoli ha la forza, il potere per poter dire a queste trasmissioni: ragazzi, calmatevi un po', noi siamo una realtà del calcio italiano, nei nostri riguardi calmatevi un po'. Cioè, mi sembra che molti ex calciatori, molti giornalisti, molti opinionisti sono chiaramente rappresentativi di alcune società, e non c'è il Napoli tra queste. Poi dopo vedo rappresentare da una trasmissione nazionale il Napoli non c'è proprio, in altre non ci sta quasi niente, e in un'altra è rappresentata da uno sportivo che tutti stimiamo, abbiamo fatto tutti quanti il tifo per lui, che è Clemente Russo. Però chiaramente non è né un giornalista, né un ex calciatore, non è uno che si avventura in una polemica, è un tifoso del Napoli, ma non è che entra in polemica con quelli che sono figli di una buona donna del mestiere, come tutti noi, no? Che siamo esperti di una polemica televisiva, eccetera. Chiaramente non è il terreno suo, dovrebbe andare a fine a cazzotti per vincere lui, eh? Purtroppo non va a finire così.
4: No, ma purtroppo questo è un problema che va anche nella società, nella politica, purtroppo nel calcio, che è una buona rappresentanza, e lo stesso abbiamo lo stesso problema. E quindi è un discorso che è molto più largo, che mettono a Clemente Russo lì che rappresenta virgolette il Napoli, non è un caso, mica chiamano a te,
0: no.
4: Perché tu poi dopo li metti un po' in difficoltà, voglio dire. Oppure anche purtroppo devo fare una critica in questa radio, che molti personaggi vengono anche chiamati. Diciamo tu sei un caso isolato che porta avanti questa battaglia.
0: Hai detto bene, io sono isolato.
4: I giornalisti locali purtroppo hanno una fama di diventare dei punti di riferimento per i giornalisti nazionali, e per farlo, per diciamo non stare in cattivi rapporti, fanno di tutto, si venderebbero anche la mamma, quindi figurati.
0: È una scelta che bisogna fare, una scelta che bisogna fare tra avere rapporti con quelli, diciamo, che rappresentano il potere, e invece ritenere che il potere siete voi, come penso io, cioè il potere è la gente mi segue e mi dà forza, perché poi tutti quanti lo sanno, che per fortuna sanno i numeri che lo dicono, che mi seguite in tanti e mi apprezzate in tanti, e quindi potrò rompere le scatole ma vengo chiamato lo stesso. È una strada, io ho scelto questa, altri hanno scelto quella lì, che alla gente piace meno. A me non piace non piacere alla gente, anzi ci tengo molto alla gente, perché mi sento facente parte della gente, della tifoseria, e quindi ho fatto questa scelta. È semplice la spiegazione.
4: Non lo faccio orare, Paolo, purtroppo anche in questa radio vedo molto purtroppo queste cose qua, però io chiamo solo per 18 in poi. Termino e ti saluto. Purtroppo prepariamoci una serie di episodi contro, che con queste regole che a noi non ci sono.
0: Diciamolo.
4: Perché il fatto che se andrà meno al VAR per noi Napoli non è buono.
0: Non è diciamolo, purtroppo tu lo stai dicendo, io sono d'accordo con te che è un motivo di preoccupazione, però ce lo stiamo dicendo fra di noi, caro Marco. Non è che c'è qualcuno che è sempre presente in queste trasmissioni poteva dire adesso la smettiamo, perché sennò va a finire che poi per il Napoli succede quello che è successo l'anno scorso, come hai detto tu correttamente, che per mezzo episodio forse favorevole, poi ce ne sono stati 10 molto meno sottolineati sfavorevoli. Grazie Marco.
4: Abbiamo dovuto aspettare il rigore di Genoa, ora ci vuole con Vergara, quando i punti poi comunque il Napoli
0: era
4: fuori
0: dalla
4: lotta sostanzialmente. Quindi
0: dopo lo scandalo che là c'era da usare questa parola, che bisogna usarla con parsimonia, lo scandalo vero negli ultimi anni non è stato, come dice De Rossi, Genoa-Napoli, ma è stata Atalanta-Napoli, se vogliamo parlare di episodio incomprensibile e scandaloso.
4: Mi sembra un quadro già fatto apposta per poi fare delle cose dopo, capito? Mi sembra.
0: Grazie Marco, grazie, devo andare in pubblicità.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Tantissimi messaggi, quindi chiedo subito scusa perché non li posso leggere tutti, non c'è tempo. Leggo qualcuno, ringrazio Domenico per i complimenti, mi chiede se la squadra, pur non giocando bene, ha vinto. Questo è il cinismo delle grandi squadre, serve anche questo, ma il primo tempo bisogna migliorarlo, ripeto, l'ha detto Allegri, lo dico anch'io. Sì, grazie anche a Dario per i complimenti, competente a livello tattico. Ti volevo chiedere, non ritieni che Allegri pensi più alla fase difensiva che offensiva? No, lo ritengo, ma Allegri lo dice praticamente. Inoltre, tutte queste polemiche sul gol non credi siano eccessive? Sicuramente l'abbiamo anche questo già detto. Ieri ho visto Østigard e Asa, non credi che ci sia una lacuna di occhi esperti nel valutare i calciatori nel Napoli? Grazie e complimenti, questo amico che si chiama Lino. Ma Asa io ci avrei puntato, era anche under sinceramente, e anche Østigard non è male come difensore, però poi a un certo punto bisogna fare delle scelte, anche perché alcuni giocatori vogliono giocare, ecco, questo succede. Poi andiamo da come si fa a tollerare certi, aspetta un attimo, eccolo qua. Come si fa a tollerare certi commenti di persone che intervengono e parlano di sistema la prima giornata? Mi spiace che tu assecondi questi concetti. No, vabbè, non sarai Umberto. Mi dispiace che ti dispiace, ma non ci posso fare niente. Qua accettiamo tutti i pareri, quello degli altri lo devi rispettare, come ne rispettiamo il tuo, che è diverso da quello degli amici che hanno chiamato. Qui, questo cos'è? Allora, nessuno parla di questo, è questo, ragazzi, però non mi mandate 6 minuti prima. Ah, il gol dell'Inter, sì, e va bene, non lo so, quello forse era da convalidare, perché la nuova regola prevede che se non è sulla traiettoria il tiro girava, quindi forse è da convalidare quello, devo dire la verità, le direttive dovrebbero essere queste ormai. Non tutte le spinte sono uguali, come faranno gli arbitri a mantenere la stessa linea di giudizio? Pensi che le contestazioni ci saranno sempre? Saluti Edoardo. Vabbè, questo è vero, però una linea guida può essere quella lì di capire la situazione, se si accentua, se il difensore cerca di risolvere il problema andando giù facilmente. Ecco, questo secondo me è il tentativo che bisogna provare, poi vediamo come va, a evitare che questa cosa continui. Contro il Como dobbiamo giocare bene, non dobbiamo avere paura del Como, dice questo amico, sicuramente. Intanto scusate se sono lento tra un messaggio e l'altro, però mi esce ogni volta la finestra, è successa sta cosa di default, entra ogni volta la finestra di bloccare, no, qua non blocchiamo nessuno, però sta finestra entra e quindi improvvisamente non riesco più a vedere tutto il messaggio. Andiamo a qualche altro messaggio. Antonio Giordano, che è un omonimo sia del collega che del professore, scrive dal Messico: sei grande, sai di Neres, forza Napoli sempre. Ma Neres era in panchina, io credo che non sarà tra molto che incomincerà ad avere qualche minuto. Sicuramente lo potrà avere. Andiamo da Salvatore.
4: Buonasera Paolo.
3: Ciao.
4: Senti Paolo, ti volevo fare una domanda. Io ho visto giocare. Paolo, mi ascolti?
3: Sì, benissimo, benissimo.
4: Allora, ti volevo fare una domanda. Io nel precampionato ho visto giocare il giovane della primavera Garofalo e Prisco.
3: Garofalo, sì.
4: E Prisco. Priscopo, il centrocampista.
3: Prisco.
4: Sì, io l'ho visto molto bene come calciatori, diciamo così.
3: Sono bravi, sono ragazzi molto promettenti. Prisco non è giovane, è giovanissimo. Garofalo già mi sembra che ha un paio d'anni in più. Non credo che quest'anno possano essere coinvolti nel discorso della prima squadra. Possono stare insieme alla prima squadra. vediamo che succede negli ultimi giorni con Garofalo, adesso che è arrivato Badiashil, non lo so se resta o no, perché sta rientrando anche Beuke, ma poi rientrerà Buongiorno, forse verrà mandato a giocare. Prisco invece può darsi che fa primavera e si allena con la prima squadra, vediamo.
4: No, ma li vedevo molto preparati come ragazzi. E poi ti volevo fare l'ultima domanda, visto che tu sei, io ti seguo, sono del 72, ti seguo dall'inizio delle tue trasmissioni e sei una persona molto seria quando ragioni sul calcio, ma diciamo così, l'episodio di sabato, che dici che loro faranno la linea che hanno detto, quelli non li fischiano?
3: Ma io questo mi auguro che siano direttive un po' più chiare di quelle degli anni passati, dove veramente gli arbitri, al di là di tutto quello che possiamo pensare, gli arbitri sono stati mandati in confusione da direttive che cambiavano troppo velocemente di settimana in settimana. Io non so se vi ricordate quando c'era Open Bar, ho detto questa trasmissione distruggerà gli arbitri, se ne sono accorti per loro fortuna e l'hanno tolta da mezzo dopo un anno, ma insomma non è che ci voleva molto a capirlo che era una trasmissione che era un autogol più che una dimostrazione di voler essere più trasparenti.
4: Ok Paolo, ti faccio i complimenti. Grazie. Per la tua serietà e la tua professionalità e poi perché sei tifoso del Napoli, quindi se abbiamo visto Maradona e quel Napoli lì, sappiamo che significa lottare contro i poteri forti.
3: Grazie assai Salvatore, lo sappiamo e se lo diceva Diego noi non possiamo non dirlo anche noi. Grazie. Allora, grazie, in tema di mercato la partita di sabato ha detto che il vero super in attacco è Giovane, dice Francesco, ma insomma non è che ti posso dare del tutto torto, a me Giovane piace, mettiamo, secondo me può essere utile anche lui, però se Vergara, questa è la considerazione che è corretta che tu fai, se Vergara va a giocare come alternativa a Politano e c'è pure Neres, allora per Giovane la situazione si complica un pochettino. Carmine.
5: Ciao Paolo, ben ritrovato, è iniziato il nuovo campionato, una nuova battaglia. Allora, volevo condividere con te un'idea, diciamo, più che altro di gioco, più diciamo, sono del tuo parere che se il Napoli riesce a migliorare il parco attaccanti, quindi in quel caso cedere Lucca è meglio. Quindi metti che lo troviamo un giocatore magari almeno sulla carta più forte, più pronto, sono dello stesso tuo parere che la cosa magari andrebbe fatta. Però mettiamo come ipotesi che il Napoli non ci riesce, le cose rimangono così. Valutavo un'idea tattica che, diciamo, vedendo la partita con il Genoa, in pratica noi ci siamo ritrovati che nel primo tempo bene o male era come più o meno l'anno scorso, si cercava di uscire, poi quando non si riusciva si buttava la palla a Højlund e Højlund solo contro tutti, diciamo, non riusciva a fare niente, perché giustamente io penso che non è quello, non è così che lo devi servire. Magari riesce anche a battagliare, forse ci mette la buona volontà, però a lui lo devi servire sulla corsa, lo devi servire cercando, diciamo, di fargli fare
3: almeno con la palla in mezzo ai piedi pure, invece, esatto, che quella palla alta con una bilba, esatto, nel gioco aereo come Østergaard alle spalle.
5: Quindi la mia idea, diciamo, in futuro quale sarebbe? Che nel caso che tu scegli di nella necessità, oppure magari lo fai proprio perché il piano partita lo imposti così, è creare per dire, diciamo, quella situazione magari con Lucca.
3: Ma guarda, c'ho il messaggio davanti di Luca da San Giovanni, che ha scritto le stesse cose che stai dicendo tu, cioè di partire con Luca e poi far entrare Højlund.
5: Poi quando mi metti De Bruyne e Vergara, che si è visto che il Napoli là voleva giocare, perché ha messo, diciamo, a Vergara al posto di Politano, che voleva dialogare con Højlund e con De Bruyne. De Bruyne che, diciamo, è il suo pane quotidiano.
3: Infatti ha messo De Bruyne sul centro-destra, diciamo, e McTominay sul centro.
5: Mi fai trovare Højlund in quello
3: centro-sinistra
5: di partita e penso che la cosa potrebbe essere diversa.
3: Sì, ha messo De Bruyne sul centro-sinistra e ha lasciato McTominay sul centro-destra. Perché? Perché sa che poi la posizione, il sovraccarico, quando è andato a destra De Bruyne se lo va a cercare, se la va a cercare molto la posizione. Gli altri nostri centrocampisti, per quanto siano, sono fortissimi, ma non hanno questa capacità di andare a leggere lo sviluppo del gioco come c'ha De Bruyne, di andare a cambiare la sua posizione. Stessa cosa dicasi che Vergara fa diversa da Politano, Vergara viene molto più nel campo.
5: Viene nel campo, quindi diciamo che sia a creare quella...
3: Ci può stare, guardi, io non vorrei arrivare alla provocazione, perché tanto non sarà così, non sarà sempre tutte le partite copia e incolla di quello che abbiamo visto a Genova, però diciamo, se viene fuori qualche partita simile a quella di Genova, l'idea di partire con Lucca e far entrare Højlund quando c'è più campo da attaccare può essere una buona idea. Così come io, forse questa è una battuta, ma fino a un certo punto, io se dovessi in certo tipo di partite conoscere il piano gara del mister, che dice nel primo tempo limitiamo i danni, nel primo tempo recitiamo il ruolo dell'incudine, cioè ci stiamo, e il secondo tempo diventiamo martello, quindi sapete il detto napoletano, se sei incudine state, se martello vat, e io se faccio l'attaccante o il centrocampista che si inserisce, preferisco stare in campo quando siamo martello più che quando siamo incudine.
5: Ma anche perché Lucca...
3: E diciamo, quindi dico, caro mister, fammi entrare al 60esimo.
5: Io spero diciamo che l'atteggiamento mi è piaciuto di Lucca, per quei 10 minuti che ha giocato, e se deve restare a Napoli con questo atteggiamento, diciamo, le caratteristiche sono quelle, diciamo che battaglia, cerca di fare reparto, mentre Højlund vuole essere fatto giocare, e con De Bruyne si è visto già l'anno scorso, diciamo, le cose belle di Højlund l'ha vista quando ci stava De Bruyne in campo.
3: Grazie assai Carmine.
5: Ciao Paolo, grazie sempre a te.
3: Sono tutte cose interessanti, molto interessanti. E io vi ringrazio sempre, perché in questa trasmissione gli spunti che mi date, oltre a quello che dico io, anche quello che dite voi, sono spunti interessanti che credo, con molta umiltà da parte mia, credo che non è male se su questi spunti ci faccia riflessioni anche Allegri e il suo staff, perché poi qui sono degli incastri che possono cambiare la storia della stagione del Napoli. Atteggiamento tattico, quello con quello, in certi momenti della partita più adatto uno che un altro, e tutte piccole cose sulle quali tutti quelli che raccontano Allegri, pur non riconoscendo in Allegri un allenatore che adotta idee di calcio super moderne, un grande pressing, una grande capacità nel costruire da dietro, su questo ci sono un po' di cose da poter migliorare, però tutti gli riconoscono la grande capacità di leggere i momenti della partita e capire chi sono gli interpreti migliori per quel momento della partita, e non è una dote da poco. Max mi scrive: conosco benissimo la tua battaglia contro le ospitate di opinionisti da fuori, io non guardo mai le trasmissioni con ospiti con la doppia faccia, anzi cambio subito, ma non mi aspettavo già la prima occasione, già erano tutti impauriti del Napoli. Questo, cosa ne pensi di questo contatto in aria? Beh, l'ho già detta Max, la mia la conoscete, vi dico anche che vi ho anche detto che io ho fatto 2 battaglie storicamente da quando faccio sto mestiere, diciamo che una l'ho vinta e una l'ho persa. Ho vinto, e la dimostrazione proprio evidente questa trasmissione, quella lì di parlare di calcio da un punto di vista tecnico-tattico. Molti dicevano: ma la gente non si appassiona a questi temi, invece poi vi appassionate come, e ne siete tanti che volete confrontare, volete dire la vostra su tematiche tecnico-tattiche. Quella battaglia lì l'ho vinta. L'altra battaglia, quella lì di lavorare con un gruppo di giornalisti napoletani, sono convinto che possiamo fare grandi cose, e non avere trasmissioni così fatte in un certo modo, con la necessità di dover ospitare persone che vengono da fuori, quell'altra lì l'ho persa. Non c'è poco da fare, bisogna riconoscere le cose come sono andate. Davide.
6: Ciao, buonasera. Volevo chiederti, visto che oramai sembra essere orientato a giocare con questo 4-3, mi chiedevo quale fosse la migliore collocazione tattica di 2 calciatori che io ritengo forti entrambi, ma attualmente sembrano equivoci tattici, e mi riferisco sia a Giovane che a Vergara. Abbiamo visto ieri, per esempio, con la sostituzione di Politano, che Vergara ogni volta viene sostituito tende sempre ad accentarsi vicino alla punta, quindi non è un esterno d'attacco. Quindi volevo chiederti proprio, secondo te, in questo modulo, tu come li faresti giocare, sia Giovane che a Vergara?
3: Allora, per quanto riguarda Giovane, non avendo noi il sottopunta di un 4-2-3-1, la migliore per quello che... lo schieramento nostro attuale è quella di esterno alto a destra, però c'è Politano, c'è Neres, e ora che mi mette dentro Vergara in quella posizione, per Giovane non lo so come si mettono le cose. Per quanto riguarda Vergara, io devo dire che preferisco che lui venga lasciato libero di muoversi. È un giocatore con le dovute proporzioni alla De Bruyne, che si va a cercare lui la posizione, e quindi può partire sia da mezzala che da esterna e andarsela a cercare la posizione. Ha fatto un assist giocando da trequartista, e ha fatto gol andando a spostarsi sull'altra fascia addirittura. Quindi c'ha questa capacità di leggere lo sviluppo dell'azione, che è una grande qualità che va sfruttata assolutamente, quindi non mi preoccuperei molto della posizione di partenza, anzi sfrutterei questa sua capacità per capire se è il momento di metterlo dentro da centrocampista o da esterno che poi viene dentro il campo.
6: Ho capito, va bene, ti ringrazio.
3: Ciao, grazie per la pubblicità.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Allora andiamo. No, Davide è quello che è intervenuto prima. Allora vi leggo sto messaggio. Un pensiero sulla prestazione di Rafa Marin e su Guiu, può essere un profilo interessante, mi chiede Vincenzo da Torre Annunziata. Rafa Marin benino, con qualche difficoltà quando gli avversari lo chiamano fuori e sono veloci, con un controllo orientato gli andavano via, lì fa un po' fatica, qualche volta eccede un po' in ottimismo, crede di poter arrivare sull'anticipo e non ci arriva. Poi quando deve giocare nella sua posizione si fa valere fisicamente. Vediamo Badiashile com'è, vediamo Beuke, ma se può giocare lì appena sta bene, vediamo Oliveira. Io non credo che farà il titolare, onestamente. Con Rachmani la differenza c'è fra Rachmani e gli altri. Al momento vediamo se Beuke ritorna ai suoi livelli di Bologna o se Badiashile ritorna ai suoi migliori livelli, perché altrimenti fra Rachmani e gli altri, devo dire, per formare la coppia c'è un po' di differenza. Luigi.
3: Buonasera Paolo, buonasera. Paolo, senti, volevo dire due cose velocissime. Io, allora, per quanto riguarda il Como, no? Ho visto un po' il Como giocare con l'Udinese, la prima partita, anche se la prima però a sensazione, no? Rispetto all'anno scorso è come se avrebbero perso un poco di equilibrio. È una squadra che dà la sensazione di poter fare gol da un momento all'altro, ma anche di prenderlo da un momento all'altro. Ha due terzini che praticamente spingono solo e non difendono. Praticamente mi ha dato questa sensazione, cioè rispetto all'anno scorso, poi è la prima partita, quindi insomma non so se è giudicabile e non so se posso dire pure l'altra cosa o
2: sì, no, dimmi prego.
3: No, l'altra cosa non è di carattere tecnico, l'altra cosa è che io ricordo pure io, no? Cioè io ho fatto questo tipo di pensiero, questa sensazione, il fallo di De Rossi su Amsic, ma anche quando De Rossi ha iniziato ad allenare con la...
2: Ma te lo ricordi, no, quel fallo?
3: Sì, ma me lo ricordo, io mi ricordo anche proprio quando giocava contro il Napoli, lui soffriva molto proprio, ma anche le dichiarazioni che ha avuto dopo un Napoli-Roma che c'era Calzone in panchina, che pure disse alcune cose riguardo che la panchina del Napoli tratteneva il pallone, mi dà comunque la sensazione, De Rossi mi dà la sensazione, ma niente di che, proprio come che il Napoli sia una squadra antipatica, perché anche la reazione che ha avuto, no? Al di là del fatto del pallo, la spinta, di tutto quello che ha detto, è stata una reazione spropositata rispetto
2: quello
3: a quello
2: sicuramente,
3: che poi è come un'antipatia proprio verso il Napoli, non è un'antipatia verso gli abiti, c'è una cosa che lui ha verso il Napoli, mi ha dato questa sensazione. Ma
2: vabbè, è un problema suo. La prima che avevi chiesto, Luigi, qual era?
3: A riguardo del Como, no? Ho visto giocare Como a Udine e praticamente vedendolo giocare rispetto all'anno scorso mi sembrava molto meno equilibrato, cioè nel senso che...
2: Allora il Como, io ho visto un po' di dati, non ho visto tutta la partita.
3: No, io ho visto tutta.
2: Io ho visto un po' di dati e onestamente col pallone tra i piedi loro sono bravi, però hanno concesso un po' troppo, mi pare che addirittura un XG che l'Udinese difficilmente fa, quasi due, un XG
3: quasi
2: molto
3: due,
2: alto.
3: Bravissimo, bravi, ma soprattutto Paolo, i due terzini spingono solo, non difendono, cioè quest'anno praticamente dalla sensazione di poter fare il gol da un momento.
2: Sì, perché qualche volta giocavano degli esterni destri un po' più bloccati, invece adesso hanno preso questo Couto, che è uno che spinge molto, sì.
3: Sì, spinge però non difende, va.
2: No, infatti sul gol sono stati, sul gol mi sa che lui li ha tenuti in gioco, Camara, se ho visto bene.
3: Sì,
2: non è salito con gli altri tre, se no.
3: Sì,
2: grazie lui.
3: Lui che sbaglia. Ciao, ciao Paolo.
2: Ciao, grazie, grazie. Allora, mi dai un po' parere sulla nuova linea di arbitraggio denominata all'inglese? Secondo me favorisce giocatori, il gioco tipo atleti come Lautaro Martinez. Spera tu mi legga e mi dai una risposta, Armando, ma non lo so chi favorisce, io sono favorevole senza esagerare, perché all'inglese io vedo molto calcio inglese e si lamentano poco, hanno accettato il contatto, poi non bisogna però scivolare in questa interpretazione, calcio all'inglese e far passare i falli per calcio all'inglese, ecco, i contatti sì, i falli no. Paolo.
4: Ciao Paolo, buonasera e complimenti sempre per la trasmissione e bentornato. Allora Paolo, io volevo chiederti un giudizio sulla prestazione di Højlund e anche un non dico un pronostico, perché so che non vuoi fare pronostici, però siccome se tu ti ricordi quando Allegri è tornato per la seconda volta alla Juventus, il centravanti era Vlahovic. Sì. Tu sai che i tifosi della Juventus hanno fortemente criticato Allegri per quella gestione, e tra le tante critiche che sono state fatte c'è stata anche quella del fatto che sotto la sua gestione
2: non Vlahovic segnava molto la prima punta.
4: Esatto, sì, che Vlahovic praticamente si era involuto. Ora, alla luce della gestione di Conte prima, secondo te è un altro pericolo che...
2: Ma guarda, in linea generale posso dire, ora nel particolare è difficile, diamo un po' più di tempo al Napoli di Allegri per vedere che cosa succede. In linea generale ti posso dare un dato, che noi siamo tra le big quella che ha lasciato meno agli avversari, quindi fase difensiva fatta bene, quanta occasioni che XG per gli avversari, però il Milan ha fatto più di due, la Juve ha fatto più di due, l'Inter ha capitalizzato molto, non ha avuto una grande percentuale offensiva, ha fatto poco più di uno, ha capitalizzato molto con tiri da lontano, però il Milan e la Juve hanno fatto meglio di noi, e questo, devo dire la verità, è un dato che va migliorato, assolutamente va migliorato, qui serve... Certo, se tu fai un primo tempo da 0.07 diventa un po' dura sperare di mantenere questa media, che è buona, no? Per il momento, di due gol nella prima giornata. Quindi dobbiamo assolutamente aumentare il numero di occasioni, e quindi centravanti poi di conseguenza ne hanno un beneficio.
4: Assolutamente, ma tu comunque hai visto che Højlund era un po' fuori forma.
2: Højlund non lo so, in questo momento non riesco a capire se è il gioco che lo esclude o lui non è in grande forma, tecnicamente vedo che fa un po' più fatica a gestire dei palloni, insomma Højlund delle due partite di Supercoppa e di altre partite con la maglia del Napoli ce lo ricordiamo, e in questo momento ci sembra un lontano parente di quell'Højlund lì. Quindi non lo so, può darsi pure un momento suo di non grande forma.
4: Speriamo che si riprenda. Ti saluto Paolo, un abbraccio, buona serata.
2: Grazie Paolo, grazie assai.

0: ma l'arbitro, il VAR non deve intervenire. Io sono convinto che avrebbe.
1: No, ma è così. Quindi tanto questo,
0: secondo me
1: quest'anno ci dobbiamo mettere in testa che cambiando il regolamento, che con Orsato quest'anno il regolamento è diverso, che i contatti in area c'è più interpretazione dell'arbitro e il VAR non può intervenire. Quindi quest'anno ci saranno tanti casi di arbitri che possono vedere un fallo o dicono che è un fallo leggero, quindi c'è poco da fare, non c'è più il VAR che interviene.
0: Se ti interrompo, mi chiedo un'altra cosa, cioè se noi cominciamo a considerare il calcio uno sport di contatto, per cui il fallo per essere fischiato deve essere gravissimo, cioè ma a che livello arriviamo?
1: Ma io sono d'accordo, per me nel calcio moderno, questi contatti secondo me che possono essere falli, ma sono leggeri. E allora i difensori, io ho giocato da attaccante, che cosa succedeva? Che in area di rigore io mi difendevo, il giocatore difensore si metteva davanti a me, io magari spingevo e quindi l'arbitro fischiava fallo. Invece secondo me il fallo in area deve essere proprio grave per fischiare un fallo.
0: Okay, tu la vedi così. No, però non vorrei che poi questo parametro passasse a tutti i falli, per cui per un fallo devi proprio sfalciare l'avversario, per cui poi le partite poi si incattiviscono, perché poi a quel punto io per ammonirti, cioè tu che cosa devi fare? Mi devi spaccare la testa.
1: Io penso che questo nuovo regolamento è indirizzato soprattutto ai difensori, a non magari anche quando tu sei in anticipo o sei davanti a proteggere palla, non un minimo contatto cadi per prenderti il fallo. E quindi
0: va bene,
1: e ci sta, perché comunque è un gioco di contatto in area di rigore, l'attaccante e il difensore si devono sentire, devono usare il gomito, il corpo.
0: Sono d'accordo, però se tu, io ti voglio fare riferire su Mauro, io sinceramente quando l'ho rivista ho detto vabbè, mo lo annullano, e se ci fai caso lo stesso De Bruyne prima di esultare guardato
1: perché Di Bello stava mettendo il fischietto in bocca. Sì.
0: Quindi vabbè, l'abbiamo fatto pure il secondo, secondo me l'avremmo fatto comunque il secondo.
1: Io penso che prima o poi l'avremmo fatto, secondo me.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, okay. Giuseppe.
0: Ciao Manuele, ciao.
1: Ti ringrazio. Allora, prima di andare da Vincenzo, leggiamo un altro messaggio. Vabbè, dato che comunque siamo quasi in chiusura, andiamo da Vincenzo. Vincenzo, ciao.
2: Ciao Emanuele, buonasera.
1: Ciao.
2: Io sono d'accordo con te sul fatto che a parte inverse, ma che lo facciano i tifosi, non gli addetti ai lavori. Non è possibile che un allenatore già la vigilia del match già puntava il dito contro gli arbitri della designazione dicendo il fatto di Vergara dello scorso anno mandano l'arbitro che ha chiamato il fallo. Cioè, se già alla mezza partita iniziale ti metti a fare già tutte queste polemiche, continuate poi nel post partita con la società che sui social non ha fatto altro che surriscaldare l'ambiente, perché tu non hai letto forse quello che è successo sui social, dove c'erano i tifosi di Genoa che a gran voce chiedevano alla società di non far entrare i napoletani nelle alte gradinate. Cioè, ragazzi, questo è perché ci stai gemellaggio, le parole che si sono dette su quei social, assurdo. Cioè, il fatto della società che ancora continua dopo partita le squadre per vincere in qua devono sudarsi il punto, non devono avere favori. Ragazzi, è la prima giornata. Se noi cominciamo la prima giornata già con sto casino, allora
1: lo so.
2: Che veramente ci prendiamo di brutto.
1: Lo so, ma tanto come gli altri anni, caro Vincenzo, purtroppo ahimè non cambierà nulla, perché di questi episodi ce ne saranno una marea quest'anno, perché bisogna vedere le interpretazioni dell'arbitro, che interpretazioni danno. Cioè, quindi adesso è capitato a Napoli, però l'anno scorso di torti arbitrali anche noi ne abbiamo avuti tantissimi, quindi sai, bene o male si compensa sempre. Quindi quest'anno come prima giornata c'è stato questo episodio, l'arbitro ha dato la sua interpretazione e va bene così, ci prendiamo la vittoria e speriamo che non ci saranno tanti tanti casi di questo genere, ma d'altronde se è l'arbitro che decide i contatti in area è interpretazione singola e quindi ci dobbiamo aspettare tante, tante polemiche. Però sono d'accordo che alla fine De Rossi ovviamente deve pensare agli errori che magari ha potuto commettere la sua squadra e quindi

0: diciamo, prendersela con i giocatori a livello tattico, non perché hanno perso per questo episodio, ma hanno perso perché il secondo tempo, secondo me, si sono chiusi troppo e questo non va bene. E allora, ultimo ascoltatore, noi siamo in chiusura, io ringrazio Fabio Esposito e Gabriele Raci che hanno curato la parte tecnica. Un saluto e buona serata ad Emanuele Caraiò e ci vediamo domani sera ore 19 col calcio della sera. Buona serata a tutti.
1: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Save the date. Il pipistrello dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.